0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 96 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: way to heaven.
1: Listen well, listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
2: I like it.
1: Questa è Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: music now?
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Radio Rock, back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e nelle ultime puntate vi ho parlato di microstati. L'isola di Man, riconosciuto dalla corona britannica, anche se ufficialmente non proprio indipendente, dipendenza per definizione della corona britannica, e il principato di Sealand, autoproclamatosi indipendente con i suoi 2 abitanti, a 12 chilometri dalla costa inglese su una piattaforma marina. A tratti simile è la storia di un buffo quartiere di Vilnius, capitale della Lituania. Il quartiere di Uzupis infatti oggi si considera una repubblica, rifugio per artisti, liberi pensatori e spiriti indipendenti.

La Repubblica di Usupis è molto piccola, mezzo chilometro quadrato, circa 7.000 abitanti, ma la sua influenza culturale va oltre le sue piccole dimensioni. Usupis era una parte di Vilnius un po' lasciata a se stessa, che negli anni 90 venne progressivamente occupata da artisti, pensatori, fricchettoni per dirla in un'altra maniera, che piano piano diedero vita a una vivacissima comunità. Una comunità molto unita in cui ci si aiutava, ci si supportava e nel 97 venne loro in mente di dichiararsi Repubblica Indipendente.

Le autorità di Vilnius decisero sostanzialmente di non fare niente. Cioè, non riconobbero ufficialmente l'indipendenza di un quartiere della capitale, ma neanche mandarono un singolo poliziotto per sgomberare quei fricchettoni. Anche perché negli anni precedenti il quartiere era diventato meta anche di un certo turismo. Ma sì, era stato paragonato a Montmartre di Parigi, era stato paragonato a quei famosi quartieri delle capitali europee in cui la cultura viveva, fioriva, in cui l'arte era in ogni angolo. E effettivamente ancora oggi è un po' così. Di conseguenza si decise di consentire a questo quartiere di dirsi indipendente.

di conseguenza Usubis ha continuato sulla sua linea. A delle elezioni, l'ultimo presidente della Repubblica, se non sbaglio, è tale Yavan Ark, ha un suo governo e persino una sua costituzione, tutta incentrata su una particolare filosofia di vita. Creatività, tolleranza, libertà personale e diritto alla felicità. Questi i pilastri della Costituzione di Usupis. Sì, una cosa bella fricchettone New Age. Pensate che per poter entrare non viene chiesto il passaporto, ma di esibire un sorriso.

0: per capire esattamente a che livelli arriva la fricchettonaggine meravigliosa e stupenda, non fraintendetemi, degli abitanti di Zupis, mi tocca leggervi un po' della sua costituzione. Punto numero 1. Tutti hanno diritto di vivere vicino al fiume Vilnia e il fiume ha diritto di scorrere. Numero 2. Tutti hanno diritto all'acqua calda, al riscaldamento d'inverno e a un tetto. Numero 3. Tutti hanno il diritto di morire, ma non è un obbligo. Punto 4. Tutti hanno il diritto di fare errori. Ancora più buffi sono i punti legati agli animali. 12. Il cane ha diritto di essere un cane. Il gatto ha diritto di non amare il suo padrone, ma possibilmente deve rendersi utile. Che vi devo dire, c'è scritto così. Fino ad arrivare a dei punti in cui si vede la vera inversione rispetto al mondo liberale e capitalista che vuole cercare di portare Zupis anche solo come vano esempio. Tutti hanno diritto di avere scarsa importanza e nessuno ha il diritto di avere un progetto che duri per l'eternità. E la Costituzione termina con 3 articoli, ognuno composto da 2 sole parole: non deludere, non combattere, non cedere. Per Wake Up Pills anche oggi è tutto. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake up.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
2: Questo è il morning show di Radio Rock.
3: Summer Edition.
4: Buongiorno amici ed amiche, sono le 7:03 e siamo pronti ad iniziare anche questo mercoledì 5 agosto insieme. Questa rock show in versione estiva la presentiamo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
5: Ciao Nicole, buon mercoledì a tutte e a tutti.
4: Quanto siamo pronti ad affrontare questa giornata?
5: Da quanto? Da 0 a?
4: 0 a 5.
5: Fammici pensare.
4: Ci pensiamo tutti insieme mentre ascoltiamo i Kiss, Rock and Roll All Night.
6: Radio Rock, back in time.

0: Lonely in the Future, il nuovo singolo degli Strokes. Ne abbiamo parlato domenica, qui in diretta su Radio Rock con Nicole, perché in questo brano c'è Julian Casablancas, il cantante degli Strokes, che cita per nome e cognome Anthony Fantano, che è uno youtuber che si occupa di musica, che lo ha criticato molto spesso, e lui gli dice proprio che si deve attenere agli aspetti tecnici, perché in quello è bravo, però quando si tratta di parlare di arte Fantano non capisce niente, perché aveva detto sostanzialmente che gli Strokes sono cambiati, e in un'altra intervista che questo uso dell'autotune non gli piace.
1: E devo dire che fu l'abbiamo paragonato a un dissing più o meno come quello di Guccini nell'Avvelenata contro il critico Riccardo Bertoncelli. E però fu mentre ascoltava questa novità diceva: sai che Fantano forse non aveva tutti i torti su questa storia dell'autotune.
0: Però adesso ci fa una canzone contro,
1: noi
0: se lo diciamo.
1: Noi abbiamo provato a schierarci dalla parte di Casablanca, ma tutto sommato Fantani un po' di ragioni ce l'aveva. C'è anche Andrea che ci scrive e a cui diamo il buongiorno: ci vuoi un po' di Strokes con questo autotune? E quindi insomma siamo un po' tutti team Fantano stamattina. Ma noi vi chiediamo, cari amici ed amiche, come state affrontando questo mercoledì? Se volete fatecelo sapere, 3899106600. Sono già arrivate delle richieste musicali che mi stanno solleticando, fra poco ve ne diamo conto e proviamo a inserirle nella nostra playlist. Intanto andiamo avanti con Fake It. Who's

0: intrigato questa storia di Anthony Fantano, questo critico, che comunque questo youtuber critico musicale, che se l'è presa un po' con l'utilizzo dell'autotune degli Strokes. Sentiamo cosa ci dite a riguardo. Buongiorno.
1: Ah beh, un bel diss in vecchia maniera l'Alberto Fortis in Milano e Vincenzo, no? Comunque questa autotune è talmente portata agli estremi su sto pezzo
2: che
1: è fastidiosissimo, che capisci che è fatta apposta. Non è che ad dice? Aiutare a sopperire delle mancanze canore. Spero.
0: Vedi, tu
2: è
0: ci
2: la
0: vedi,
2: provocazione.
0: Tu ci vedi la grande provocazione di Casa
2: può
0: Bianca.
2: Essere, può essere.
0: Può avere un senso, assolutamente.
2: Anzi, noi siamo con gli Strokes perché non vogliamo nessun dissing. Amore e pace.
0: Perché siamo dei pusillanimi. Sentiamo Caterina, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno giovani. Anche da me, come andava avanti, tesoro mio? Col ventilatore. Io personalmente col ventilatore e con tanta pazienza ho mandato un saluto, perché mi sembrava maleducato sta all'ascolto non salutare anche voi. Sono un'ascoltatrice, vabbè, della mattina dove sei. Niente, Caterina, vi manda un grande abbraccio
0: e un abbraccio a te.
3: Niente, grazie di farci compagnia anche
2: grande.
3: D'agosto. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te.
2: Tra l'altro, ieri pomeriggio è uscito un articolo dell'ANSA dal titolo Ventaglio, virgola, mai più senza l'accessorio che ci salva la vita. Era un ode al ventaglio.
0: L'accessorio dell'estate.
2: E si dice che adesso tra i reali inglesi, o comunque tra le persone che contano, va il ventaglio, quello elettrico, il ventilatorino.
0: Sì,
2: più
0: quello
2: che il
0: portatile.
2: Ventaglio. Sì, c'aveva Baby George, per esempio, a Wimbledon. Anche Re Carlo, che aveva i paggetti che arrivavano quando aveva caldo.
0: Quelli li sventagliano con le piume di pavone.
2: Tipo cortegizia. Sì. Arrivano.
0: Allora, intanto ne vogliamo fra pochissimo. Intanto c'era una richiesta musicale dal nostro amico da Livorno, Alessandro, che voleva questo brano, ci richiedeva questo brano dei Swinging Actors, Five Lessons Learned.
2: Da Livorno da ci Livorno. Scrive, noi ti salutiamo. Ieri c'è stata a Pisa, vicino Pisa, una scossa di terremoto di grado 4.2. Non è successo niente, per fortuna. Hanno fatto anche i controlli ai monumenti, per esempio la Torre di Pisa, che tu mi insegni a essere pendente, quindi se c'è una scossa vanno a controllare. Non è successo niente, al contrario di Pozzuoli venerdì scorso. Ci sono ancora 700 persone sfollate. Ieri c'è stato un corteo al porto di Pozzuoli.
0: Ascoltiamo Five Lessons Learned e torniamo tra poco.

0: Swinging Actors, questa è una delle vostre richieste musicali. Se volete ancora farci delle proposte, 3899 106 e 600. Ci scrivo: buongiorno, ma praticamente vanno smollato il rock show fino a settembre inoltrato. Come vi fa sentirla? È un onore sostituire in questo
1: smollato
0: mese. Smollato è bellissimo. Cioè, vai giovani, andate.
1: No, ci sono un sacco di opportunità. Per esempio, non beccare il traffico.
0: Questa
1: la
0: è bellissima.
1: Mattina.
0: Stavamo chiedendo rispetto all'anno scorso, c'era un dissing tra me e come si chiama Anthony Fantano. E tra me e Fufo stamattina su quanto l'anno scorso ci fosse più traffico a quest'ora rispetto
1: voi
0: a quest'anno.
1: Voi capite i discorsi alle 6 del mattino di un certo livello.
0: Sì, queste sono...
1: ci mandano un ventilatore. Che cos'è questo? Un apparecchio per il collo che dovrebbe spirare, no?
0: Far uscire un po' di aria.
1: È figo!
0: Ho visto diversi orpelli. C'è un grandissimo utilizzo in questo momento, opportuno importato dal Giappone, di utilizzare l'ombrellino che ha senso se ha la protezione UV.
1: No,
0: io ne ho visti parecchi.
1: Dove
0: e sono quasi, tentata di fare l'incauto acquisto.
1: Che in realtà l'utilizzo originario dell'ombrello è quello là, perché ombrello è quello che fa ombra. Poi noi lo utilizziamo per la pioggia, però in realtà doveva essere utilizzato così. Però io non ho visto nessuno, almeno nel mio quartiere
0: Utilizzo adesso, vedo moltissime persone che utilizzano il ventilatore portatile, che effettivamente ha un suo beneficio. C'è anche uno con la rotella,
1: che però è un foraccio
0: e stai lì e vai a mano. C'è il ventaglio, insomma, uno fa quello che può.
1: Il ventaglio è il classico regalo che porti a mamma quando vai in Spagna. Io l'ho fatto
0: perché io comunque mia madre e mia nonna erano grandi utilizzatrici di ventagli. Ne ho una grande collezione, e infatti anche quello lo sto ritirando fuori, perché di necessità fa virtù. C'era Tony che ci chiedeva da Pomezia gli Smashing Pumpkins con Tonight Tonight, e lo accontentiamo.

0: alle 7:25. Se vi interessa, è stato confermato il taglio delle accise, ma solo sul gasolio, ieri in Consiglio dei Ministri. 17 centesimi, ovvero 14 più l'IVA al 22%, fino al 25 di agosto, per un totale di 245 milioni. Cioè, Giorgetti, che in conferenza stampa ogni volta che parla di questi soldi è sempre più stanco e dice: sì, li abbiamo presi un po' da altri ministeri, un po' le accise mobili, ma non sulla benzina, che ha raggiunto i 2 euro, e il gasolio, nonostante il taglio delle accise, sta a 2,1 euro, quindi il costo è veramente veramente salato.
1: Costo salato mi piace.
0: Non l'avevo ancora mai detto. Un costo salatissimo.
1: Siamo una cosa, la striscia la notizia. Costo salato. Mi piace moltissimo chi ci ha inviato delle foto di un tavolo da biliardo, una partita di biliardo.
0: Ma adesso sta giocando?
1: No, di ieri sera. Ah. Ieri sera ho scoperto il piacere del biliardo in amicizia, che con l'aria condizionata a palla è un gran bel passatempo. Lo sai che c'è stato un periodo che io andavo a giocare a biliardo? Ero uno scandalo. Non riuscivo a buttare una palla dentro, manco proprio se. Manco se ci fosse stata la pallina telecomandata di Donald Trump. Però era molto divertente.
0: Io ero veramente scarso, però mi piaceva tanto temperare la punta della stecca del biliardo, perché mi sentivo un professionista. Ma era l'unica cosa che sapevo fare.
1: Il gessetto sul biliardo, quel gesso.
0: Anche quando gioco a tennis, la racchetta, le corde, sì, con la mano le muovo, non serve a niente. Però è l'atteggiamento da professionista.
1: Ma quello è importante, comunque, fare le cose con convinzione, sperando che il talento poi arrivi. Tanti vostri messaggi, se volete continuare, 3899 106 600. Le vostre proposte non passano inosservate, le ho messe in playlist, cercherò di dislocarle nel corso di questa mattinata. Torniamo fra poco, arriviamo alla pausa dei Garbage, alla pausa delle 7:30 con i Garbage Cherry Lips. A fra poco.

0: leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Summer Edition. Le 7.32 prosegue il mercoledì mattina di Radio Rock con il Rock Show versione estiva. Fuffo Nicole con voi fino alle 10 e ripartiamo dalla musica. I Radiohead, Burn the Witch.

0: Radiohead con Burn the Witch, brucia la strega. Invece ieri mi è apparso questo articolo su Sky G24 che è stato arrestato un vampiro nel Regno Unito.
1: Sì.
0: Voi direte che cos'è? Allora, la storia è surreale, poi in fondo però non è troppo divertente. Era un uomo che si credeva un vampiro, quindi andava a rubare, che ne so, delle pecore, succhiava il sangue e le lasciava davanti a delle chiese. Sono riusciti ad incastrarlo e lui come motivazione diceva: sono un vampiro e lo faccio per essere immortale. Poi hanno chiaramente constatato che aveva dei problemi psicologici. Però il titolo è arrestato un vampiro, diciamo, ammazza che è successo.
1: Ti aveva mosso a curiosità, sì, quantomeno, sì. Però ovviamente era fatto apposta proprio per così attirare qualcuno a sé. Questo titolo, salutiamo Sara, le diamo il buongiorno, che ci scrive: l'altro giorno abbiamo messo un bellissimo pieno da 81 euro di benzina. Questo a proposito,
0: e pianse
1: che fa
0: quel
1: più,
0: giorno, Sara.
1: Fa più paura di un vampiro il pieno di benzina, sai, 81 tra... euro. Cioè, secondo me, se c'è un film horror in questo momento, vuoi incontrare un vampiro o fare il pieno di benzina? Questo
0: a
1: è
0: volte le cose
1: la trama.
0: Anche.
1: Sì.
0: No, lo sconto, le accise è solo sul gasolio. Perché? Perché il gasolio è il carburante più utilizzato per il trasporto merci, per l'agricoltura e l'industria. Quindi se aumenta troppo ci sono i rincari sui prezzi degli alimenti, eccetera. Però pure la benzina a 2 euro.
1: Pare che la colonna sonora fosse la gasolina anche ieri, in questo caso, mentre decidevano come fare a trovare i soldi per tagliare le accise. Per quanto tempo le tagliano?
0: Abbiamo fino detto, al 25 agosto.
1: Fino al 25 agosto.
0: Però Trump ha appena detto che forse oggi riapre Hormuz. Hanno parlato con gli iraniani, è stato un buon colloquio. Se non lo aprono, tra oggi e domani potrebbero aprirlo. Se non lo aprono, li bombardiamo. Che è sempre questo linguaggio, no? Sì, sì, buona discussione, però allì, se va male lì.
1: Una partita a Monopoli finita male. Comunque, intanto andiamo avanti con la novità, torniamo tra poco. Brand new music right here.

0: Red, la novità di Basement. Se vi piace questa in particolare, ebbene votatela sul nostro sito radiorock.it. Parlavamo di gasolio, di vampiri, di tanta carne al fuoco stamattina.
1: E ventilatori. Provate a trovare un fil rouge.
0: Però sentiamo che cosa ci dite al 3899106600.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo, buongiorno. Della redazione di Milano. Grande. Io non so perché, ma mi immagino che questo vampiro, quando si avvicinava alla sua vittima, faceva più o meno così.
1: E poi hanno fatto l'inganno dell'accaderega.
0: Quelle povere pecore che sono rimaste.
1: Allora, io ho dei problemi con le notizie in cui si parla poi alla fine di disturbi psicologici delle persone. Però sono curiose. È stato arrestato, lui sostanzialmente andava a rubare le pecore, succhiava il sangue, prendeva un po' di sangue e poi le lasciava davanti alla chiesa. E pare, scrive Sky di G24, che si è proprio presentato alla polizia dicendo: sono il conte Dracula.
0: E quindi a quel punto
1: a
0: quel punto uno fosse la sua
1: immagine. Tu immagini, sì, e io so Valerzi,
0: Mazinga.
1: Che è come gli ha risposto la ditta alla banca quando ha telefonato il Papa, Papa Leone.
0: Sì, è vero.
1: Ha detto: sono il Papa. Lei si l'allero, invece era il Papa.
0: È successo, ne abbiamo dato conto qualche tempo fa. Prima invece parlavamo del terremoto. C'era una precisazione di Nicola interessante che ci scrive: i terremoti dei Campi Flegrei, come tutti quelli di origine vulcanica, sono molto superficiali, profondità inferiori ai 3 chilometri, quindi provocano conseguenze molto molto più pesanti sugli edifici e sulla popolazione. Quello di Pisa ad esempio è stato quasi 9 chilometri di profondità e quindi l'effetto è completamente diverso.
1: Sì, ma sono anche la natura è diversa, il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, quindi il terreno che si alza e che si abbassa. 4.7 era la magnitudo a Pozzuoli, è stato calcolato che il massimo che si possa raggiungere è 5.1, quindi non lontanissimo dal terremoto massimo che si può avere in quella zona là.
0: Sentiamo ancora Matteo.
3: Buongiorno, io stamattina avevo in mente The Passenger dei Deftones. Ci sta bene questa? Ma sì, dai.
0: Eccola qua.

0: I Deftones con Passenger. Stavamo parlando di diverse notizie, effettivamente stiamo commentando, ma ci piace ascoltare i vostri commenti. Sentiamo Lorenzo.
1: Buongiorno Rockmasters.
0: Buongiorno.
1: Io quando ero piccolo c'era un bambino che era un po' antipatico, però voleva giocare a pallone con noi, e lui era ricco e aveva il tango, non so se voi ricordate, era un pallone che noi giocavamo col Super Tele, il Super Santos, e lui aveva il tango, che era tipo il pallone di cuoio, capito?
0: Sì.
1: Quindi lo facevamo giocare perché lui c'aveva il tango, e Trump mi sembrava la stessa cosa, nel senso mi sembra proprio il bambino col tango, che lo fai partecipare eccetera, perché sennò io bombardo, io faccio questo, io faccio quest'altro. Mamma mia, scusate il gatto di sottofondo, ma non si riesce a sentire.
2: Solo che è un po' più potente del bambino,
0: buca,
2: col tango.
0: Quello che vi buca il pallone se non lo fate giocare.
2: Allora, se portavi il tango eri qualcuno, perché sì, il Super Tele, pallone che andava a vento, sì. Il Super Santos dipende da quanto era sgonfio.
0: Se era sgonfio ti procuravi delle lussazioni, cioè, neanche Mr. Diamond in Mila e Shiro.
2: C'è gente che ha perso le braccia, sì, per colpa di un tango, di un Super Santos sgonfio. E poi c'era il tango, un Ladida se l'ha fatto quello di cuoio per i mondiali, ma questa era la versione un po' per...
0: Però è vero, c'era una divisione in classe comunque anche per quanto riguarda le palle con cui giocare.
2: Tra l'altro ieri ho riso perché a proposito di Trump ha rilasciato una dichiarazione sul Giappone, perché gli Stati Uniti hanno aiutato il Giappone perché lo yen è in calo rispetto agli Stati Uniti, e hanno chiesto perché, e lui ha detto ma perché il Giappone si è sempre comportato bene con noi da sempre. Forse a parte Pearl Harbor, lì non si sono comportati bene.
0: Sa una scaramuccia,
2: no, è il linguaggio. Lì non si sono comportati bene. La stessa cosa la fece con Merz l'anno scorso, che parlò dello sbarco in Normandia. Merz voleva dire sostanzialmente: con lo sbarco in Normandia voi avete posto fine a una guerra in Europa. E quando a cena domani ricorre il D-Day, e Trump sorridendo ha fatto quella non fu una giornata piacevole per voi tedeschi.
0: E tutti hanno il gelo. Quel sorriso a denti stretti di chi non sa come reagire esattamente. Fra poco andiamo avanti anche con i vostri messaggi, le vostre richieste. Ce n'era una di Bruno, se non erro, i Porno for Pyros con Pets.

0: Porno for Pyros con Pets, questa è una delle vostre proposte musicali questa mattina, cerchiamo di inserirle, sentiamo che cos'altro ci raccontate al 3899 106 e 600.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
1: Un saluto a tutti.
0: Buongiorno.
1: No, è da ieri. Siccome mi è capitato di vedere il documentario sui Red Hot Chili Pepper, che non è neanche tra le mie band preferite, anzi so poco e nulla, però mi ha messo una sorta di felice malinconia e
0: bello.
1: Lo consiglio a tutti. Lo consiglio veramente a tutti. Non sapevo neanche bene la storia. Io che so tutt'altro, un po' più su altro genere. Ma inorgoglito, ma tranquillizzato e un po' mi ha messo un po' di malinconia. Volevo condividere con tutti voi. Buona giornata a tutti.
3: Ma è quello su Netflix, l'ascesa dei Red Hot Chili Peppers?
0: Intanto grazie di questo appassionato suggerimento.
3: No, mi piace la sensazione che ti ha lasciato. Se è quello di Netflix, è principalmente sulla figura di Iles Novak, il primo chitarrista dei Red Hot morto per overdose. E lì c'era stato un piccolo problema sul titolo, perché sembra proprio un documentario sui Red Hot Chili Peppers, in realtà era su Iles Novak con i Red Hot che hanno dato l'ok, però non è un documentario biografico e su di loro, ma tanto sulla figura di Slovak. Tra l'altro invece c'era un'intervista di Josh Klinghoffer, ex chitarrista dei Red Hot dal 2009 al 2019, che dopo il ritorno di Frusciante se n'è andato, però ha detto: la cosa che mi dispiace è che i Red Hot sembrano aver cancellato la mia immagine e la mia musica, quindi tutti i brani in cui sono presente anch'io live non li fanno più.
0: Dannazio memorie.
3: Lo posso capire, in effetti, se c'è Frusciante fa il repertorio, no, nel quale era protagonista Frusciante, però lui dice: manca a trattarmi così, comunque sono stato 10 anni nei Red Hot,
0: sì,
3: un brano
0: non
3: potreste...
0: è proprio un periodo così, la produzione con
3: però
0: lui
3: Frusciante è Frusciante, lui stesso lo riconosce, quindi...
0: Sì, questo non vuol dire cancellare completamente tutta un'altra parte di discografia, però capisco entrambe.
3: Vabbè,
0: le
3: però
0: parti.
3: Se tu sei Frusciante, la suoni la musica di un altro nei Red Hot? Anche questa è la domanda.
0: Non lo so, magari questo rimandiamo a voi questo quesito. Noi arriviamo alla pausa delle 8, proprio a questo punto, con i Red Hot Chili Peppers con Higher Ground. Torniamo subito dopo la pausa, a fra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAIG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Stai ascoltando
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock,
14: Summer Edition
15: on Radio Rock.
16: Eh sì, Summer Edition con Puffo e Nicole. Sono le 8:03 del mattino di questo mercoledì 5 agosto. Radio Rock sarà in diretta fino a mezzanotte. Signori, per voi la musica di Ozzy Osbourne, No More Tears.
15: Radio Rock, back in time.

0: No More Tears, Ozzy Osbourne apre le danze alle 8 e 9 minuti di questa seconda ora del Rock Show Summer Edition. Una serie di come dire, di reazioni alle notizie che abbiamo dato in questa prima ora, al 3899 106 600. Sentiamo Anna.
1: Vabbè, diciamo pure che quella non fu una bella giornata per i tedeschi, contiene tutto lo scibile di Trump sul D-Day, quindi sì. È chiaro che per lui è stata una cosa intelligente da dire.
0: Sì.
1: Ha fatto vedere che la sapeva.
0: Ce la so, la so.
2: Era molto detto... divertente Trump sì. Sul D-Day, con Merz che era raggelato.
0: Era rabbrividiva.
2: Sai quando hai, a me che succede ogni tanto, penso di avere la battuta geniale e non far ridere nessuno. Questa sì. È la vita privata di Trump. Voleva dire il D-Day, insomma, abbiamo massacrato. E si creò il gelo in quel secondo. Si stava parlando anche del documentario Netflix su Hillel Slovak, Ear e Docili Peppers. Io vi ho citato un'intervista rilasciata da Josh Klinghoffer, che ha suonato 10 anni al posto di Frusciante, dal 2009 al 2019, perché Frusciante entra e esce dal gruppo.
0: Esatto.
2: Tu mi insegni. E dice però l'unica cosa che ci è rimasto male è il fatto che sia live sia a livello di discografia i due album incisi con Klinghoffer sono spariti dalla storia di Red Hot. Ha detto comunque io mi sono impegnato, secondo me è uscito fuori qualche brano, ma con Frusciante che è tornato non si fanno proprio, non si calcolano più quegli album.
0: E sentiamo considerazioni a riguardo.
3: Se io fossi Frusciante, canzoni che non ho scritto ma che competono ad altri chitarristi, se ganze le faccio e come, ci mette i miei arrangiamenti e magari vengono anche meglio.
0: Sono perfettamente d'accordo. C'era anche Andrea che ci scrive: dipende dai soldi, se ben pagato per me faceva anche le cover di Gigione, quindi ci vede comunque un così un
2: vabbè, però
0: mancato...
2: secondo me si sente il titolare della chitarra dei Red Hot, quindi dice perché devo fare brani che non ho scritto io?
0: Non lo so, chissà che cosa ne pensa Brandon Flowers, che è il protagonista della prossima novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.

0: Paradise, questa era un'altra delle novità qui su Radio Rock.
1: Qualcuno chiede: Brandon Flowers, tutto ok per questo brano? A me lo trovo divertente.
0: Divide molto questo brano, piace a moltissimi, ad altri un po' meno, chissà.
1: Me lo immagino dopo uno spritz, sì. Con Brandon Flowers, hai detto, sai che c'è, mi do al country allegro, tanto sì. È estate e viva la vita. Senti, un paio di cose curiose. Oggi, per esempio, appuntamento spaziale, quelle notizie che a te non interessano minimamente.
0: Quando si parla dello spazio io vado proprio...
1: Allora, che succede oggi?
0: Da ore balle di fieno, sì?
1: Che lo stadio superiore del razzo Falcon 9 di SpaceX... esploderà sulla Luna, entrerà in rotta di collisione con la Luna. Ma non è una cosa voluta, no. Allora, questo razzo, parliamo del gennaio 2025, ha portato in orbita due lander lunari, ma non doveva cadere sulla Luna. Solo che per una serie di questioni, oggi si schianterà vicino al cratere Einstein e provocherà un cratere di 25 metri, ma lo si potrà studiare. Infatti gli studiosi della NASA dicono sarà interessante per capire magari in futuro quando diventeremo un quando gli esseri umani si trasferiranno sulla Luna o su Marte, come si reagisce a questi impatti, quindi una collisione. Poi leggevo titolo, almeno questo qui, che c'è la moglie di Mario Roggero, Mariangela Sandrone, che a Il Giornale ha raccontato che nel carcere di Bollate Roggero ha cenato con Massimo Bossetti e, a quello che ne sa, hanno mangiato una pizza insieme, perché è lo stesso carcere. A preparare la pizza per Roggero e Bossetti, racconta, sarebbe stato il nuovo compagno di cella del gioielliere, un detenuto condannato per narcotraffico che svolge il ruolo di cuoco all'interno della sezione, e quindi è ragguagliato sulla cena a base di pizza.
0: A base di pizza. Ci scrive Paolo, che saluto con calore. A me piace Fuffo, che non so se a me piace Fuffo comunque tu cura, a prescindere, o se è la canzone di Brandon Flowers. Però mi piace pensare che sia rivolto a te, cioè che comunque che in tutta questa confusione ci sia un afflato verso di te. Mentre salutiamo Gianni, che...
1: Solo questo ha detto, a me piace Fuffo.
0: A me piace Fuffo, sì.
1: Allora,
0: che non so se c'è una virgola, però mi piace pensare che comunque sia rivolto a te. A me piace Paolo, per esempio, invece, vedi, così c'è un giro di amore, di afflato. La canzone di Flowers a Gianni ricorda i cugini Duke con zio Jesse e Per una quadriglia. È vero, Bo e Luke. Tra l'altro, canzone straordinaria, quella la sigla di Azzar. Te la ricordi?
1: Ce la canticchi?
0: Bo e Luke. Dun dun dun dun dun.
1: Si è abbassata la temperatura dello studio.
0: È quasi meglio la scena tra Bossetti e Roggero di questa interpretazione. Andiamo avanti con la musica. System of a Down con Revenga.

0: Sam con Rivenga. Fuffo, qui è un tripudio di gente a cui piaci tantissimo, e sentiamo Domenico.
1: Ah regà, ma d'altronde Fuffo piace alla gente che piace.
0: È vero. No. Grande slogan, io apprezzo molto. Poi c'è questo drammatico scarto generazione tra me e Fuffo, che non mi conosce la canzone di Azzar, che effettivamente riascoltandolo è, secondo me, Brandon Flowers ha preso grande ispirazione.
2: Fammi sentire.
0: Da questa sigla qua. Ecco qua. Senti.

0: sai,
1: quanto più posso agli anni 80,
0: lo sai, io rosico veramente quando non colgo le citazioni, perché qui non erano i miei anni, quelli di Hazard.
1: No.
0: Per me Hazard è stato solo un giocatore belga.
1: Aspetta, palese il riferimento comunque di Brandon Flowers. Ma detto ciò, c'è anche una domanda importante che ti rivolgono, perché qui vogliamo sapere. Buongiorno a tutti e a tutte, scusami Nicole, ma devo fare una domanda a fuffo. Nel 2020 la NASA spedì in orbita un razzo con delle piccole ampolle contenenti nomi. Bene, allo stesso tempo davano la possibilità di lasciare scritto nome e cognome per una spedizione che doveva avvenire nel luglio 2026. Io ho scritto il mio nome, mi mandarono anche un biglietto virtuale, ma non ho saputo più di nessun razzo. Fuffo, ci puoi ragguagliare?
0: Allora, se è gratis, alla fine, sì, al massimo, ti hanno raggirata così col sorriso. Io l'ho fatto nel 2023, c'era questa iniziativa della NASA che era Message in a Bottle, quindi messaggio nella bottiglia, e ti davano questo biglietto virtuale col tuo nome e il cognome che sarebbe stato inciso sulla sonda Clipper che avrebbe raggiunto l'orbita di Europa. Poi non lo so se l'hanno scritto sul serio oppure no,
1: fatto un
0: però è il biglietto virtuale, io ce l'ho pure stampato e non ci faccio niente, era gratis, però magari su Europa arriva l'alieno e fa: oh, cioè, vedi questo,
1: c'è Sandro Fuffo Bernardini. Ci chiedevano i Doors con Lover Medley, eccola qua.

0: Love Her Medley, I Doors. Allora Fufo, stanno arrivando tantissimi messaggi al tuo indirizzo, più o meno tutti di questo tenore.
1: Fate vedere la cugina a Fufo. Forse capirà perché questo telefilm era molto carino.
0: Si parla di Azar, la leggenda di Bo e Liu, che era la canzone che abbiamo ascoltato prima.
2: A me dispiace non averlo visto, però l'attenuante di non essere nato, perché era dal 79 all'85, io sono nato 2 anni dopo.
0: L'hanno mandato, penso, in onda la mattina su Italia 1 fino a ieri.
2: Però non l'ho visto, io so di Magnum PI, l'ho visto a malapena, Supercar, mi manca Azar. Di che parlava Azar?
0: C'erano due cugini che c'aveva una macchina e Daisy Duke che era non mi ricordo.
3: C'erano due cugini che avevano una macchina.
0: La macchina rossa dove loro salivano al volo. O forse quella era Starsky & Hutch. Poi c'era Daisy Duke.
2: Ci stanno due cugini con la macchina.
0: C'era qualcuno, mi ricordo solo la sigla. C'era qualcuno che si ricorda la trama di Azar. Anche perché qui poi c'è Raffaele che proprio è distrutto. Dice: ragazzi, mi spiace, non sei più il mio idolo Fufo, perché non conosci la sigla di Azar. Qualcuno ci può riassumere, ce lo dica. Noi arriviamo in pausa con Alice in Chains. Torniamo tra poco.

0: promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. 8,

814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on
2: Radio Rock. Le 8:33 minuti di questo mercoledì 5 agosto prosegue la mattinata di Radio Rock e si riparte dalla musica dei Motorhead. Radio Rock, back in time.

0: of Spades, Motorhead. Eravamo alle prese, ci stiamo divertendo moltissimo fuori onda con Hazard, ovvero questo telefilm di cui io ricordavo veramente molto poco della trama, ricordo benissimo la sigla. Fufo invece non ha vissuto questo momento bellissimo.
1: Anche
0: della
1: se
0: televisione.
1: Nicola era partita dicendo che Brandon Flowers aveva preso spunto dalla sigla italiana di Hazard.

0: tardi.
1: No, c'era Gianni l'aveva detto. Adesso questo, non voglio accollarla a Gianni, però Gianni aveva sollevato questo, così, questa somiglianza. Ed effettivamente, riascoltando la sigla, c'entra qualcosa. C'era della verità in questa affermazione.
0: Allora, fammi il riassunto di Hazard.
1: Allora, adesso guarda, intanto c'è per esempio Anna che ci scrive: due cugini con la macchina. È la trama di Hazard.
0: È quello al che massimo, detto Nicole, due cugini con la macchina.
1: Al massimo, okay, puoi dire che c'aveva lo zio che faceva il moonshine, la cugina buona e il sindaco affarone con lo sceriffo colluso, scemo come antagonisti. E piccolo dettaglio, i nostri eroi erano sudisti, infatti la macchina vera protagonista si chiamava Generale Lee. Ah, è un dettaglio che in tanti hanno, vediamo un po', ci sono tanti messaggi a riguardo, selezioniamone qualcuno perché erano tutti uno più bello dell'altro. Sentiamo.
2: Vabbè, chiaramente la trama non era delle più profonde, però come dice Nicole, c'erano questi due cugini che avevano questa macchina arancione, il Generale Lee, con tanto di bellissima bandiera confederata sul tettuccio, proprio stile sudista, che ogni volta, ogni puntata, dovevano affrontare i piani malvagi di Boss Hogg, in pratica questo tizio bassetto vestito di bianco che voleva fare di tutto per guadagnare soldi con speculazioni e cose così, e loro salvavano ogni volta la cittadina. Grosso modo era questa la trama.
1: Quindi questa,
0: peccato,
1: è la trama.
0: Essere, persa, essere nato dopo, guarda.
1: C'era anche nota di colore e di moda che avrei aggiunto io, ma la lascio dire ad Emanuele.
3: Volevo ricordare a Fuffo, buongiorno, chiedo scusa innanzitutto, che Daisy Duke ha dato il nome ai pantaloncini di jeans corti.
1: Esattamente, si chiamano i Daisy Duke.
0: Tutti scrivono della cugina.
1: Sì, di... devo dire che allora, cioè, c'erano due capisaldi.
0: Posso dire una cosa?
1: La cugina e il fatto che erano due cugini.
0: Signori, avevate la mia curiosità, sì, ma ora avete la mia attenzione.
1: Fuffo si è documentato su Daisy Duke e adesso può scrivere un saggio, effettivamente. C'è anche chi ci segnalava la sigla originale. Fra poco continuiamo, tanta carne al fuoco. Prima però la novità. Brand new music right here. Brand new.

0: Heart Act, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Eravamo alle prese con l'educazione di Fuffo verso comunque il mondo, l'universo delle serie TV degli anni 80. Azzarda, ecco l'oggetto di quest'oggi. Si stavano raccontando anche cose interessanti per quanto riguarda la macchina, per esempio il generale Lee.
1: Fun fact, durante le riprese hanno distrutto talmente tante di queste macchine qua, perché ovviamente usavano tipo la controfigura per la macchina, che adesso è una macchina rarissima, si trova così più.
0: Si è estinta.
2: Un po' come l'Alfa Romeo Arna, che aveva mio padre, che aveva uno slogan fantastico: Arna e sei subito alfista.
0: Esatto, comunque del 79 fino all'85 durava questa serie. Poi nel 2005 hanno fatto un film con Mandy Moore nei panni di Daisy Duke e altri attori. C'era anche, mi pare...
2: Ma scusami, il fatto che comunque si chiamasse Generale Lee, che avessero la macchina confederata, sì, all'epoca era normale.
0: No, sì, ma insomma, ecco, forse per questo anche è stato un po' bannato poi nel corso del tempo. Però ecco, era...
2: Lo dicevano fuori dalla mia proprietà.
0: Adesso non so se qualcuno si ricorda che l'altro sex symbol del diciamo di quell'epoca era Wonder Woman, che era un'altra di quelle, nell'immaginario, l'Amazzone Diana o Diana, qualsivoglia, Linda Carter, era un altro di quei personaggi dell'epoca che ha fatto scuola da un punto di vista di immaginario collettivo.
2: Però questo rapporto con la macchina è pure interessante. Prima ho citato Supercar, per esempio, con il magnifico David Hasselhoff.
0: Era centrale nel machismo. C'era anche, se ti ricordi, i due Saskiatch, c'era la famosa entrata in macchina di Saskiatch che saltavano sopra.
2: La seconda volta che parli della famosa entrata in macchina.
0: Beh, te ricordi tu? Lui entrava al volo.
2: Allora, io
0: prende la macchina al volo.
2: Confesso, nato 1987, se mi parlate di roba che in TV si dà dal 95-96 in poi, vi seguo. Prima faccio fatica.
0: Un po' fatica. Va bene, allora cambiamo argomento. Magari ogni giorno affronteremo un capitolo.
2: Ecco, domani parliamo.
0: Domani parliamo dell'incredibile Hulk degli anni 70. Intanto andiamo avanti con la musica. Chevelle, Take Out the Gunman.

0: Take Out the Gunman. Stavamo parlando, facendo un momento di Amarcord a cui vi state aggiungendo al 3899 106 600. Ci scrivono anche: chi si ricorda Renegade? La Renegade della serie con Lorenzo Lamas, che stava in motocicletta con Harley Davidson, se non ricordo,
1: dei,
0: con quei capelli a petto
1: fetici,
0: nudo.
1: Lorenzo Lamas
0: andava a petto nudo e con Harley Davidson, l'unica cosa che ricordo di quel telefilm.
1: A proposito di Amarcord anni 80, da diverse settimane si legge che è in cantiere un nuovo film con protagonista Freddy Krueger, e qui parliamo di horror anni 80, tutta la saga di Nightmare, che per alcuni è stato il personaggio magari dell'adolescenza e dell'infanzia che ti ha messo più paura in assoluto. Non so te, a me inquietava molto, anche perché il tema era la fase onirica, quella del sonno degli incubi, arrivava il buon Freddy, e c'è addirittura un problema di diritti, perché sono... in teoria ci sarebbero due film su Freddy Krueger concorrenti, uno della Paramount e l'altro della Warner Bros., che non sono riusciti a fondersi come case, e quello della Paramount sarebbe autorizzato dalla famiglia di Wes Craven, quindi l'ideatore e regista originale di Nightmare. L'altra invece, quella della Warner Bros., dovrebbe essere un po' più sbarazzina, un po' più moderna. Quindi vediamo, la famiglia ha dato l'ok a quello della Paramount e...
0: non lo so, ho un brivido lungo la schiena.
1: Qual è il primo cattivo che vi ha messo inquietudine nella storia dei film? Ma non solamente horror, ma una figura particolare che... quando la vedevi.
0: Il mio trittico del terrore è comunque E.T. Io non so, questo
1: però non è cattivo. E.T.
0: Vabbè, okay,
1: è solo che
0: è vero, lo leviamo dal... allora il primo terrore è, e forse quello più unico che è rimasto è It. Però il primo okay, Pennywise, okay. Tim Curry, perché l'ultimo insomma era troppo caricaturale, quindi no. Però se devo trovare con qualcosa che ha ricoperto e comunque è stato protagonista dei miei incubi, era il pagliaccio It.
1: Non avevano fatto anche Freddy versus Jason?
0: Sì, ma ecco, per esempio a me la saga di Nightmare, a parte il primo, non mi ha mai, ma anche quella di Venerdì 13 era bello, era interessante, però non mi ha mai messo quel terrore addosso.
1: Io l'ho visto a, non mi ricordo se 12 o 13 anni, il primo film dell'Esorcista. Mi ha messo un'inquietudine addosso,
0: quello
1: non sono
0: sì,
1: mai
0: vero,
1: più riuscito a vederlo.
0: Quello sì, diteci se volete al 3899 106 600 il vostro trauma infantile per quanto riguarda i villain dei film. Noi andiamo avanti con la musica, i Blues Brothers.

0: Give me some love and i Blues Brothers. Allora, mi piace tantissimo questo argomento perché mi state risvegliando dei traumi infantili che io avevo completamente rimosso grazie a questo reboot potenziale di Nightmare.
1: Addirittura due
0: sono in programma. Ci scrive Paolo: Howard il papero, è vero,
1: non era un villain,
0: però effettivamente aveva qualcosa di abbastanza inquietante. Ci scrive anche Daniele: per me Freddy il vecchio IT mi facevano così molta paura e ho edulcorato Freddy Krueger.
1: Allora, io non so se questa cosa di reboot sia opportuna oppure no, mancanza di idee, perché c'è anche in progetto un nuovo film, il 70° su Chucky, la bambola assassina, che rientra in queste figure qua, i cattivoni che ve l'hanno fatta fare sotto i vostri primi traumi, perché pure lì è un po' come Howard il papero, se vogliamo. Cioè, comunque, figure inanimate ti mettono l'ansia.
0: Sì.
1: Oddio, le bambole. Se tu entri in una stanza piena di bambole.
0: No, le bambole.
1: Ti viene quel.
0: Secondo me nasce proprio da quello, dal fatto che alcune bambole, quelle di porcellana, poi di un tempo, viste al buio, hanno un aspetto molto inquietante.
1: Perché sono inanimate e comunque hanno gli occhi e sembra che ti fissino.
0: Tra l'altro, nessuno sta menzionando Bob di Twin Peaks. Ecco, un altro vero trauma era il Bob di Twin Peaks, che poi era semplicemente un macchinista che avevano preso come comparsa, sì. Che era lì, si trovava.
1: E poi sto poveruomo. Uomo.
0: Sì, era lì.
1: Ma sai che sei inquietante?
0: Sì.
1: Che non è proprio un complimento.
0: No, però è la prima volta che ho visto Bob, penso che ancora adesso mi terrorizzi. Mentre invece Isabella, Pinocchio di Comencini, è vero, una delle prime sceneggiali, si chiamavano all'epoca, su Pinocchio, in più puntate, se non erro, dove c'è una
1: Lollobrigida.
0: No, Comencini, perché no, la Calenda era libro cuore, non c'entra. Però c'era Manfredi, Lollobrigida faceva la fata turchina.
1: Ma Lollobrigida è il ministro?
0: No, sì, era già lui. E ci scrive che era terrorizzato da Pinocchio e dalla balena. A me faceva paura il mangiafuoco, che non lo so, sembrava che ci avesse la pelle di burro. Una cosa che mi faceva
1: però
0: un
1: c'era
0: senso.
1: Però quella grande sigla
0: che era inquietante anche quella, però
1: è inquietante. Io l'associo a Cafu.
0: Era comunque fatto benissimo, però era tutto abbastanza cupo come scenario.
1: Quindi non c'era Calenda lì.
0: Quello era libro cuore.
1: Okay.
0: Frankenstein di Robert De Niro, che poi il Frankenstein interpretato da Robert De Niro era nel film di Kenneth Branagh, credo proprio Frankenstein di Mary Shelley, la scena in cui strappa il cuore alla povera Helena Bonham Carter, che all'epoca era compagna di Kenneth Branagh, ed effettivamente grande opera e molto inquietante. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, se volete continuate. Noi arriviamo alla pausa delle 9 con i Soft Play Punk Step, ma torniamo tra poco.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
8: Summer Edition.
9: È mercoledì 5 agosto, sono le 9:02 del mattino. Radio Rock è in diretta, tanta musica come quella dei Pixies.
1: Radio Rock, back in time.

0: Emma con Empty Days. Se vi piace questa novità in particolare, votatela sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di traumi per quanto riguarda film horror, ma non solo, perché poi magari ognuno ha avuto i suoi traumi guardando serie TV, cartoni animati. Per esempio c'era Patrizia che al 3899106600 scrive: Leone il cane fifone, che era effettivamente un cartone che ha terrorizzato intere generazioni. Era questo cane rosa che veniva adottato da questi due anziani che erano Giustino e Marilù, e ogni volta, insomma, in queste puntate succedevano, insomma, dei fenomeni paranormali, ed era abbastanza inquietante effettivamente. Ma sentiamo ancora le vostre voci, che cosa ci dite, quali sono le cose che vi hanno più spaventato da bambini e da adulti ancora magari.
1: Ma vogliamo parlare delle due gemelline di Shining? Io non riesco più a vederlo quel film.
0: Grande classico, le gemelline di Shining.
2: Beh, se ne è parlato per Backrooms, degli spazi liminali, che sono questi spazi come il corridoio dove appaiono, no, le gemelline di Shining, che di per sé mettono in inquietudine. Perché? Perché teoricamente dovrebbero essere spazi animati come i corridoi, quindi sì, in cui ci sono persone, ma le persone non ci sono, non c'è la luce naturale perché non ci sono finestre, quindi di per sé, diciamo, un corridoio senza gente mette ansia. Poi se ci aggiungi le gemelline...
0: Ma non solo, perché poi
2: il triciclo,
0: ci sono tutti i corridoi dell'Overlook dove lui col triciclo, insomma, è tutto abbastanza inquietante. Sentiamo ancora!
3: Di nuovo buongiorno ragazzi, c'è un film che davano tutte le mattine, parlo degli anni 70, su TV Roxon, e si intitola Il mostro di Magendorf, che poi ho scoperto negli anni essere pure un film importante, insomma, un regista famoso, mi pare Fritz Lang. Insomma, questo film un'inquietudine mi metteva, però era in un orario, diciamo, in cui i bambini vedevano la televisione, le prime canali, le prime reti private, insomma.
0: Allora, tu intanto mi hai ricordato, e ti ringrazio, TV Roxon, che io avevo rimosso. Lì io, per esempio, vedevo sempre, e sempre in orari appunto non alla portata dei bambini, perché forse questo discorso della protezione dei minori è venuto moltissimi anni dopo. C'era un film che non sono mai più riuscita a vedere, che era La macchina nera, si chiamava così, era un filone sempre delle macchine assassine, e c'era questa macchina nera che...
2: Ma la
0: così,
2: proprio la macchina
0: era
2: da guidare?
0: Era una macchina nera.
2: Macchina assassina.
0: Non si sapeva, senza guidatore, insomma, non si sapeva chi c'era dentro
2: era
0: questa
2: una
0: macchina,
2: Tesla.
0: Però questa macchinona andava a investire le persone. E poi alla fine prende fuoco. Era tutto un cosa che ricordo di questo film. C'era questo film e un altro film invece, sempre, che mi aveva terrorizzato, che era The Hitcher con Rutger Hauer, che era uno psicopatico che, insomma, alla fine dà un passaggio e comincia a stalkerare. E c'è una scena in particolare in cui lui si trova nelle patatine un dito, e da quel momento io guardo con inquietudine. Ogni volta che mangio le patatine le devo prima guardare, perché ho sempre il terrore di trovarmi un dito.
2: Beh, però io ero nato
0: patatine,
2: con le patatine San Carlo, che avevano la mano, quella che si allungava.
0: Sì, sì,
2: per cui c'erano le dita, ma era divertente.
0: Le manine appiccicose. Andiamo avanti con la musica, una richiesta che ci è pervenuta da voi, gli Offspring, Gotta Get Away.

0: Gli Offspring, in tanti, per quanto riguarda questo della macchina nera, il film che accennavo, c'era un altro film effettivamente, che è questo di cui parla Fulvio. Sentiamo il suo messaggio.
1: Ciao ragazzi, il filmone era Christine, la macchina infernale di John Carpenter, un filmissimo.
0: Questo è un capolavoro, però non era questo, perché quello che di lui era fatto proprio, era proprio brutto.
2: Era la
0: macchina nera del 77, sono diversi. Credo che sia venuto dopo Christine, che ovviamente come qualità era proprio un altro film.
2: Ma era
0: film,
2: particolare
0: un
2: questa
0: genere.
2: Macchina nera o era...
0: Non aveva una macchina nera.
2: Una
0: sembrava,
2: Fiat Ritmo nera.
0: Sembrava una cosa proprio da funeraria, proprio un tipo carro funebre, era grossa, non so che macchina fosse. Però effettivamente era talmente brutto evidentemente che l'hanno tolto. Ma invece questo qua, Christine, era film di altra caratura. Ma ci sono altre considerazioni... Qui sentiamo.
3: Buongiorno. Buongiorno. Mia moglie mi prende sempre in giro, mi dice che sono un cagasotto perché non sono mai riuscito a vedere tutto quanto Il silenzio degli innocenti. Mi inquieta troppo.
2: Anche allora. Jodie Foster ha avuto problemi con Anthony Hopkins. Lei ha raccontato di non avergli mai rivolto la parola per tutto il corso del set perché ci aveva paura. Perché poi lui, per entrare nel personaggio, ha imparato a non chiudere le palpebre.
0: Non sbattere le palpebre, era molto inquietante.
2: Quel famoso... Se gli è venuto così è naturale. Diciamo che metteva un po' di inquietudine. Io ti cito anche Dracula di Bram Stoker con Gary Oldman quando è Dracula anziano.
0: Sì.
2: Lì
0: era qualcosa di effettivamente.
2: Perché poi i vampiri a volte sembrano caricaturali, quindi non è che ti facciano impressione. Se fatto bene il vampiro ha anche la sua classe, il suo charme, quindi diventa molto inquietante.
0: Sentiamo Piero.
4: Quanto era tenero Leone.
0: Una imitazione fregevolissima di questo leone, il cane fifone, che effettivamente aveva una sua parte di inquietudine. Allora, Bam, il mostro umano, è vero, un cartone che aveva anche la sigla, aveva tutta questa questa aura di grande inquietudine.
2: Hai detto aura.
0: E l'armata delle tenebre.
2: Però hai detto bene stavolta, perché aura è una di quelle parole che ormai è nel vocabolario a prescindere.
0: Giovanile. E l'armata delle tenebre era anche mezzo comico, ma io avevo 6 anni e la paura fa 90. C'è anche qui testimonianza pregevole di chi ha fatto dell'horror comunque una vera e propria passione, meravigliosa questa collezione. E ci scrive: mia nonna mi faceva vedere Profondo Rosso e simili tipo a 5 anni. E niente, ora ho la passione dell'horror.
2: D'impatto tua nonna. Vieni qui, caro, ti faccio vedere Profondo Rosso.
0: Profondo Rosso c'ha una serie di scene, a parte è un capolavoro, ma una serie di scene veramente inquietanti. E quindi scrive: niente, ho la passione per l'horror, questa è la mia parete di DVD che colleziono da anni. Mi sembra tutto un immaginario bellissimo. Andiamo avanti invece con la musica e Joy Division con Disorder.

0: I Joy Division con Disorder. Stavamo affrontando il tema di personaggi, cose di paura.
1: Bello, cose di paura.
0: Cose di paura.
1: Anche qui citano Twin Peaks, Bob primo in classifica. Bob è il tuo spauracchio.
0: Sì, sì, è vero. Ci scrive Sepp: buongiorno belli, a me facevano paura quelli con le rotelle alle mani e ai piedi del film del Mago di Oz e anche un po' le teste parlanti. Tu stai parlando di una cosa che andava, diciamo, veniva passata sulla Rai a Natale generalmente, che è Il Ritorno di Oz, che era, non so perché, era diventato un film splatter improvvisamente, e c'era questa scena con queste teste parlanti che effettivamente aveva una capacità di terrorizzare penso chiunque. Poi ci scrivono It, sicuramente, questo è molto citato. Poi Hellraiser, quello con i chiodi nella capoccia, e il più spaventoso, Francesco Salvi cantante. Questo effettivamente
1: lascia
0: è stato
1: stare,
0: forse una delle cose
1: stare
0: che mi fanno più paura negli anni Ottanta.
1: Allora, di cose che facevano paura, ieri c'era la Senna per gli europei di nuoto. Abbiamo parlato di Paltrinieri, che l'aveva provata e ha detto no, rispetto a 2 anni fa, meglio. L'hanno chiesto invece a Ginevra Taddeucci, che ieri ha vinto l'oro nella 20 km per distacco, quindi altra medaglia azzurra. L'hanno chiesto, ma insomma, l'acqua era migliore rispetto a 2 anni fa? E lei ha risposto letterale: la Senna era bella zozza, ho trovato di tutto, rami e foglie sugli occhialini e quanta plastica, spero fosse biodegradabile. Si è tirato fuori un bel troiaio incredibile.
0: Perfetto.
1: Meno male che l'acqua era pulita, figurati se era sporca. Il campo gara di Parigi secondo me era più pulito, quindi ci ha trovato di tutto. E volevo fare i complimenti, se potevo, anche a Chiara Pellacani, che ha vinto il suo 4° oro in questo europeo. Immagino quanti titoli sui giornali su
0: che cosa deve
1: fare di più questa atleta, oltre che vincere 4 ori all'europeo. Parliamo di tuffi, mai nessuno nella storia di tuffi azzurri per quanto riguarda il femminile aveva vinto 4 ori in una edizione, quindi brava.
0: Però bravo tu che ci hai pensato tu quindi a celebrare questo successo. Ha smentito comunque un po' Paltrinieri, che invece ieri diceva che alla Senna tutto sommato adesso era un po' meglio la situazione. L'avevamo parlato così.
1: Sì, ha sbagliato andare in un affluente.
0: Non lo
1: è arrivato
0: so.
1: Quarto Paltrinieri.
0: Comunque, con queste altre notizie torneremo fra poco, c'è la pausa delle 9:30, ci arriviamo con gli A Perfect Circle e la loro Starless. Restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca! Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il setting.

0: See Out Loud, l'Interpol, una delle novità di Radio Rock alle 9.41 di questo mercoledì. Per quanto riguarda le notizie principali di oggi, parecchie ve le abbiamo date, tra Trump che parla dello stretto di Hormuz, le accise, il taglio delle accise sul gasolio, eccetera, ma ce ne sono altre. Per esempio, ieri è stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella nel lago di Vico. Era scomparso sott'acqua dal 27 giugno e le ricerche non è che si sono mai sospese, sono andate avanti per oltre un mese. L'hanno trovato a 18 metri di profondità. Questo mi ha ovviamente una notizia scioccante, però tu immagina comunque quanti mezzi, anche ipertecnologici, quante forze sono state impiegate e ci hanno messo oltre un mese e mezzo. Quindi adesso dovranno fare l'autopsia per un corpo che comunque è rimasto immerso in acqua per così tanto tempo. Chiaramente notizia bruttissima. Ieri poi la politica ha espresso solidarietà alla ministra Roccella. Per quanto riguarda il famoso vertice dei ministri degli interni dei 27 paesi dell'Unione Europea, cosa è accaduto? Che il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, detto Er Grande, sostanzialmente ha ritenuto il provvedimento dell'Italia di sospendere Schengen assolutamente incomprensibile e ha chiesto l'immediata rimozione di questa ordinanza. Dall'altra parte Piantedosi ha detto: io esprimo solidarietà alla Spagna, ma non è un atto contro la Spagna questo qui, ma per sicurezza. Lo abbiamo fatto per la nostra sicurezza e tutela.
1: Anche Tajani più o meno ha detto una cosa simile.
0: Con il commissario all'interno dell'Unione Europea, che ha detto che nessuno ha abbandonato Ceuta per, ha lasciato Ceuta per arrivare in Spagna o in Europa. Piantedosi poi ha chiesto questi famosi hub in paesi terzi sicuri e sostanzialmente poi hanno espresso gli altri paesi solidarietà alla Spagna. Invece, per quanto riguarda altre notizie, oggi in aula c'è il voto sulle famose chat di Delmastro, quindi aspettatevi polemiche su polemiche dal pomeriggio di oggi in poi.
1: Di cui magari vi daremo conto domani mattina. Intanto andiamo avanti con la musica e gli Incubus con Drive.

0: Incubus con Drive. Altre notizie arrivano dalla Francia.
1: Sì, dalla Francia. Questa è una, non so se definirla curiosità, ovvero la rivelazione dell'ex ministra francese dello sport Marie-Georges Buffet. Che cosa ha fatto? Ha parlato dei famosi mondiali del 1998 vinti in Francia dalla Francia, e lei era ministra dello sport all'epoca. In pratica, che cosa ha ammesso? Che per un anno, dal 97 fino alla fine del mondiale, la Francia, la ministra, ha ordinato di non fare nessun controllo antidoping sulla nazionale di casa.
0: Ma sul serio?
1: Sul serio. E lei nel 2013 l'ha deposto in Parlamento dicendo che non era vera questa cosa, ma le è scappata durante un documentario trasmesso in TV in Francia su Zinedine Zidane. Sai quelle cose, quelle rivelazioni,
0: quell'lapsus
1: che non dovevi dirlo? Allora, cosa è accaduto? Nel documentario trasmesso alla rete francese BFM TV, non la so pronunciare, dedicato al numero 10, si parlava del controllo antidoping a sorpresa del 1997 nel ritiro di Ting, che fece scoppiare l'idea della Federcalcio, dell'allenatore Jacquet della Francia, dicendo che era un disturbo per la preparazione al mondiale. Si era parlato sulla stampa di questi controlli enormi antidoping. L'anno dopo, tra l'altro, fu il vero anno dell'antidoping, e quindi bisognava evitare questo caos mediatico nei confronti della nazionale francese. E lei ha ammesso: sì, è vero, non dovevo più disturbare i bleu. E quindi per un anno lei ha detto: abbiamo ricominciato a fare i controlli appena finito.
0: È una follia comunque ammettere una cosa del genere.
1: E c'è l'ex medico inviato dal Ministero dello Sport che ha confermato, ha detto, è proprio lui a dire: non dovevo più disturbare i bleu fino alla Coppa del Mondo. In altre parole, mi hanno detto niente più controlli a sorpresa. Che ora non vuol dire che la nazionale del 98 francese si dopasse, però no,
0: non lo sapremo mai perché
1: no, questo no, per carità, però ti insinua un qualche dubbio che dall'alto, dal ministero, dico: non fate più per un anno i controlli, poi riprendiamo quando finisce il mondiale.
0: La cosa che spiace un po' è che poi vengono fuori, come fu successo in Corea quest'anno comunque, che c'è, cioè, Trump ha avuto un po' di ingerenze con Infantino sul far riammettere cosa, un po', cioè, mettiamola così, un po' spiace quando poi a distanza di anni si vengono a scoprire queste cose, perché gettano comunque un'ombra su una serie di competizioni che erano abbastanza sentite, specialmente qui in Europa.
1: Pensa, è mondiale di calcio, non solo. Quindi vabbè, c'è questa cosa qui per quanto riguarda la nazionale francese.
0: Rimango perplessa e perplessa. Vi così ascoltiamo i Korn con Freakonalish.

0: I Korn con Freak on a Leash alle 9.54. Ieri, Nicole, ci sono stati due funerali, uno in Italia, quello di Franco Baresi a Milano, alla cattedrale di Sant'Ambrogio, molto emozionante, tantissimi
1: molto ex
0: compagni di squadra, 3.000 persone presenti, tanta roba, mentre a Dublino si sono tenute le esequie di Glenn Hansard ieri alla cattolica di alla Basilica Cattolica di St. Patrick a Dublino, e i video sono girati tanto in rete e ha visto anche il funerale Eddie Vedder e Marchetta Irglova rendere omaggio a Glenn Hansard interpretando The Song of Good Hope. E le immagini erano molto belle, c'erano tantissimi artisti, musicisti presenti. A un certo punto, se non vado errato, c'era anche Bono Vox che ha fatto sentire un messaggio vocale di cordoglio di Patti Smith che l'aveva ricordata, anche Mick Jagger l'aveva ricordata, insomma, immagini comunque
1: toccanti.
0: Erano grandi amici lui e Eddie Vedder, lo aveva raccontato, dopo, tra l'altro, in amicizia nata dopo un suicidio sul palco di un ragazzo durante un concerto di Glenn Hansard, che era a pezzi, voleva annullare il tour, voleva smettere, e Eddie Vedder lo chiamò cercando di rasserenarlo, e per 5 giorni, ha raccontato Glenn Hansard, Eddie Vedder lo ha chiamato per parlare, e poi non si erano mai conosciuti di persona. Quando è andato negli Stati Uniti l'artista irlandese, si sono stretti la mano e hanno cominciato.
1: Ma che poi Eddie Vedder ha avuto un'esperienza simile, perché
0: esatto,
1: comunque c'era una stante al concerto, morto comunque per un incidente in quel caso. Quindi per tantissimi anni loro non hanno potuto fare concerti, esibirsi live, proprio perché aveva questo trauma. Quindi era molto vicino a questa tematica. A questo punto, Fuffo, è arrivato il momento per noi di salutare, lasciare lo spazio a Tatiana Fabrizio, che vi terrà compagnia con Gagarin per le prossime 3 ore. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento con il Rock Show Summer Edition per domani mattina, sempre dalle 7.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gagarin, mi ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
4: 3, 2, 1. Decollo.
3: Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente come ogni giorno dalle 10 alle 13 dopo il Rock Show. Ringraziamo naturalmente Nicole e Fuffo che vi tengono compagnia per tutto agosto. Fino alle ore 10 cominciamo con Placebo. Radio.

music right here. Brand new.

brano che potete votare sul sito radiorock.it, dove trovate tutte le novità in alta rotazione e potete decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dall'alta rotazione. Fra l'altro questa c'è già da 2 settimane, quindi mi piace particolarmente. Un saluto a Tony, che sa ormai che cominciamo la trasmissione con qualche anniversario. Tra gli anniversari, l'uscita di questo brano proprio il 5 agosto 1985. Lui comunque scrive sempre, e questa è la cosa che apprezzo di più: io rimango all'ascolto comunque vada. Bene, bravo, però te la metto oggi, sono buona. Che bush!

0: l'anniversario di oggi è l'uscita dell'album Revolve dei Beatles, era il 1966, sempre un 5 di agosto. Disco che per molti è considerata la svolta psichedelica e sperimentale della band. Ma prima di sceglierlo, il disco rischiò di intitolarsi, sentite, allora, Abracadabra. Fu a lungo in cima alla lista, ma fu scartato perché già usato da un altro gruppo. Poi Ringo Starr propose ironicamente After Geography, quindi dopo geografia. E altre idee bizzarre incluse nel gruppo furono Bubble and Squeak, cioè bolle e scricchioli, oppure Beatles on Safari. Vabbè, siamo contenti che alla fine ha vinto Revolver.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Sì, si apriva il disco di cui parlavamo dei Beatles, mentre sempre un 5 agosto, ma qui andiamo al 1967, pubblicavano l'album di debutto i Pink Floyd, che si apriva così.

concludiamo la carrellata ovviamente di anniversari per questo 5 agosto facendo gli auguri a Youngblood, che nasce appunto oggi nel 1997, e ci ascoltiamo Ghosts.

oltre ai festeggiati di oggi, è il suo compleanno in questo 5 di agosto. Arriviamo al break delle 10.30 insieme a Sliderkini, che sono state nell'alta rotazione di Radio Rock con questo brano ovviamente in questo anno. E poi continuiamo a leggere anche i vostri messaggi arrivati al 3899 106 e 600. Continuate a scrivere se volete

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stai ascoltando Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
5: on Radio Rock.
6: Gagarin, Eugenio e compagnia, naturalmente fino alle ore 13 arriva Prince.
7: Radio Rock, back in time.

invece dei Linkin Park, perché l'atteso percorso di ricostruzione, questo nuovo capitolo artistico della band, si appresta a trovare anche una testimonianza cinematografica, perché il gruppo ha annunciato l'arrivo del documentario Unshackled, la cui uscita nelle sale cinematografiche è stata fissata per il 30 settembre 2026 e ripercorre i momenti cruciali seguiti dalla tragica scomparsa ovviamente dello storico frontman Chester Bennington, avvenuta nel 2017, e il ritorno sulle scene del 2024 con l'ingresso in formazione della nuova cantante Emily Armstrong, proveniente dalle Dead Sara. Quindi secondo me possiamo in qualche modo ascoltare sia Linkin Park e poi anche qualcosa delle Dead Sara, così per fare... You were lying.

ovviamente Linkin Park, e dicevamo è un momento molto particolare. Hanno raccontato della storia di Linkin Park, un percorso che è passato attraverso ovviamente la perdita, l'incertezza, l'amicizia e poi la reinvenzione. Quindi un viaggio che verrà raccontato in questo documentario, ma anche un disco, perché ci sarà un live album del concerto, dell'esibizione della band in Brasile, quindi insomma interessante. Dicevamo, ascoltiamo qualcosa anche delle Dead Sara, visto che abbiamo nominato la band.

bel progetto questo delle Dead Sara. Invece parliamo a torniamo a parlare di Måneskin, perché sono partite segregamente le grandi manovre per il ritorno, quindi loro, sapete, dopo i loro progetti solisti, da Damiano David con la dimensione personale e anche il tour mondiale, la bassista che si è imposta nei club, nei festival internazionali come DJ, e poi mi sembra anche il chitarrista abbia organizzato, abbia, si sia organizzato con un percorso solista, con un album che è piaciuto molto anche, pensa, a Giuliano Leone. E detto questo, cioè, insomma, ci sono tante voci sulla potenziale riunione, che hanno trovato nuova linfa nelle indiscrezioni e nei segnali di vicinanza tra i membri, con apparizioni reciproche, dichiarazioni, eccetera eccetera. Qualcuno dice, allora, Damiano ha detto che dovevano tornare insieme tutti ben riposati e soprattutto volevano partire da un'urgenza autentica, no? Da qualcosa che sentono davvero, non che debba sembrare un lavoro. Questo probabilmente perché, secondo me, li hanno un po' pressati quando insomma erano insieme. E poi ci sono, tra i vari scenari ipotizzati, anche si è parlato con insistenza di una possibile grande mossa che potrebbe vederli addirittura in gara al Festival di Sanremo 2027, festival che sarà sotto la direzione artistica, come sapete, di Stefano De Martino. Non so se faranno la reunion, ma insomma probabilmente faranno, potrebbero essere anche grandi ospiti, ecco, al nostro Sanremo 2027, di cui non parlerò perché è un argomento che piace molto a Marco Muscarà. Aspetteremo lui.

Måneskin, mentre il panorama della musica heavy indipendente si arricchisce di un nuovo inatteso progetto, Buzz Osborne dei Melvins, J.D. Pincus, The Butthole Surfers, insieme a Cody Willis dei Big Business, Clinton Jacob dei Mr. Fields, hanno unito le forze per dare vita a questa nuova band battezzata con il nome di Gazza Morta. Non so, uno diranno Gazza Morta. Hanno fatto il loro esordio ufficiale il 4 agosto, quindi ieri, con un EP. E questo è il primo brano, vediamo se vi piace. Si chiama Black Hole.

Ma torniamo a parlare un po' di questo caldo. In Austria è stata registrata la temperatura più alta di sempre nel paese, 40,8 gradi, quasi 41 gradi, mentre in Giappone fa così caldo che hanno dovuto inventare una nuova parola. Vi abbiamo già parlato in Gagarin del frigo per umani che usano in alcune fabbriche del Giappone, un'invenzione alquanto curiosa per resistere al caldo estremo. Talmente estremo che hanno deciso di inventare una nuova parola per descriverlo. Quindi l'agenzia meteorologica giapponese ha creato questo neologismo per parlare delle giornate in cui le temperature superano i 40 gradi. Questa parola è Kokushobi, che significa più o meno giornata di caldo insopportabile. E Taro Kawasato, vice direttore della divisione di previsioni climatiche dell'agenzia, ha detto al New York Times che il termine è stato introdotto per colmare questo vuoto semantico, visto che queste ondate di calore sono diventate sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, e quindi non è un caldo normale, no? È una mancanza, cioè dice che mancava appunto l'espressione in grado di comunicare la gravità in modo più diretto e non specialistico. L'agenzia ha usato per la prima volta la parola a metà luglio, quando in 3 città della parte centrale del Giappone le temperature hanno superato i 40 gradi. La futura diffusione di questa espressione faciliterà ovviamente il lavoro dell'agenzia, che potrà segnalare al pubblico con più semplicità e immediatezza le giornate più afose. Però l'auspicio è che chi lo sente possa associarlo a una serie di accortezze e precauzioni utili per affrontare il caldo estremo, come rimanere in casa, bere molta acqua, evitare attività prolungate all'aperto e prediligere ambienti freschi o dotati di aria condizionata. Oppure, mi viene da pensare, fare qualcosa per questa situazione, prendere in considerazione questo cambiamento climatico che alcune persone ancora negano. E quindi Kokushobi, da oggi in poi non chiamatelo più caldo, chiamatelo per cortesia Kokushobi.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
11: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Editors e poi c'è Easy Street per le novità dei Queens of the Stone Age.
1: Radio Rock, back in time.

Hit, Queens of the Stone Age, il brano ovviamente che state ascoltando già da un po' nell'alta rotazione di Radio Rock, 3 settimane questo nuovo singolo dei Queens of the Stone Age. A proposito invece delle novità, parliamo degli svedesi Velveteen Queen, che sono una delle realtà più interessanti emergenti dell'hard rock. Hanno pubblicato il 3° singolo tratto dal 2° album della band, in uscita il 18 di settembre. Vediamo se vi piace questo nuovo singolo, si chiama Too Far Gone.

invece, per celebrare 20 anni di carriera, i Fab Finger Death Punch hanno pubblicato il nuovo lavoro in studio, intitolato Legacy, album che conferma sicuramente l'evoluzione, ma diciamo si sente la matrice sonora che ha decretato il loro successo nel tempo. Vediamo un po' se vi piace anche questo nuovo album.

Presto Liba, il brano che avete appena ascoltato. Volevo ricordarvi che c'è una grande novità per Radio Rock. Da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere, Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascoltate ovviamente Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Torniamo a parlare invece di musica italiana con Litfiba, che praticamente, cioè non proprio Litfiba, ma il film su Piero Pelù, Rumore Dentro, perché sarà in prima visione TV, presentato in anteprima fuori concorso alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, questo nuovo documentario, appunto. Piero Pelù, Rumore Dentro, debutta in prima visione su Sky il prossimo lunedì 10 agosto alle 21.15, sarà disponibile anche su Now ovviamente, e già sta girando il trailer ufficiale diretto da Francesco Fei, con soggetto e sceneggiatura firmati dallo stesso Piero Pelù. Racconta uno dei momenti più difficili della vita di Piero Pelù. Tutto prende via, insomma, dall'incidente avvenuto nell'ottobre 2022 e poi

puntata dei Lift Viva. Leggevo invece che in Ecuador è possibile farsi sposare, cioè farsi fare da testimoni degli animali domestici. E quindi purtroppo forse in Italia non sarà ancora possibile, ma è successo in Ecuador che una coppia ha deciso di sposarsi e ha scelto un testimone piuttosto insolito per la cerimonia civile, cioè Luna, la loro cagnolina di razza pechinese, che ha apposto l'impronta della zampa sul certificato di matrimonio. Quindi è stato introdotto il pet friendly per i matrimoni, cioè le autorità ecuadoriane stanno riconoscendo il ruolo degli amici a quattro zampe nelle famiglie moderne. Quindi, sebbene l'impronta di Luna non abbia valore legale, il gesto ha un significato affettivo enorme. Quindi, insomma, sarà possibile farsi sposare dai propri animali. Fra l'altro, l'Ecuador vanta una popolazione di circa 19 milioni di abitanti che ospitano nelle loro case ben 7,6 milioni di cani e gatti. E quindi hanno giustificato con orgoglio questa scelta, spiegando che si stanno adeguando alle esigenze attuali e moderne. Chissà quando sarà possibile qui in Italia. Invece oggi voglio parlarvi della classifica delle migliori canzoni dance di tutti i tempi secondo Billboard. È uscita qualche giorno fa la rivista, ovviamente bibbia delle classifiche americane, si è cimentata in questa missione molto ambiziosa, perché ha elencato 100 migliori canzoni dance di sempre. Una operazione che mira anche un po' a rivalutare una scena troppo spesso sottovalutata, che è quella della pop music. Però la parola che richiama subito l'immagine di club affollati, festival pieni di gente, notti passate a ballare senza sosta. Ma questa definizione, a volte ha spiegato anche Billboard, è riduttiva, perché racchiude sotto un'etichetta una quantità enorme di suoni, stili, esperienze molto diverse tra di loro, mentre la dance è una vera e propria cultura, quindi si parla di ballare ma anche di molto altro. Nasce tra la fine degli anni 60 e i primi 70, favorita appunto dall'evoluzione della tecnologia musicale. La dance è stata allo stesso tempo rifugio underground e pure fenomeno mainstream, quindi ha assorbito diverse influenze da ogni genere, creando un linguaggio capace di attraversare epoche e continenti. Dunque, in questa classifica ci sono anche delle cose molto molto molto interessanti. Ci sono per esempio i Daft Punk, che al terzo posto rispolverano in questa classifica un brano che si chiama One More Time dal 2000. Quindi noi, se volete, ascolteremo qualcosa di Daft Punk, non quella ma un'altra che ci piace ascoltare spesso. Magari la cambiamo un po' questa classifica, la adattiamo a Radio Rock. Però provate a indovinare i brani che sono in questa classifica di Billboard dei 100 brani dance più belli di tutti i tempi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Acqua Valmora, pura.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: State ascoltando Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, quindi stiamo parlando dei brani della classifica delle migliori canzoni dance di tutti i tempi secondo Billboard. Fateceli sapere al 3899 106 600 quali sono

Allora, si chiama Cold, brano che state ascoltando. In questi giorni vi avevo parlato del fatto che insieme ai Converge Chelsea Wolfe aveva fatto un album nel 2021 molto bello, e quindi adesso lo ascoltiamo prima di tornare alla nostra classifica della musica dance a cui ci stiamo dedicando questa mattina. Questa si chiama Coil invece, da quel disco.

su Wolf e Converge insieme. Stiamo parlando, dicevo, di questa classifica delle migliori canzoni dance di tutti i tempi secondo la rivista Billboard, Bibbia delle classifiche americane, che si è cimentata in questa classifica, missione ambiziosissima. Una classifica che riunisce artisti, brani che a prima vista possono sembrare anche lontanissimi tra loro, ma che condividono il patrimonio genetico di oltre 50 anni della storia della musica dance. Al 98esimo posto, io non l'avrei messa al 98esimo posto, forse l'avrei messa un po' prima, c'è questa canzone meravigliosa.

messaggi al 3899 106 600, quindi ascolteremo solo le canzoni che avete indovinato, perché non si fa in tempo. Vediamo un po' che avete scritto. Alla Daft Punk abbiamo già passati, forse vi siete sintonizzati solo ora. C'era One More Time al terzo posto, canzone del 2000. C'è Donna Summer con I Feel Love al primo posto dal 1977, quindi indovinata questa. Ci sono gli Underworld, bravissimi, all'ottavo posto, con quel brano che finì anche nella colonna sonora di Trainspotting. C'è Skrillex, sì, c'è anche Skrillex all'undicesimo posto. Poi ci sono i New Order, ovviamente, quindicesimo posto con Blue Monday. Gloria Gaynor con I Will Survive, 1978, ventunesimo posto. Madonna c'è al ventitresimo, forse c'è anche altre, in altre situazioni, non lo so, bisogna controllare. Poi c'è Corona, ve la ricordate, naturalmente. C'è Kamischi, che abbiamo perso purtroppo da poco, con Night Call nel 2000 e, del 2010 al 35esimo posto. Ancora vediamo che cosa state scrivendo. Blondie ci sono al 43esimo posto. C'è anche Fatboy Slim, Prodigy ci sono. Vabbè, poi le vedremo un po' tutte insieme. Non è facile perché sono 100 brani. Ci sono sicuramente i Fatboy Slim. C'è, cioè, Fatboy Slim right about now. Adesso, ah, eccola, questa sta all'83esimo posto, direttamente dal 1900.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai ascoltando Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale.
3: On Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, quindi ancora un'ora, poi arriva Lollo anche, come sapete. Intanto arrivano Black Crowes.

0: Basement Wild. Quest'oggi stiamo parlando della classifica delle migliori canzoni dance di tutti i tempi secondo Billboard, Bibbia delle classifiche americane, e state cercando di indovinare quali canzoni sono in questa classifica di canzoni dance. C'è, vediamo, qualcuno che propone una canzone che forse non c'è nella classifica, devo ancora controllare, vediamo un attimo.
1: Ciao Tatiana, mi chiedevo se nella classifica ci sono i Dead in Vegas, che con la canzone End Manchot,
0: sì.
1: Barbala, era veramente
0: mi sembra che non ci sono, ma io
1: non proprio,
0: no, io te la metto dance, perché è bellissima, ma... hai ragione, stiamo facendo la classifica dance a modo nostro.

indovinato, Hourglass dei Blondie, che fu un brano appunto che uscì nel 1979 e che entrò appunto nella classifica Billboard 8, scusate, 800, negli Stati Uniti e in molti altri paesi, consacrando i Blondie a livello globale. Ma attenzione, perché quando uscì questa canzone c'erano i soliti puristi a rompere, a dire che si erano venduti al mercato commerciale, perché un po' venivano da altre sonorità. Ma non ce ne frega niente, perché la canzone è bella e siamo contenti

ovviamente. Intanto non so chi si ricorda questa canzone. Allora, era il 2006 e questa canzone in questa classifica delle migliori canzoni dance di sempre di Billboard è stata messa al 27esimo posto. Vi dico solo che dopo c'è Benny Benassi con Satisfaction. Vediamo un po' chi se la ricorda.

bellissima. Yeah, friends. Va bene, detto questo, torniamo al 1997. Avevate indovinato i Chemical Brothers, non avevate indovinato il brano, però brano importante, Block Rockin' Beats, che ha vinto anche un Grammy Award, famoso per il suo celebre giro di basso e il campionamento poi. Va bene, quindi avete indovinato i Chemical Brothers e ascoltiamo i Chemical Brothers arrivando al break delle 12:30.

0: caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: State ascoltando
7: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia ancora fino alle 13 all'arrivo di Lollo. Intanto stiamo parlando della classifica delle migliori canzoni dance di sempre secondo Billboard. Indovinate cosa c'è dentro questa classifica e scrivetelo al 3899 106 e 600.
0: Radio Rock, back in time.

potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Ultima mezz'ora insieme, poi ovviamente sarete in compagnia di Lollo. Stiamo parlando di questa classifica che ha stilato Billboard, Bibbia delle classifiche americane, che si è appunto cimentata in questa missione molto ambiziosa di elencare 100 canzoni dance di sempre. Un'operazione che insomma vede insieme canzoni diverse, molto diverse, perché diciamo la definizione di dance non è molto... è difficile racchiudere sotto un'unica etichetta una quantità enorme di suoni, stili, esperienze molto diverse, e quindi si parla di musica che va dalla fine degli anni 60 ai primi 70, favorita poi dell'evoluzione della tecnologia musicale e insomma è diventata rifugio anche underground, fenomeno mainstream. Devo dire che la classifica la potete utilizzare per esempio per mettere, se un giorno state con persone di tutte le età, volete qualcosa di molto abbastanza ritmato, ecco, la potete mettere, perché ci sono brani che vanno bene per la nonna e per il figlio più giovane, c'è un po' di tutto, c'è racchiusa tutta la storia della musica dance dagli esordi insomma fino a, non dico ai giorni nostri perché non ci sono molte canzoni dei giorni nostri, però insomma comunque degli ultimi tempi, facciamo così. Al 21esimo posto, che avevo già annunciato, c'è A Will Survive 1978, ma noi non l'ascolteremo nella versione originale, ma l'ascolteremo nella celebre cover realizzata dai Cake, uscita nel 1996, poi, che trasforma diciamo questo brano da inno disco dance a un pezzo rock ironico ma anche disincantato. Però insomma abbiamo detto che stiamo facendo un po' la classifica dance a modo nostro, a modo di Radio Rock. Questa è una delle canzoni sicuramente più programmata qui da noi rispetto alla versione originale, e quindi eccola qui,

0: ancora ultimi messaggi, perché noi stiamo già in addirittura d'arrivo.
1: Buongiorno Tatiana, non so se è già stato detto, ma Felix the House Cat, felice il gatto di casa con Silver Scream.
0: No, non l'hanno messa, credo. Non l'hanno messa. Mi sembra proprio di no. Ora sono 100 canzoni, faccio un po' difficoltà. Però c'erano i Prodigy, per esempio, che ancora non avete citato. Avevamo detto invece canzone degli Underwood, che viene inclusa, come sapete, nella scena finale del film Trainspotting. E probabilmente proprio per questo diventa un inno mondiale. Era il 1996. E diciamo, c'è una frase in particolare che rifletteva un po' i problemi con l'alcol del cantante prima di smettere di bere, almeno così racconta la canzone. E con questa poi arriviamo verso il finale di oggi, che sarà con Blue Monday dei New Order, come sapete, che avevamo già citato, sempre in questa classifica naturalmente, sia questa degli Underwood che quella dei New Order. E con questo chiudiamo la classifica di oggi e il sondaggio di oggi. Ovviamente trovate la playlist sul sito Radio Rock.

Mood e con invece il prossimo brano ci salutiamo, Blue Monday The New Order. Ci ritroviamo domani chiaramente per di nuovo Gagarin fino alle ore 13 e tra pochissimo dopo il brano naturalmente con voi ci sarà Lollo che sarà con voi fino all'arrivo di Antipop alle 15. Ci sentiamo domani, grazie per essere stati con noi, la playlist come detto la trovate su radiorock.it. Ciao!

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
0: A spasso con Leone.
1: On Radio Rock.
4: Cari Radio Rockers, buon mercoledì 5 di agosto da parte di Lollo, oggi in conduzione di Soul Driver, oggi e fino a venerdì, in sostituzione appunto di Giuliano Leone. Stiamo per partire, ce ne siamo insieme due ore, però insomma non si può cominciare senza aver ringraziato Tatiana invece per le tre ore che si è fatta da sola, peraltro poverina, qui con Gagarin. Vi ha tenuto compagnia lei. Vi ricordo radiorock.it, il sito della radio, e 3899 106 600, invece il numero di telefono per stare con noi, con tutti noi qui a Radio Rock, sia con Telegram sia che con WhatsApp. Si torna indietro nel tempo, l'anno è il 1971, loro sono i Led Zeppelin, l'album è Led Zeppelin 4 e questa è Black Dog.
1: Radio Rock, back in time.

0: for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: La prima novità nell'altra rotazione di Radio Rock per Soul Driver di oggi è quella rappresentata da Ear Decked e la loro Redeemer, che da una settimana ci fa compagnia. La trovate su RadioRock.it, ovviamente il sito della radio nella sezione delle novità in alta rotazione. Sta a voi scegliere, vi piace, insomma, la prima settimana diciamo che è un po' così il rodaggio, poi se vi piace la potete votare e fare in modo che stia con noi molto tempo. 3899 106 600. Arriva subito la vignetta di Luigi che saluto, c'è un Franco Battiato creato un pochino così, va, insomma, molto molto simile, però è proprio lui, comunque un Franco Battiato con dei capelli improbabili che svolazza nell'aria e ovviamente quello lì è per lui è il centro di gravità, ma permanente, è ovvio, perché i capelli così non potevano che essere la permanente. Giovanni, poi sentiamo che mi
2: ciao
1: dice.
2: Lolo, ben trovato.
1: Ben trovato a te,
2: fa
1: Giovanni.
2: Caldo, caldissimo.
1: C'è
2: in pianura.
1: E non è niente umido, ancora.
2: Per essere sopportato. Vabbè. Black Dog degli Zeppelin è stata la mia prima suoneria del telefono, si diceva ancora così per noi.
1: Ma si dice ancora, diciamo, così, perché? Come la voglio chiamare la suoneria del telefono?
2: Dopo è subentrato, credo, Do It For The Kids dei Velvet Revolver.
1: Velvet Revolver, sì.
2: E adesso la suoneria del telefono, si dice ancora così.
1: Ma sì che si dice così, ma perché non dovrebbe... Come lo vuoi chiamare? Scusa, è la suoneria del telefono, perché non si dovrebbe chiamare così? Ci sono gli Extreme, Rise.

0: Extreme e la loro Rise, altra immaginina mandata da Luigi, due tori in piedi sulle zampe posteriori con la canna da pesca in mano su un molo, in automatico ovviamente diventano pescatori, e certo pescatori. Poi Alessandro, si dice ancora così Alessandro?
1: Sentiamo. No, ma come suoneria del telefono? Che sturbo, non lo sentivo da una vita.
0: Hai capito?
1: Ormai noi giovani diciamo suoneria dello smartphone.
0: Ma certo, ma hai sentito il Giova? Che cringe che è, ma guarda che pazzesco, eh. Cioè il Giova è un cringe mostruoso. Se fosse mio figlio mi avrebbe dato una padellata in testa in questo momento, proprio ma memorabile. Winona Fighter, si dice ancora così, Winona Fighter, attention, si dice ancora attention.

Attention per Winona Fyder, va da sé Giovanni che non lo stavamo prendendo in giro te, ma ti abbiamo diciamo utilizzato un po' traslando per prendere in giro questa tendenza che c'è ora, che pare che qualsiasi cosa uno dica, eh no, ma che dai, che dici ancora così, ma che fai ancora così, ma che dici, che... e non si può più dire niente, non si può più dire niente, per cui insomma stavamo scherzando con te, non su di te ovviamente. Saluto Arsenio che sta lavorando, guida, ma guidando può ascoltare Radio Rock. Gli mando un abbraccio gigantesco da qui e dedico a lui Matter of Fact di Lucas Tate.

Effect per The Lucas State. I saluti prima all'ottimo Arsenio che sta al lavoro sulla sua macchina, però può, stando appunto al lavoro in macchina, ascoltare Radio Rock. Dicevo, i saluti mi valgono un bel cuore e un bel thank you. E allora thank you a te, Girls Not Grey. Loro sono Afi. Se vi piace di più, A Fire Inside.

Girls Not Grey per Afi, ovvero A Fire Inside. Un saluto subito volante 3899 106 600, anche a Silvia, anche lei lavora però riesce ad ascoltare Radio Rock, quindi le stiamo facendo compagnia e le facciamo compagnia, ce ne andiamo in pausa la prima per oggi, accompagnati da Nirvana, Lithium.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Inse ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Soul Driver a spasso con Leone. We are Radio Rock.
15: E che cosa possiamo dire alla prima pausa di giornata che se n'è appena andata? Ciao, più di questo credo proprio di no. Per noi è Back in Time, come di consueto, dal rientro dalla pubblicità. 1988, band Jane's Addiction, l'album è Nothing Shocking e questa è Jane Says.
0: Radio Rock, Back in Time.

È il nostro Back in Time, il secondo di giornata, al 1988, Jane's Addiction, la loro Jane Says, voce pazzesca quella di Perry Farrell, peccato sia pazzo completamente come un cavallo, nel senso che poi nella reunion di Jane's Addiction ha pensato bene, dopo tre concerti o giù di lì, di litigare con tutto il resto della band e di porre fine a qualcosa che, pensa un po', qualche scemo come sottoscritto aspettava da tempo immemore Migi, ovviamente, e niente, quindi durati tre concerti, dopodiché si va a litigare e quindi per noi c'è rimasto un bel Back in Time. Prima non ho salutato, ma l'ho fatto appositamente, quelli che guardano Radio Rock dalla Radio Rock TV. E perché questo? Perché ve lo dico subito, perché c'è questa grande novità per Radio Rock, da oggi la potete ascoltare, sì, vabbè, lo sapevate, ma soprattutto la potete vedere Radio Rock, e lo fate dal canale 833 del digitale terrestre di Super 6. E dice, ma in qualche punto no, la vedete in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, lo sapete benissimo, ma lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Roba nuova, ce l'abbiamo? Eccomi, no, The Strokes, Lonely in the Future, in 3, 2, 1, via! Brand new music right here.

Lonely in the Future e anche per The Strokes. Le settimane all'interno della nostra alta rotazione è prima settimana per loro, 15 brani ovviamente che voi scegliete di votare, di premiare oppure di lasciare andare nel dimenticatoio. Le ultime tre, lo sapete, a fine settimana ci abbandonano e lasciano però spazio ad altre novità che insomma possono farci compagnia. Fatto sta però che sapete benissimo che poi le ex novità in alta rotazione non è che ce le dimentichiamo, ogni tanto le andiamo a ripescare nel cassettone e ve le riproponiamo, le ricondividiamo insieme. Luigi oggi proprio on fire assolutamente. 3899 106 e 600, mi manda la bella foto di Axl Rose davanti a una macchina per il caffè espresso con la cialda in mano e diventa subito Sweet Cialda of Mine. Dai, così avanti che oltre a chiudere Wasabi chiuderanno pure Soul Driver, vedrai, ci vuole pochissimo. Saluti anche a Fabio che dice: ciao grande Lollo, da Fabio il falegname disegnatore, che bello sentirti a quest'ora. Allora non so se conosci Gota, come no, un artista ma certo di Casablanca, non so se puoi passare Call Me, se no qualcosa dei Kalte Nacht se puoi. Intanto un abbraccio e ti mando un disegno finito che ti feci vedere in lavorazione. Una buona giornata, sei sempre il top. Beh, insomma, ti ringrazio di questo. Poi un falegname che mi parla di top, beh, insomma, voglio dire, chi più di lui ne può sapere. Tra l'altro io vi invidio, ti giuro, ti prenderei a schiaffi ma bonariamente per quanto sei bravo a disegnare, perché vi invidio e che tu sai perfettamente che io ci provo ma non sono affatto in grado, e quindi vi invidio mostruosamente. E ti dico la cosa, che proprio Call Me di Gotà te la meriti proprio, te la meriti.

artista assolutamente da tenere sott'occhio, insomma, da tenere d'occhio, perché Gouta è una polistrumentista appunto marocchina di Casablanca. Questo in caso era Call Me, la richiesta da parte di Fabio. Dicevo, artista pazzesca, perché lei è polistrumentista ma si esibisce live dietro la sua batteria, per cui gestisce tutto il comparto sonoro che crea in studio, ovviamente stando semplicemente seduta dietro la sua batteria. Artista molto molto interessante, giovanissima ma già bravissima, l'avete sentito grazie alla richiesta di Fabio. Motley Crue, Kickstart My Heart.

0: Kickstart My Heart, loro sono Motley Crue. Mi prendo mezzo secondo per fare i complimenti agli azzurri del nuoto, perché gli europei a Parigi, tanto la Taddeucci è oro nei 10 km in acque libere, poi c'è stato Paltrinieri bronzo nei 5 km acque libere, e poi la Pellacani che ha vinto l'ennesima medaglia d'oro per i tuffi, considera detto da uno che anche solo a guardare di sotto nella tromba dell'ascensore, capito, c'ho i miei problemi, insomma, di vertigini, e quindi massimo rispetto a chi fa i tuffi, peraltro invece massimo rispetto anche per chi fa nuoto in acque libere, perché lo fanno nella Senna, quindi insomma credo si guadagnino punti anche rubacchiando un topo, se tu riesci ad arrivare all'arrivo rubacchiando uno o più topi, perché lo fanno nella Senna, vinci anche qualcosina in più, te lo puoi portare a casa, ecco, ho letto ora il regolamento, oltre all'oro ti puoi portare a casa il topo. Sentiamo Donny che sicuramente ci darà il suo commento tecnico.
1: Ma guarda, chi c'è qua? Lollino, l'ho letto.
0: Dove?
1: Al
0: dove
1: posto di quello zozzone di Giuliano.
0: Ma è in ferie Giuliano.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Insomma, sì.
1: Qua a Milano fa caldo, come immagino a Roma.
0: No, qui no.
1: Io ho finito di lavorare, adesso sono tornato a casa.
0: Siamo come nella Senna noi.
1: Un lavoro di merda. Che più di merda non si può. Però se non lo faccio ad agosto, che è tranquillo, non c'è nessuno quando lo faccio.
0: Che lavoro è?
1: Ovvero svuotare un mobile.
0: Vabbè, e sei pazzo, però.
1: Che lo devo buttare. È così. Lollo, come sempre, grazie alla compagnia. Un abbraccione, ciao.
0: Ma io ti mando un abbraccio. Ma tu sei pazzo comunque. Perché ti metti a fare queste cose con sto caldo? Wow.

0: The Land of Milk and Honey per Bush, Du Millimetro. Dall'andarcene in pausa c'ho subito un messaggino, un paio da parte.
1: Io c'ho un attimo di Giovanni, per sentiamo la canzone di Motel Crew. Poi tra l'altro chi non ha visto suggerisco il film The Dirt,
0: sì, che è quello dei nuotatori nella Senna,
1: una biografia con un cameo anche di,
0: c'è pure un cammello, sì sì sì,
1: non si oggi
0: incredibile, è truccato benissimo.
1: Che devo dire per quanto riguarda l'acqua? E i complimenti li faccio anche io a tutto il team.
0: Insomma, sono uscire vivi dalla Senna, cavolo,
1: sono delle bestie infinite. Ho visto una cosa quest'anno con la mia bimba treenne.
0: Vai.
1: In piscina va sott'acqua senza nessun problema, e quando non vede il fondo che ha qualche problema.
0: E la puoi mica biasimare.
1: Ho capito che è una cosa molto molto molto comune. Quindi è un è tra l'altro anche la Pellegrini non riesce a fare questo passaggio. Nuota in acque dove vede il fondo della piscina,
0: ma non nuota in acque salmastre.
1: L'ho notato io con la mia bimba. Deve essere una cosa molto molto diffusa, non pensavo.
0: Ma non è che sei il papà della Pellegrini?
1: Io sono nato sui laghi, quindi acqua ferma e tutto, lì ho imparato a nuotare, e quando vado al mare mi sembra di essere in una piccola giostra, perché non fai neanche fatica a stare a galla. Però comprendo che è un passaggio molto importante per chi nuota.
0: Ebbe, bling bling, ce ne andiamo in pausa con Tremonti, If Not For You.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: ascoltando
1: Soul Driver. Soul Driver a spasso con le ore on Radio Rock.
2: Ci siamo portati a casa questa prima ora, sono le 14.04 di questo mercoledì 5 di agosto e come di consueto back in time, però insomma ricordate che siamo insieme fino alle 15. Il back in time di rientro della seconda ora ci porta indietro fino al 2005, la band è The Darkness, One Way Ticket to Hell and Back, l'album è questa, è la quasi, quasi title track, One Way Ticket.
1: Radio Rock, back in time.

0: Da tre settimane ci fanno compagnia Le Dilemma con Empty Days all'interno delle 15 novità che Radio Rock vi propone, alle quali voi date forma e colore votando o non votando quella o quelle che vi piacciono di più. E ancora i vostri messaggi al 3899 106 e 600. C'è Isa che dice: lo sai cosa dice un roditore che si vede passare davanti un nuotatore della Senna? Se vinci ci vediamo dopo. E se ti dico Jeffer, mamma mia, pesantissima questa.
1: Guarda, io l'unico commento tecnico sportivo che posso fare sui ragazzi della del nuoto è:
0: ragazzi, del
1: nuoto, siete il nostro orgoglio, veramente. Bravo, siete un orgoglio incredibile, sì, e sono contento per voi. E sono anche contento perché riuscite ad andare in piscina a nuotare, cosa che io non riesco a fare perché fa troppo caldo, cazzo. Se vado entro dentro non riesco a fare il 100 vasche, ne faccio 50/70.
0: Ah, certo.
1: E sono troppo poche per
0: me. Che sei?
1: Infatti non vedo l'ora che cambia la temperatura.
0: Certo, lo squalo della Bovisa.
1: Io amo nuotare e mi diverto un casino. Buona giornata, ciao bello.
0: Lo squalo della Bovisa c'ha scritto, non lo sapevo. Scherzo, ovviamente scherzo. Complimenti a te per le tue performance. Notatorie Marillion, Incommunicado.

I Marillion di Incomunicado, così facciamo anche contenti quelli, insomma, gli appassionati di Tolkien, visto che il nome di questa band proprio da lì deriva, dai Silmarillion. Silmarillion, peraltro, prima ha preso un po' in giro Donnie. In realtà dietro quella presa in giro c'è solo una grandissima invidia, perché io, a parte il tuffo a cofaniello, come dicono a Napoli, proprio, cioè, in acqua ci sto come, non lo so, un pezzo di legno che hanno buttato lì. Oh, dice Isa, ti dirò pure di più, che il topolino che dice ci vediamo dopo specifica ci vediamo a casa, ed è proprio Mickey House. Ma sempre peggio, comunque sempre peggio, veramente sempre peggio. Chiuderanno anche questa di trasmissione, lo so, colpa mia sarà, però che devo fare, ognuno si prenda le sue responsabilità. You Two, The Unforgettable Fire.

To the Unforgettable Fire, comunicazioni di servizio, vedi, da parte di Anto, previsti 40 gradi all'ombra e ovviamente si consiglia di non stare all'ombra, mi sembra giusto. Comunque, per ciò che riguarda nuotare lì a Parigi, insomma, in acque libere, sicuramente è un'esperienza che ti senna per tutta la vita.

I Thrice ci siamo ritagliati un angolino anche per loro, la loro Just Breathe e altre battute, non lo so, capito? Nuotatore lo fa, deve essere assennato, no? Ma andiamo avanti così, andiamo avanti così. Portiamoci a casa questa prima mezz'ora e lo facciamo accompagnati da Smashing Pumpkins, ovviamente prima mezz'ora dell'ultima ora per Soul Driver di oggi, Tonight, Tonight.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: Soul Driver di mercoledì 5 di agosto, sono le 14:32. Per cui ancora 28 minuti insieme, però poi state tranquillissimi perché dopo di me c'è ancora tanta e tanta musica che Radio Rock può offrirvi. Intanto, per cominciare, subito dopo ci saranno i ragazzi di Antipop, Monchi di uno, però insomma pur sempre Antipop è. Per cui ultimo back in time per il sottoscritto, anno 2001, la band è Smash Mouth, l'album pure, il brano pure, no, il brano è I'm a Believer, è il nostro Back in Time, l'ultimo di oggi.
11: Radio Rock, Back in Time.

Ed è arrivata anche l'ultima novità in alta rotazione per Soul Driver di oggi. Loro sono In This Moment e questa è Crawl, ma evidentemente la conoscete perché la state votando, è già la seconda settimana qui all'interno delle 15 che vi proponiamo noi e che vi chiediamo di votare. Un saluto a Matteo, dice che bella sorpresa trovarti. Come che bella sorpresa, Matteo, è da lunedì che sto qui a sostituire Giuliano e va bene, ben trovato comunque anche a te. Comunque, novità in alta rotazione le trovate su RadioRock.it. Afghan Wigs, Gentlemen.

0: a gentleman. Ancora così, ancora. Certo che ci sono. C'è Cagnaccio, sentiamo cosa mi racconta il Cagnaccio.
1: Bello Lollo.
0: Oddio, che paura, che sei pazzo.
2: Beh, una richiesta un po' insolita.
0: Vai.
2: The Agonist con Thank You Pain.
0: Ma ho capito, ma l'hai fatto il bonifico? Perché se fai il bonifico, sì. È arrivato, 700 euro. Accidenti, che bello. The Agonist, Thank You Pain.

La richiesta di Cagnaccio per The Agonist, Thank You Pain. Ma perché richiesta strana? Perdonami, qui è il quartier generale della musica rock e tu pensi che The Agonist sia una richiesta strana? Ehi, capirai, ci fossero richieste strane così. Phobit Becoming, certo, questo per esempio è un brano un po' strano, però che richiesta strana da parte mia.

con Becoming. Stiamo avvicinando alla chiusura anche di questa puntata di Soul Driver di mercoledì 5 di agosto, e accontento la richiesta di Alessio come ultima. Alessio che scrive: buonasera Radio Rock e buon caldo, grazie, apprezziamo. Propongo una bella Cool Aid di Bring Me the Horizon. Un abbraccio da Alex Heavy Sound. Alex, tu proponi, ma devi fare il bonifico. Dovete fare i bonifici, se no è tutto inutile. Comunque, Bring Me the Horizon, Cool Aid.

0: Remedy Horizon, ultima richiesta per oggi, questa Cool Aid, perché io vi sto per lasciare in compagnia di Antipop. Vi ricordo che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia oggi, fra poco la trovate pubblicata sul sito di Radio Rock. Noi ci si risente domani, sempre dalle 13 alle 15, in sostituzione dell'ottimo Giuliano Leone. Vi lascio, dicevo, con gli Antipop. Vi lascio con gli Architects di Tear Gas, con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, e tutto ciò non prima di esservi ovviamente goduti la sigla.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, questo è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao. Al pubblico in studio, alla cassettiera, a tutti i nostri amici all'ascolto, ma anche quelli che non vogliono ascoltarci, sì. Siamo proprio a ampie falcate verso la fine di agosto,
0: Beh, diciamo che il fatto che oggi sia mercoledì rende questa diretta, almeno per noi, un po' più esperibile rispetto a ieri e l'altro ieri.
1: Diciamo lunedì male, martedì male, oggi normale, perché insomma siamo lì, domani si vede la luce, venerdì da paura.
0: Venerdì proprio, veniamo qui che è tutta una pastetta.
1: E poi si ricomincia.
0: Champagne, birre, vini.
1: Non durante le nostre ore, no. Questo è quello che accade fino a, insomma, alle 15, dopodiché
0: ricordiamolo, in diretta non si beve, questo insomma ribadito perché alle volte può essere anche necessario. Non so, così mi hanno detto, poi possiamo provare a vedere che succede facendo.
1: Possiamo trasmettere ubriachi una volta?
0: Te posso dire. Ma se no dà la differenza secondo te?
1: Ma secondo me sì, ma in positivo.
0: Esatto, in quel senso. Vabbè, saremo con voi forse, non è che oggi che col fatto che è mercoledì chissà che cambi, comunque forse fino alle 18 iniziamo per quanto mi riguarda alla grande con Ozzy Osbourne e la sua Crazy Train. Radio Rock, back in time.

0: Martini, Me Fazzo, Matt Berninger, frontman dei The National da parecchi anni, ormai attivo anche come solista con un paio di album prodotti col suo nome e cognome, appunto Matt Berninger. Noi tra poco parleremo di un'artista italiana invece che un po' poniamo insomma, sotto la nostra lente di ingrandimento, perché pare che abbia a che fare con il Satana, no?
1: Sì, col satanismo. È un'ultima ora, è un po' un approfondimento, è tutto e niente, forse più tutto che niente. Però questo è mercoledì 5 agosto, non vi potete manco aspettare.
0: Guarda, io il massimo che posso fare, ecco, volevo portare alla tua attenzione, più che altro chiederti cosa ne pensassi del fritto il giorno dopo. Cioè, ieri sono andato a cena di due mie amiche con la mia compagna e abbiamo ordinato il cinese. Ora, io ho preso,
1: non
0: so,
1: non
0: perché
1: lo dici in senso dispregiativo, proprio come cucina, no?
0: Esatto. E non ho ordinato un cinese che venisse a casa mia, no, era proprio il cibo cinese. E io so perché stavolta mi sono preso le verdure pastellate, tra le altre cose, e che vabbè, insomma, sta pastella non era granché,
1: neanche
0: così,
1: il giorno stesso,
0: proprio la sera stessa, però insomma era talmente tanta la roba, il fritto che quelle verdure più un involtino primavera che era grosso come tre
1: sono avanzati.
0: Esatto, quindi ho fatto il mio pacchetto, pure perché ho chiesto per cortesia da chi eravamo ospite, ma volete che lo mangiate voi? No, portatevelo
1: via.
0: E quindi stamattina ti posso dire che
1: allora,
0: cioè il supplì il giorno dopo è più buono secondo me del giorno prima.
1: Ci sono alimenti che il giorno dopo mi rendono, se non meglio, comunque come appena fatto.
0: Cioè la pizza e il supplì sono straperformanti da questo punto di vista.
1: Secondo me il fritto il giorno dopo mi scaglia proprio male, cioè mi crolla.
0: Pure le patatine fritte il giorno dopo.
1: No, no,
0: cioè, te mangi de gola così, però non si può dire che
1: sono buone. Le patatine fritte generalmente vengono buttate la sera stessa perché veramente
0: proprio acciaccate con le scarpe.
1: Senti, guarda, ne approfittiamo. Chiediamo, non era prevista questa cosa, però chiediamo agli ascoltatori, sempre molto attenti, l'alimento che il giorno dopo è più buono.
0: Esatto.
1: O comunque non
0: è buono come il giorno prima.
1: Come il giorno prima. Dai.
0: 3899 106 e 600.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Abbiamo allora, una lista di ingredienti.
1: Allora, se abbiamo una lista di cibi che si possono mangiare, che sono anche più buoni il giorno dopo, ma prima abbiamo una ricerca particolare, sì. Perché cercando su Google cibi che il giorno, così, sì, esce fuori. Cibi che il giorno dopo sono più buoni, cibi che si possono preparare il giorno prima, cibi che si possono mangiare il giorno prima di una colonscopia.
0: Allora, questo so, magari interesserà qualcuno all'ascolto.
1: Però per dire che, cioè, sono 10 ricerche, tutte a tema cibo.
0: È la parola dopo che poi.
1: E colonscopia che cazzo c'entra? Però vabbè, questi sono altri discorsi. Molti piatti diventano più saporiti il giorno dopo perché il riposo permette ai sapori di legarsi meglio alle proteine e di rilasciare aminoacidi saporiti come il glutammato. Vabbè, qua andiamo proprio, sì, nel dettaglio.
0: Sì.
1: Tra le migliori ci sono lasagne, parmigiana di melanzane, spezzatino, zuppe di legumi,
0: oddio,
1: peperoni
0: il giorno dopo.
1: Lì dipende come lo riscaldi, peperoni in agrodolce e dolci come il tiramisù. Questi sono insomma gli ingredienti che il nostro amico High Overview ci suggerisce, insomma, no?
0: Okay.
1: E fino a qui direi, dai, tutte robe paste al forno,
0: sì.
1: Io continuo a dire che determinate pizze, quelle che non sono proprio buone appena arrivano, che insomma stanno sul 6, il giorno dopo sono più buone se riscaldate,
0: ah, sì,
1: bene,
0: cioè, ne guadagnano, sì, dal magari dal fatto che ripassi in padella.
1: Allora tu le ordini, ti arrivano magari dopo che le hai, te le consegnano, no, te le portano,
0: sono
1: la sera, e so non calde, non appena fatte,
0: tiepide,
1: perfetto. Scaldate e mangiate anche il giorno dopo, quindi riscaldate, sanno, possono essere ancora più buone. Fatte il forno a legna sul momento non si battono.
0: Vabbè, certo, però tali no, mangia proprio in quel momento, quindi.
1: Esattamente. Allora dai, 3899-100-600, raccogliamo un po' di vostri messaggi, cibi che secondo voi il giorno dopo
0: non sfigurano, sono più buoni addirittura,
1: o che vi piacciono di più,
0: Sì, sì.

0: Stop Thinking About You, Sting.
1: La pasta riscaldata è più buona della pasta appena fatta.
0: Okay. Vabbè, è buono uguale, diciamo. Più buona non uso.
2: Come la riscaldi? Come la passi? Ad esempio, ci aggiungi il formaggio, cioè mi diventa altro.
0: Cioè, qualcosina c'è. Io un filo d'olio ce l'ho messo.
2: Su quello ci sto. Nel senso che se ci metti una bella spolverata di parmigiano, la mozzarella, insomma, la rinforni, la ricarichi così.
0: La rinvigorisci un po'. Dai.
2: Lì sono d'accordo con te.
0: Tende ad essere un po' asciutta la pasta che si riscalda.
3: Sì, sì, sì. Sicuramente più buoni il giorno dopo, tutti quanti gli stufati, tutte quante le zuppe. Quindi. Curry, la zuppa di pesce, la pasta di fagioli.
2: Sai perché? Vero, perché si lega meglio, credo, si insaporisce, così dicono gli chef, quelli bravi, no?
0: Ah, ci dicono anche la cicoria ripassata in padella, però la cicoria di per sé va ripassata
2: in padella, meglio che non te la mangi con all'agretto, no?
0: Che ne so, col peperoncino, con un pochino d'aglio,
2: quello,
0: queste cose qua.
2: Quello, dico, a meno che non la fai soltanto così a crudo col limone.
0: Ah, allora tu la riscaldi banalmente.
2: Va sempre ripassata, e lui dice il giorno dopo in padella mi acquista del valore, no?
0: Noi ci fidiamo, certo. Carità,
4: Una semplice pasta al pomodoro, per esempio.
2: Ok.
0: Sì.
4: Scaldata il giorno dopo in padella, bruciacchiata, altissimo livello.
0: Bruciacchiata.
2: Quindi praticamente non aggiungi niente, la lasci con un po' d'olio, la lasci semplicemente rosolare e quindi si diventa un po' più croccante, quella. Potrebbe avere senso. Cioè, ci hanno fatto due palle questa pasta all'assassina, no?
0: Che basta,
2: anche così, però magari questa è la versione light, quella riproposta il giorno dopo.
0: Esatto.
1: Però la pasta a forno, la pasta in generale, i fritti di solito si ammosciano, forse i supplì sono buoni il giorno dopo. Le patatine fritte, cioè, avete ragione, se mangiano giusto perché c'hai fame, perché sennò fanno schifo.
0: Sì, se mangiano perché te trovi davanti difficilmente, non ce fai niente.
2: Tutti i fritti si ammosciano, però t'avanzano, che ne so, l'oliva ascolane, le crocchette, te li mangi il giorno dopo,
0: tutti insieme poi.
2: I supplì sono buoni a prescindere, crudi, cotti, il giorno prima, il giorno dopo.
0: È quello che stavamo dicendo, no, microfoni spenti, e te, che il supplì è talmente, buono,
2: è talmente buono
0: che io finché non vedo formasse delle larve, qualcosa, i vermi, io me lo mangio, pure una settimana dopo.
2: Finché mi risulta da analisi di laboratorio commestibile, io lo mangio.
0: Capito?
2: Poi,
0: ma pure a occhio, tutto sommato. Se mi sento male, non do colpa al supplì a qualcosa.
2: Sarà
0: stata l'acqua, che ne so. Sì, sì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
8: Allora io penso al vino.
9: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Questo è
13: Antipop,
14: la trasmissione che peggio è impossibile.
15: On Radio Rock.
16: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15.30 con i Soundgarden di Pretty News.
17: Radio

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Street, la nuova dei Queens of the Stone Age.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno Valerio.
2: Ciao. Hey.
1: Se dovessi dire due piatti che io adoro tantissimo, mangiati il giorno dopo, sono sì. la frittata con le patate, mamma okay. mia, morte Beh, sua, ma anche con le cipolle, sia fritta che al forno. E poi ragazzi, quando ho vissuto in Giappone ho scoperto che il curry di due giorni dopo... veramente è qualcosa di deleterio.
0: Il curry che c'ha due giorni dopo?
1: Riso al curry con dentro patate, cipolle, carote e anche della carne. Se viene lasciato in frigo per due giorni,
0: che fa?
1: Ma veramente è... mamma mia, mi avete fatto venire voglia, colpa vostra.
0: Ah, è buono, capivo, sembrava
3: che è buono.
0: Non lo prendesse vita e te magnasse lui.
3: Effettivamente ho fame, cioè inizio ad avere fame. Grazie. Effettivamente questa cosa, il riso sì, cioè fatto in un certo modo, in questo modo.
0: Vabbè, il riso sì. come il couscous, insomma, tutto quello che si
3: deve
0: essere mangiato pure freddo, se vogliamo.
3: È vero che però il couscous, cioè c'è la tendenza a prepararlo, no, in maniera sbrigativa, che è buono. Però poi vai, che ne so, in Sicilia e lo mangi in un certo modo.
0: Vabbè,
3: quindi
0: sì,
3: col
0: pesce, cose, sì.
3: Ed è un'altra roba rispetto a quello che ti mangi svuota frigo.
0: Ma siamo abbastanza dei medioni in cucina,
3: sì,
0: ma ci metto un primissimo.
3: È l'equivalente, diciamo, lo usiamo come l'equivalente dell'insalata di riso, no? Cioè,
0: sì.
3: Poi fai l'insalata di
0: couscous.
3: C'ho
0: due pomodori,
3: mischio tutto,
0: un carciofo e poi non so che è uno scoiattolo in frigo.
3: Oggi è il mio compleanno, se volete farmi un regalo, mi mettete Space Cadet di Caius. Allora, adesso dobbiamo discutere, ci riuniamo, gran cazzo. Un consiglio, io allora, Mario Cesari.
0: Diciamo che dalle 17:30 in poi sicuramente andiamo proprio con una carrellata di vostre richieste.
3: Di vostre richieste, però dobbiamo discutere se vogliamo farti un regalo.
0: Soprattutto
3: poi
0: in cambio di
3: quella.
0: Nulla, perché
3: capito.
0: Continua questa pessima abitudine da parte vostra di chiedere canzoni ma non pagare minimamente pegno.
3: Ci ragioniamo, dai.
0: Sì.

0: One Metallica, io alle 17:30 mi sa che sto già non più sintonizzata, ma però.
1: Però ci portano i cannelloni, dicono, perché io mangio i cannelloni anche il giorno dopo e secondo me sono una bomba, quindi effettivamente
0: i cannelloni sono buoni pure il giorno dopo.
1: Tutto ciò che è pasta al forno mi viene valorizzato,
0: il
1: no?
0: Cannellone mi spinga a dire che è una di quelle cose, pure quella che è fredda tutto sommato.
1: Sì, e tra l'altro
0: non mi dispiace.
1: Allora, sai quando vai al ristorante, no, se c'è i cannelloni, le polpette come fuori menù, non prenderli mai. Se stanno nel menù invece prendi. Io me li prendo comunque, pure sono fatti gli scarti di quello
0: avanzato. Poi se li fa quello vicino, bravo. Manco lo stesso
1: bravo.
0: Ristorante.
1: Senti, visto che ci parla un po' di cibo, di queste cose, no? E vedendo che abbiamo l'ascolto, gente che ne mangia
0: mangia, ma non fa mangiare a noi, è un po' quello.
1: Lanciamo, vediamo un po' come rispondono a questa domanda. Sì. Allora, è una regola molto semplice, un giochino. Potete mangiare qualsiasi cosa senza ingrassare, ok? Ma per il resto della vostra vita siete costretti a rinunciare
0: a una di queste
1: cose. Uno di questi quattro cibi.
0: Vai.
1: Pizza, supplì, sushi, hamburger e simili, quindi hamburger, bacon, cheeseburger. Perfetto,
0: cioè,
1: quindi
0: rispetto a queste.
1: Pizza, supplì, sushi, hamburger. Cosa, a cosa rinunciate?
0: Io sushi, mi dispiace perché mi piace il sushi.
1: In cambio otterrete
0: l'immortalità.
1: L'immortalità, nel senso il fisico perfetto.
0: Sì.
1: Non so se tu vai subito sparato sul sushi.
0: Sì, perché allora la pizza e il supplì io
1: ci campi.
0: Invece fare pure la doccia, quindi, e non è detto non l'abbia fatto. Sai, il supplì è anche comodo per lo scrub della pelle, se vuoi,
1: certo,
0: no? Il fatto che è un po' ruvido così.
1: Anche unto, no?
0: Esatto, anche unto, ma pure così freddo. Hamburger, io non mangio la carne, però comunque hamburger simili, pure perché mi piace proprio il formato, quindi me lo tengo. Il sushi è quel di più che non mi concedo neanche così tanto.
1: Quindi diciamo non è
0: asporto, non è che vado proprio sul sushi.
1: Non è una cosa così per te così
0: lo
1: importante.
0: Lo mangerò veramente 2-3 volte l'anno.
1: Io guarda, ogni tanto ho proprio, sai, la voglia di sushi, mi sveglio che devo mangiare
0: sushi.
1: Del sushi, capito?
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Non lo so. Comunque allora mangiare senza ingrassare,
0: però,
1: ma siete costretti a rinunciare a pizza, supplì, sushi, hamburger e simili.
0: Uno tra questi.
1: Uno tra questi per il resto della vostra vita,
0: Tosta.

0: What I Mean, Oasis.
1: Buonasera, allora proprio ciao. E vi parlo da pescatore.
0: Sì, da pescatore.
1: Ho 2 anni io, insomma, sopra di 60, quindi il sushi proprio lo abolirei.
0: Via,
1: fatto apposta per fregare la gente.
0: Ma come?
1: Tutto quello che si mangia in giro, il 90% è, voglio dire, tra virgolette, monnezza. Quindi è solo per levare i soldi.
0: Lui fa il pescatore, però in questo momento è a Vallelunga.
2: La Francesca sta correndo. Però ecco, ad esempio, se vai in Giappone, mi cambiano, essendo lì una tradizione, il sushi fatto quell'autentico in un certo modo.
0: Ma
2: magari
0: il cibo cinese, che in Cina non è quello che ti arriva.
2: Esattamente,
0: qua,
2: è un'altra cosa. Qui parliamo appunto in assoluto, giochiamo un po' con quelli che sono i vostri gusti.
0: Ma poi c'è sushi e sushi, non è che tutti i sushi sono uguali.
2: Esattamente, dovendo rinunciare a un solo alimento, quale potrebbe essere? No, pizza, supplì,
3: comunque,
2: sushi.
3: Comunque c'è un bel coraggio anche sullo stesso piano: pizza, supplì e sushi.
4: Ma fatti gli affari tuoi.
3: Ma veramente coraggiosa.
2: Coraggiosa, siamo coraggiosi.
3: Cioè, pizza e supplì.
0: Only the best.
3: Non scherziamo proprio.
2: Ma non scherziamo.
0: È una cosa che va de moda.
2: Ma ci abbiamo le città in base di all you can eat, sushi bar, così, no? Cioè, evidentemente piace come cosa.
0: Una volta,
2: no?
0: C'erano i negozi, quelli delle sigarette elettroniche, poi ci stanno solo i sushi.
2: Quindi dico, evidentemente piace, no? Come cibo,
0: poi,
2: tipologia di cibo.
0: Non vorrei spoilerare troppo nulla, ma in realtà questo è solo un gioco. Cioè, non è che poi non dovete veramente mangiare quella cosa, o forse sì.
2: No, io ho capito che era così.
0: Ad esempio, se uno lo dice, poi da stasera in poi.
2: Ad esempio, la nostra amica Silvia dice: sushi anche io. Lei rinuncia al sushi, non c'è dubbio. E lo dico nonostante stasera vado a mangiare il sushi. No, non può.
0: Per l'ultima volta, oppure?
2: Ok, per l'ultima volta lei
0: si è dichiarato
2: di
0: mangiare
2: il sushi. Vabbè,
0: domani che si pone il problema.
2: Continuate uno di questi quattro alimenti deve sparire. Cibi deve sparire dalla vostra dieta per sempre: pizza, supplì, sushi, hamburger e simili. Dai, facci sapere.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Anti-pop.
4: State ascoltando
3: Anti-pop.
4: La trasmissione che peggio è impossibile.
5: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 5 agosto 2026, che si apre con i Depeche Mode di Enjoy the Silence.
6: Radio Rock, back in time.

0: Down to World Enemy, Marilyn Manson. Rinuncio al supplì, ci scrive Cra al 3899 106 600. È fritto.
1: Quindi lei non mangia il fritto. E comunque vedi che non è così scontata la scelta,
0: che uno,
1: no?
0: Dica sushi, ragazzi.
1: Rinunciare a uno di questi alimenti: pizza, supplì, sushi, hamburger e simili.
0: Per poter mangiare altre cose,
1: sì, esatto,
0: all'infinito, senza
1: all'infinito,
0: pagarne,
1: sì,
0: lo scotto dell'ingrassare. Supplì e sto, vedi?
1: Sì, perché il sushi non mi piace, quindi non è un grosso sacrificio. Però se proprio volessi fare un sacrificio enorme, visto che la posta in gioco mi interessa, ti direi supplì. Supplì e sto, quindi conferma la scelta del rinunciare al supplì.
0: In realtà sto anche pensando di imparare a farmelo da solo il sushi, scrive ancora qualcun altro. Però 2 anni fa mi hanno regalato la macchinetta per fare la pasta, quindi
1: okay, al momento,
0: per ora sono focalizzato sui ravioli, cannelloni e tagliatelle. I supplì poi come si fa a rinunciare? Ogni volta che passo da Roma vado a Re di Roma a mangiarne uno.
1: Solo
0: dove,
1: a Re
0: a
1: di
0: pare,
1: Roma
0: li,
1: no,
0: facciano
1: e li fanno molto buoni. Quindi in questo caso invece si rinuncia al sushi, perché è impossibile rinunciare al supplì. Il chellino è vero, io se mi devo schierare io anche rinuncio al supplì, nonostante sia buonissimo. Però se tu vai a mangiare la pizza o ti ordini la pizza a casa o quello che ti pare, punti sulla pizza.
0: Beh sì, è strano che tu vada in un posto per
1: solo
0: mangiare solo i supplì.
1: Esattamente.
0: Per
1: di
0: quanto?
1: Conseguenza può succedere,
0: sì,
1: per carità. Però ecco, magari è più la pizza che mi interessa tra pizza e supplì.
0: Beh
1: che
0: sì, c'è paragone per come la vedo io.
1: Il supplì lo mangi solo con la pizza,
0: sì.
1: Rinunciare a hamburger e simili è troppo, perché effettivamente anche ecco, ultimamente c'è il boom, no, dello smash burger.
0: È il primo piatto di per sé.
1: Esattamente. Il sushi è più lo sfizio. Ci sono quelle volte in cui hai voglia di sushi, buono o cattivo che sia, comunque non fa niente. Anche andando in Giappone, che cosa fai?
0: Certo, che non te lo mangi. No, ma secondo me potresti ovviare al problema rinunciando al supplì, però facendoti fare degli hamburger a forma di supplì.
1: Esatto, potrebbe, no? Anche essere come...
0: Ma sono un po' bruttarelli a vedersi,
1: sì,
0: sembrano,
1: sì,
0: un po' di...
1: Giusto per
0: ricordarsi
1: della cosa. No, poi ecco,
0: sì,
1: diverso ancora secondo me è dire rinunceresti al fritto in cambio, no, del
0: è
1: fisico
0: troppo
1: perfetto. Il fritto è troppo generico,
0: sì,
1: cioè...
0: comprende troppe cose.
1: Capito? Però lì rischierei, cioè vacillerei.
0: Lì sì.

0: Eleanor Rigby, Beatles, che oggi pubblicavano nel 1966 proprio l'album che contiene tra le altre questa canzone, ovvero Revolver, 1966 nel Regno Unito, uscito appunto il 5 agosto 1966, il loro settimo lavoro in studio, considerato uno dei loro capolavori, per quanto insomma coi Beatles sì, la scelta sia sempre parecchio difficile e ardua, registrato dopo una pausa di 3 mesi all'inizio dello stesso anno, durante un periodo storico in cui a Londra, quindi non proprio nella loro città, Londra era la capitale culturale del mondo, sì. E le canzoni di questo disco riflettono un po' anche l'interesse dei singoli Beatles nei confronti dell'LSD, le filosofie orientali, l'avant-garde, tutte cose che poi anche da solisti avranno, penso ad esempio a George Harrison, non ultimo, portato avanti come tema ognuno delle proprie
1: tutte cose,
0: canzoni.
1: No, che anche antipop ha sperimentato.
0: Sì, ma anche in diretta, noi anche ci teniamo a dire queste diretta. Cose.
1: Senti, come si chiama il disco?
0: Revolver. Ah, Revolver.
1: Ecco, infatti.
0: Vuoi che lo dica alla maniera di Ringo, no?
1: C'era questa.
0: Per Virgin Radio.
1: No, salutiamo i colleghi, no?
0: Sì, sì. Sì, noi abbiamo sempre rifiutato di andare a lavorare da loro, diciamolo, insomma, io posso mangiare il fritto 2 volte al mese e mangio solo supplì calzoni, forse una frittura di pesce, non ho capito.
1: Allora, io posso mangiare il fritto 2 volte al mese e mi mangio solo supplì calzoni, quindi supplì calzoni ci sono al 100% perché proprio il nostro amico, la nostra amica, il nostro amico Roberto ne va ghiotto e forse una frittura di pesce.
0: Cioè, questo è quello che lui mangia.
1: 2 volte al mese.
0: E non ci dice però a cos'è che rinuncia.
1: Però ma lui mangia supplì, quindi supplì li toglie da, diciamo, da, già da... Da questa
0: dal
1: computo, secondo me toglie il sushi, forse non so, Roberto c'è una faccia che toglie.
0: Comunque per ora siamo con più persone che tolgono il supplì,
1: quello dicevo,
0: che tolgono il sushi,
1: quello
0: la voglia
1: dicevo,
0: di ma pare che se possono mettere sullo stesso piano, a quanto
1: così,
0: pare sì,
1: è così, pare di sì,
0: sì.

0: Walk on Water, Aerosmith, là dove siamo quasi arrivati al giro di boa anche oggi, e dico giro di boa perché non c'è Giampiero Giulia, al quale dà molto fastidio. Sì, esatto.
1: Salutiamo il maestro, il maestro Giampiero. Più che altro, sì, giro di boa vuol dire quindi che anche oggi terminiamo alle 18, no?
0: No, giro di boa nel senso che alle 17 ce ne andiamo.
1: Ah, ok, ok.
0: È un po' più del giro di boa, in realtà. Siamo all'ultima mezz'ora di.
1: Okay,
0: poi c'è scritto sul sito che
1: sì,
0: noi andiamo avanti.
1: Ma chi controlla?
0: Fino alle 18, ma figuriamo.
2: In realtà il sushi è stato inventato da un giapponese, ma che vive in America, quindi non è proprio un cibo tradizionale giapponese.
0: Beh, è come la pizza
1: credo,
0: al taglio americana, ad esempio.
1: Credo
0: poi
1: che il riferimento sia agli uramaki. Cioè quelli che noi chiamiamo
0: formato,
1: esattamente,
0: è diverso,
1: perché
0: no?
1: Non so, il classico, diciamo il i nigiri, no?
0: Sì.
1: Quelli, insomma, il pesce, il riso con il sopra appoggiato, il pesce, quello credo sia giapponese come,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: come ricetta. Poi l'uramaki, sì, quello è tipo californiano inventato,
0: esatto.
1: Infatti chiamano California roll, se non,
0: sì,
1: se ho capito il senso.
0: Stesso compare così proprio anche
1: sì,
0: nei,
1: esatto, sì,
0: nei,
1: sì,
0: menu, è vero, sì.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Anti-pop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
15: Anti-pop.
0: Questo è
16: Sono le 16.33, questo è sempre Antipop e tale rimarrà con voi fino alle 18. Loro sono invece i Talking Heads di Psycho Killer.
17: Radio Rock, back in time.

0: Night Social Distortion.
1: Cioè, mi posso assentare un attimo? Sempre ho parlato a mangiare, mi è stato sì. Bene la fame.
0: Porco pure noi abbiamo fame.
1: Comunque, levatemi tutto, ma non. No, la pasta non me lo vedo. Adesso fate come vi pare.
0: Pure la pizza.
2: E che la pizza che ti ha fatto?
1: Vabbè, ma poi che cazzo
2: ma cazzo ce ne frega a noi?
0: Noi dobbiamo arrivare alle 18. Cioè, quello. Dunque, quel senso ce ne frega.
2: Il prossimo tatuaggio sarà, ma poi, ma che cazzo me ne frega?
0: Grazie per gli smile, questa è Georgia, certo. Mentre lavoro con 37 gradi, baci Georgia che è l'ennesima che porta manco una pizzetta scamuffa.
2: No, io...
0: no, continuiamo così.
2: Al di là, però ci ringrazio, dicevo, certo, grazie per gli smile, poi passiamo 7000 canzoni, ovvio. Però
0: ma solo per gli smile, il resto male male proprio. Il classico sushi giapponese sì. È solo il nigiri,
3: sì,
0: il,
3: vero.
0: Il resto come detto è stato una internazionalizzazione.

0: Ad ogni modo io eviterei anche il sushi, perché in Giappone ho scoperto ramen, katsudon, tempure, okonomiyaki, onigiri e tanto altro. 3 mesi fa, per 20 giorni, abbiamo mangiato tutto fuorché sushi. Però vedi, tu così ci stai facendo pesare, caro Alessandro, che a differenza nostra sei stato in Giappone.
1: Ecco, però ad esempio, no, cioè ci sono, ovviamente la cucina giapponese non è solo sushi, sì, cioè non solo nigiri, rientrano tutta una serie di cose, esatto, tutta una serie di cose buonissime da provare, compreso il sushi, perché il sushi, appunto, che mangi lì non sarà mai quello che mangi. Io mi sono studiato diverse tipologie, no, di pesce, sì, ce ne sono di buonissime, insieme. Quindi va provato, anche la carne in Giappone è buonissima e va provata. Poi sì, è vero, quello che dicevi, ad esempio gli uramaki, cioè i roll, lì non esistono. Questo però dovrebbe farci anche un po' riflettere su quanto noi siamo un po', come posso dire, ipocriti, perché tendiamo a proteggere la nostra cultura sul il cibo, non la
0: panna. Però le cose dell'arte, se volevamo mangiare come se mangeremmo noi.
1: Esattamente, con il Philadelphia, che per carità è buono, ma è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Quindi la carbonara con la panna è un'altra roba, ma magari a qualcuno piace.
0: Però
1: poi
0: a quel punto non si devono più arrabbiare.
1: Non si può più arrabbiare.
0: Se qualcuno la carbonara la fa con la panna.
1: Ad esempio, la pizza con l'ananas, che io non vorrei mai mangiare, magari è buona, può essere buona.
0: Ma sai, se poi è buona,
1: è un insulto,
0: per qualcuno, è
1: potrebbe
0: buona.
1: Però mi sento dire che anche l'uramaki è un insulto, così come il Philadelphia e tutte quelle insomma salsette che vengono aggiunte.
0: Dubito che in Giappone ce le mettano quelle come il Philadelphia.
1: Cioè vengono un po' i samurai che ecco qua la katana,
0: o s'ammazzano loro o te fanno fare la stessa fine.
1: Penso di sì, penso di sì.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao. Buon pomeriggio.
2: Sto solo a parlare di supplì, me ne voglio dei supplì. Io purtroppo non riesco a mangiarli spesso, me ne mancano tanto, quindi sarebbe l'ultima cosa che rinuncerei. Butterei via gli hamburger completamente, sì, quindi posso proprio vivere senza.

0: Don Summer, Show It, Deftones. Allora.
1: Un messaggio anche a me: avete fatto venire voglia di supplicare la metà basta. Da quando non vivo più a Roma, non li trovo più fatti come si deve.
0: Vabbè, no.
1: Comunque, anche io rinuncerei facilmente al sushi, dato che non ci vado matto. Ad ogni modo, anche la cucina italiana all'estero viene imbastardita proprio per le richieste dei clienti.
0: Germania ci mettono uno specchio nel guanciale, una carbonara.
1: Chi vive fuori Roma e magari è nato a Roma ha la mancanza del supplì, quindi non rinuncerebbe mai a un buon supplì, mi sembra chiaro, no? Allora effettivamente viene imbastardita, però noi accettiamo di imbastardire a nostra volta
0: la cucina altrui,
1: e poi magari rosichiamo della pizza con l'ananas,
0: cioè, può essere duri e puri solo con la propria di cucina, bisognerebbe esserlo anche con quella degli altri. Comunque, chiudendo un po' questo discorso,
1: una foto di te roba da mangiare giapponese che sembra buonissima,
0: come se noi non ci avessimo già abbastanza fame del nostro, la colpa è la nostra, però effettivamente l'abbiamo intrapreso noi questo argomento. No, dicevo, Laura Pausini e questa accusa di satanismo.
1: Beh, girato la notizia, che cacchio mi hai mandato?
0: Allora, sta cosa, tanto per cambiare, è diventata virale sui social perché si fa riferimento all'esibizione, quella che è andata in scena durante la cerimonia di chiusura della finale dei mondiali 2026.
1: Insieme a Satana, no.
0: Sì, e Robbie Williams. Lei ha eseguito questo pezzo, Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Questo brano, Desire, io non so manco come faccia.
1: Esattamente 666.
0: Esatto, The Number of the Beast. È stata accusata sui social di satanismo per un verso di questa canzone. Andiamo un po' a vedere, no? C'è questo articolo dell'Huffington Post che riporta la vicenda.
1: Quando la foto, scusa, che hai mandato, cioè nel senso quella.
0: C'è lei che effettivamente, ma anche in altre foto, cioè sembra che stia non cantando, crollando proprio.
1: Credo sia ritoccata quella
0: foto. Non è proprio lei, ma lei ce l'ha sta cosa.
1: Che è Paura Lausini a quel punto.
0: C'ha un fomento eccessivo rispetto, secondo me, però, al tenore delle sue canzoni, però chi se ne frega pure. Vabbè. Comunque, quando non ti piace un artista, scrive ad un certo punto questo articolo e ti ritrovi comunque a prenderne le difese, significa che il problema non è più l'artista. Dopo l'esibizione alla cerimonia di chiusura della finale dei mondiali 2026, Laura Pausini è stata accusata sui social di satanismo per un verso di Desire, il brano eseguito insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger davanti a 80.000 spettatori al MetLife Stadium e a un pubblico televisivo mondiale stimato in miliardi di persone. Secondo alcuni video diventati rapidamente virali, il riferimento al diavolo contenuto nella canzone sarebbe stato un messaggio occulto.
1: A Tiziano Ferro, che ne so, cioè.
0: Sì, anche un riferimento alla P2, tutta la serie di irrisolti della storia italiana. Pirandello questa storia l'aveva già raccontata più di un secolo fa nella patente. Rosario Chiarchiaro è l'uomo che tutto il paese considera un iettatore. Prova a difendersi, a dimostrare l'assurdità dell'accusa, ma scopre qualcosa di più inquietante della superstizione stessa. La comunità non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio colpevole. Adesso, ma a me qua pure sto riferimento a Pirandello mi sembra eccessivo, contando che stiamo sempre a parlare da Pausini.
1: Che dice sta frase?
0: Vabbè, nel caso di Desire il punto decisivo è semplice: il brano non celebra il diavolo, lo rappresenta come una tentazione da respingere. Citare qualcosa non significa invocarla, altrimenti ogni predica contro il male dovrebbe essere considerata una messa nera. Laura Pausini ha risposto spiegando che la canzone parla di amore e unione e che il riferimento contestato è rivolto contro il diavolo, non a suo favore. Io dico pure qua, ma anche che te ci a rispondere. No?
1: Bravo, sì, la giustificazione mi fa pensare, sei satanista.
0: No, poi lei, tra l'altro, adesso è diventata la nuova cantante dei Ghost nel mentre, no? Quindi capisci che si autosmentisce.
1: Ci dicono Pausini.
0: La papessa emerita, no?
1: Pausini featuring Burzum. E potrebbe essere una bella collaborazione nel prossimo disco.
0: Guarda, sarebbe Pausini. Un buon modo per ascoltare la Pausini, almeno per quanto mi riguarda.
1: Burzum.
0: Pelé ha spiegato sta cosa.
1: Pelé.
0: No, lei.
1: Ah, quindi credo lei. Pelé ha spiegato sta cosa.
0: Pelé purtroppo non c'era più. Appunto, però dico, anche Pelé ha spiegato per questa canzone Desire. La parte più grottesca arriva subito dopo. Se un video viene rimosso, la cancellazione diventa la prova dell'insabbiamento. Se l'artista risponde, la risposta viene interpretata come una confessione indiretta. Se tace, il silenzio conferma il sospetto. È una teoria costruita affinché qualsiasi fatto le dia ragione. Pure qui, ma io articolo lungo una quaresima dell'Huffington Post è una cazzata,
1: io,
0: evidente.
1: Io capisco che sia il 5 agosto, insomma, sì, il 4,
0: però
1: è stato,
0: insomma, no? E che la catena di sinistra della Roma sia ancora un po' lì tentennante,
1: capisco,
0: per carità,
1: che
0: però,
1: si possa discutere meglio Molina di Selic, va bene tutto, però ragazzi, non c'avete niente da fare,
0: sì, cioè
1: non so, venire qui in diretta con noi, non so, veniamo compagnia, cioè.
0: Noi tre ore di buoni motivi per venire qui, ve le diamo al posto nostro.
1: Però scriviamo roba del genere.
0: Sono sicuramente meglio che parlare dei presunti spunti satanisti dell'Aura Pausini, che è una cosa che fa ridere già solo a ripeterla.
1: Scopri che è tutto vero, ti immagino.
0: Lì sarebbe bellissimo, però. Sarebbe bellissimo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questo è
0: Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile.
9: On Radio Rock. Passa l'ultima ora di diretta di Antipop di oggi. Valerio ed Emanuele con voi ancora fino alle 18, quando poi arriverà Marrumore con voi invece fino alle 21. Lui è Jimi Hendrix, questa è la sua Voodoo Child Slight Return.
1: Radio Rock, back in time.

0: Guarda, i Basement che tornano a 8 anni dal loro album precedente, che si chiamava Beside Myself, del 2018, con questo nuovo disco che si chiama come questa canzone, Wired, appunto, uscito lo scorso 8 maggio, nuovo lavoro dei Basement.
1: Tini non è satanista, è assatanata.
0: Questo te non lo sai.
2: Allora, questa battuta mi ricorda un po' la fare il paragone con Indovina chi te le certo. suona, cioè non è il massimo.
0: Ti pareva vero, no, che fosse ricicciata amico tuo, figuriamoci.
2: Non è amico mio, cioè condivido il suo pensiero.
0: È quello, lui quello cui te mangi cose, no?
2: Che mi mangio?
0: Ma come si chiamava? Non...
2: I nigiri, i nigiri.
0: No, quelle cose cacio e pepe che abbiamo detto.
2: Ah, i lingotti.
0: I lingotti cacio e pepe.
2: Ma perché è i lingotti lui, cacio e pepe?
0: Ho visto, non è che... vabbè. Pausini,
2: Monti, però.
0: Monti, esatto. Pausini, Fitburzum, l'amo già letto. Poi assolutamente dovete andarci. Se non è pesce, lì è tutto maialoso. Pretty Pork Factory, immagino sempre in Giappone.
2: In Giappone, Pretty Pork Factory, va bene,
0: così si chiama. Ho appena riacceso la radio, ci sono i Caius, grazie. Certo, perché noi ovviamente nel
2: certo,
0: mentre
2: no, no, soltanto
0: no, accontentavamo la richiesta di qualcuno, neanche ci stava ascoltando.
2: Scusa,
0: ciao Giambier, scrive qualcun altro.
3: Ciao Giambier.
2: Ciao Giambier, non c'è il maestro Giambiero, no. Tornerà prossimamente. Scusa, possiamo passare solo Smile e Caius, così almeno ci prendiamo i grazie, che bello.
0: Intanto
2: 3 ore di musica.
0: Tutto il resto che mettiamo non me frega niente.
2: No, domani.
0: Quindi Marco se n'è andato e non ritorna più, è un chiaro messaggio per dire che è stato sacrificato a qualche divinità oscura.
2: Sì.
0: Adesso è tutto chiaro.
2: Adesso è tutto chiarissimo,
0: ragazzi,
2: capito?
0: Attenzione ai social ufficiali dei Ghost.
2: E non solo.
0: E a quelli da Pausini, ovviamente. Quindi, insomma.

0: American Jesus, Bad Religion, stavamo vedendo, no, con la nostra redazione, che non esiste, un modo carino per dire che noi cerchiamo le cose da soli, quali potessero essere altri artisti italiani accusati ingiustamente, tanto quanto
1: la nostra
0: Laura
1: redazione,
0: Pausini,
1: no?
0: Almeno, esatto, la nostra redazione, di satanismo, oltre a quelli ovvi e chiamati, Vasco Rossi, Litfiba, Lacuna Coil, Det SS,
1: Laura Pausini,
0: Piero Pelù, Laura Pausini, Piero Pelù da solo e quelli FIBA,
1: e quelle FIBA, quindi doppia
0: così.
1: Accusa.
0: Vabbè, allora, Jovanotti negli anni 90 e in seguito è stato accusato quindi più volte da alcuni gruppi di diffondere idee esoteriche o New Age attraverso testi e simboli. Non ha mai dichiarato di aderire al satanismo. Forse perché non era vero.
1: Non era vero. E poi perché dovrei dichiararlo? Beh, questo, ma, allora, sul New Age, sì, nel senso, lui ha avuto comunque queste visioni. Sì. Ha cambiato stile di vita.
0: Si è cascato con la bici, poi, fondamentalmente. Perché, insomma,
1: potrebbe essere quello. Però, vabbè, non penso sia un satanista, no?
0: Ma non credo. Così come non
1: mi
0: credo.
1: Mi sento di escluderlo.
0: Ma anch'io mi sento di fare lo stesso con Renato Zero, che pure negli anni 70 e 80,
1: non lo so, Beppe,
0: con look teatrale, il suo, il trucco, l'ambiguità scenica, alimentò, sempre secondo la nostra redazione,
1: di essere amico di Lucifero,
0: accuse di carattere morale e occasionalmente anche di satanismo. Erano accuse legate soprattutto al suo stile provocatorio.
1: Quindi, se tu provochi, sei amico di Lucifero,
0: sì,
1: o di Belzebù,
0: pure Freddie Mercury, Alice Cooper, tutti quanti. Maneskin, pur essendo una rock band, qui non ho capito questa premessa della nostra redazione dove vuole andare a parare.
1: Che non c'è, ricordiamolo.
0: Che non c'è. Vale la pena citarli perché alcune polemiche recenti hanno interpretato videoclip, costumi e performance come riferimenti diabolici. Si tratta di letture soggettive senza riscontri. Vorrei vedere, forse perché ne esiste il diavolo.
1: No, qui, cioè, ne sono ragazzi, no, qui li vedi, li senti i testi, insomma, non
0: che, vabbè. Achille Lauro, le sue esibizioni e l'uso di simboli religiosi o provocatori hanno generato accuse di blasfemia e in alcuni casi di satanismo.
1: Soprattutto Fragole, Panna e Champagne, una canzone.
0: Specialmente sui social.
1: Ecco, ok, ok.
0: Non ci sono prove che sostengano tali affermazioni. Fedez, alcune teorie circolate online, qui siamo alle teorie, manca una cosa che lui forse mezzo ha fatto, hanno attribuito significati occulti ai videoclip o alle sue performance.
1: Durante i podcast lui dice sempre,
0: sì,
1: no?
0: Sì, con Marra. Sì. Non esistono elementi verificabili che colleghino l'artista al satanismo, per quanto, pensate un po' voi, nella prossima puntata di Pal Podcast ci sarà proprio Satana. Esattamente.
1: Maurizio Satana.
0: Sì, sì. Lui e Bonelli, quello di AWS, saranno un confronto tra i due. Marrakesh e Sfera Ebbasta, non ho capito perché insieme, ma comunque. Comunque, come molti artisti della scena rap e trap, sono stati occasionalmente oggetto di interpretazioni complottistiche riguardo a simboli, gesti o immagini presenti nei videoclip, senza basi fattuali.
1: Pensate a quanto è esoterica e satanica la canzone del sole. Battisti, in riferimento. Sì. Quindi Battisti è... esoterico, so. E satanico.
0: Qui, se sei esoterico, sei pure un po' satanista.
1: Non è menzionato, però.
0: No, non c'è. Che poi ripeto, andiamo su artisti sicuramente rock come Vasco Rossi, Litfiba, Lacuna Coil, Det SS, Piero Pelù da solo e poi Litfiba. Quindi. Così
1: non lo so, ma sembra.
0: È sempre parola della nostra redazione.
1: È sempre il fatto che manca proprio il concetto, no, univoco di satanismo.
0: Ma sì,
1: prima,
0: ma come
1: di
0: si definisce?
1: Poi. Non esiste. Vabbè, com'era?
0: Cioè, se uno sacrifica i capretti sul palco, dico, vabbè, sai, forse effettivamente.
1: Se t'ascolti metal o quello che ti pare.
0: L'abbiamo superata quella fase, no?
1: Spero di sì. Spero di sì.

0: Don't Believe, Eddie Vedder assieme a tantissime altre persone per questa canzone appunto di beneficenza, Better Believe.
1: Ma scusa Emanuele, sì. In che senso manca il concetto di satanismo vero e proprio? A me risulta che esista un tempio di Satana o chiesa di Satana, TM, registrato negli Stati Uniti, talmente tanto specifico che qualche anno fa, una decina di anni fa, quando era uscito il telefilm di Sabrina, Dito da Strega, basato sul fumetto,
0: anche lei
1: mi hanno fatto causa per violazione del copyright e l'hanno anche vinta. Un sacco di soldi a
2: Netflix. Sì, quando si scrivono questi articoli.
1: Come fai a dire che non c'è un concetto
0: specifico? No, ma è riferimento a Achille Lauro. Ma
2: quando
0: non...
2: si fanno questi articoli, spesso e volentieri si scrive roba senza avere chiaro il concetto di satanismo. Ad esempio,
0: c'hai
2: i capelli lunghi, ascolti musica metal. Ah, per il giornalista in questione, sei un satanista. Quindi manca la base. Ecco,
0: però,
2: quello è il senso.
0: Abbiamo appurato, sempre grazie alla nostra redazione, che Achille Lauro effettivamente, insomma, no?
2: Sentiamo qua. Fragole, panna, champagne. Fragole sotto la...

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il gelato di conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Back to Anti-Pop. Anti-Pop.
0: State ascoltando
8: Anti-Pop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile.
9: Ultima mezz'ora di Antipop. Dati messaggi tra pochissimo, anche se non soprattutto le vostre richieste musicali al 3899 106 600. Lui è John Lennon, questa Imagine.

0: Paradise, Brandon Flowers, che da solista si scopre un po' John Mellencamp, sì, se vogliamo, no?
1: A salopette,
0: no? Sì, molto lontano dal cappello da cowboy.
1: Senti,
0: molto lontano dalle cose dei Killers.
1: Beh, molto lontano, lontanissimo. Però ci sta anche che tu magari da solo tenti altre strade.
0: Vabbè,
1: no,
0: sarebbe molto serio. Lui se ha fatto un primo disco, Flamingo, mi pare fosse quello dove c'è Crossfire, che un po' scimmiotta i Killers.
1: Sì, riprende quello.
0: Però qualche pezzo carino.
1: Ma era proprio il periodo in cui i Killers erano ancora un po' in hype.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Senti, oggi è puntata dedicata sia in onda che fuori onda alla cucina e al satanismo. Sì, abbiamo capito. Si parlava anche un po' di cucina greca, no? Ma perché oggi abbiamo proprio fame? Cioè, vogliamo proprio
0: oggi
1: tornare a casa
0: a poco di magna, effettivamente. Vedi?
1: La feta, l'allumi.
0: Sì, beh, parlavo di queste buonissime polpettine di sola feta che ho mangiato a Creta. Che ancora me ne sogno, fondamentalmente.
1: Che bella la feta, una bella, veramente
0: buona.
2: Che matti che siete.
0: Che
2: avete passato un vostro guilty pleasure così giusto per avallare una tesi.
0: Ma Achille Lauro,
1: forse quello.
0: C'è un'altra canzone, dovevamo vedere se è a prova di satanismo o
1: sì,
0: meno.
1: Qual è?

0: dice Hail Satan a un certo punto.
1: Sì, sì, esattamente, sì. Nelle chiese soprattutto. Poi,
0: se l'ascolti,
1: no?
0: Al contrario, sì, dice, sono satanista.
1: Esattamente, quindi anche questo secondo me potrebbe, il mio paese potrebbe essere l'inferno, non lo so.
0: Ha passato la prova del satanismo, nel,
1: sì,
0: senso che,
1: sì,
0: è una,
1: sì,
0: canzone.
1: Neanche se
0: è
1: una brancale può essere messa nella lista.
0: Lei, Delia e chi altri, e chi altro? Che c'è pure Levante.
1: No,
0: sì.
1: Guarda,
0: tutte e tre.
1: Potrebbe, sì, può essere, forse, chiunque.

0: Alan Beside You, Alice in Chains, Moussaka, Manolas e Shaitan, il tridente. Beh, Manolas era un difensore però, quindi...
1: Sì, non so,
0: Shaitan
1: non
0: chi è? Shaitan?
1: Non lo so.
0: È un robot giapponese.
1: Raga, mia moglie greca, vi ho detto tutto, prossima settimana partiamo, ciao! Ah, comunque l'allumi, formaggio è cipriota, non greco.
0: Non ci dovete contraddire, no, ragazzi, però io...
1: Se dobbiamo parlare dell'origine, va bene, però credo che in Grecia lo mangino, no? Quindi, sì. Allora, su, per favore. Polpettine di sola feta a Creta, stai facendo un pezzo rap? Valerio, stai facendo un pezzo rap?
0: No,
1: stiamo facendo un pezzo rap. Niente, oggi abbiamo fame, questa è la cosa.
0: Ma se è una canzone di Melma, io sì. Invoco il diavolo e qualcun altro, diciamo, si può considerare canzone satanica?
1: No, ragazzi.
0: Non credo basti fare così.
1: Non lo so.
0: Cioè, è un po' facile.
1: È ben altra cosa.
0: È Ben Harper.
1: Sì.

0: The Stars, Rolling Stones. Abbiamo chiesto di nuovo, sempre alla nostra redazione invisibile, di stilare quali possono essere i piatti di cucina greca più apprezzati dagli italiani. Abbiamo al primo posto la moussaka,
1: antipop
0: ovviamente, souvlaki, ovvero gli spiedini di maiale o pollo marinati e grigliati, spesso serviti con pita, patatine e salsa, gyros, carne cotta allo spiedo tagliata sottile, servita nella pita con pomodoro, cipolla e salsa, è uno degli street food greci più richiesti. Tzatziki, vabbè, la salsa notissima, la
1: le
0: pita,
1: olive.
0: E olive, la pita in generale, servita calda da sola o per accompagnare salse e carne, come stavamo dicendo. Spanaco pita, sfoglia croccante ripiena di spinaci e feta.
1: Questa non credo esista.
0: Forse è cipriota.
1: Te lo sei inventato adesso.
0: Feta, vabbè, abbiamo detto, il formaggio, l'insalata greca che contiene pomodori, cetrioli, cipolla, olive, feta e olio extravergine d'oliva, fresca e molto popolare in estate. Dolmades, foglie di vite, ripiene di riso, queste le ho mangiate buonissime.
1: Buone.
0: Talvolta con carne, assolutamente, piacciono come antipasto o mezze, che non so che sia.
1: Parola inventata.
0: Baklava è un dolce tipico greco, di pasta filo con noci o pistacchi, miele e spezie, è il dessert greco più famoso anche in Italia. Vince la moussaka comunque.
1: È buona, devo dire, non male.
0: Adesso abbastanza prevedibile.
1: Andiamo a casa a mangiare le nostre messe,
0: così come
1: cene,
0: è prevedibile appunto che noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie
2: ciao,
1: a te,
2: ciao,
1: Valerio
2: ciao.
1: Cesari, cassettiera e Valerio Cesari, questo trio comico incredibile.
0: Sì,
1: ma pure domani dobbiamo...
0: domani e dopodomani poi mo fatto.
1: Vabbè, facciamo sto sforzo, va.
0: Ti lasciamo con Mal Rumore, con voi fino alle 21. Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Mal rumore.
11: On Radio Rock. On Radio Rock.
12: Pippi Purra inizia un nuovo appuntamento con Mal Rumore. Sono le 18 e 4 minuti di questo mercoledì 5 agosto. Ringraziando e salutando i ragazzi di Antipop. Ragazzi, poi iniziano ad avere una certa anche loro. Valerio Cesari ed Emanuele Forte. Recuperate sul sito radiorock.it la playlist

0: me, Paolo Agnazzumo, e per un bel pezzo di strada anche Sandro Canori. Iniziamo anche noi con la musica, il primo salto indietro nel tempo e a firma dei Rammstein.
1: Radio

0: inizio veramente molto carico per questo mercoledì di malrumore. D'altronde il giorno ficcato lì nel mezzo della settimana lavorativa, uno dei più duri da affrontare, quanto è meglio quando lo facciamo insieme. Rammstein prima, Feuerfrei e poi Stray Dogs, questi sono i Nothing But Thieves, la nostra prima novità che dà il via ufficiale a malrumore.
1: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore
2: finalmente
1: e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la cena.
0: Vabbè, l'aperitivo, la merenda, quello che volete, insomma.
1: Con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup du jour, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi.
0: E state con noi in questo pomeriggio che diventerà sera e a un certo punto diventerà notte, arriverà Matteo Strano, ma prima malrumore, quindi ben ritrovate, ben ritrovati da me che sono Paola Miazzumo, ma ben ritrovato soprattutto Sandro Canori.
2: Qualcosa in lui si trasformò, era sgarbato, un po' volgare, ora no, è timido e piacevole, non mi ero accorta che ora è incantevole.
0: Cavolo,
2: buonasera.
0: Adesso voglio ascoltare anche quella.
2: Amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600, questo è il bello e la no, malrumore e
0: effettivamente
2: fino alle 21.
0: Noi, lui, come sapete,
1: saltano i nervi anche al servo se non servi, perché come? Qui non c'è
0: si poteva dire
1: da servire.
0: Non era stato abolito.
1: Ah, i bei vecchi tempi di
2: no,
1: una
2: ma si
1: volta
2: può fare perché è francese.
1: Era tutto un grande scintillare.
2: E non è nero.
1: Oh, quanti anni passati. Noi
2: solo
1: ci
2: francese.
1: Siamo arrugginiti.
2: Pensate, molti
1: senza
2: francesi siano neri.
1: La nostra
0: così vogliamo iniziare questa puntata,
1: Come tutto il giorno a
2: sonno. I neri possono essere francesi. Vai in giro a dire che un nero può essere italiano, vedi certa gente cosa ti dice.
3: Dalla gioia urlerei, ora il vino è già versato, il tovagliolo è accanto a lei. Col dessert vorrei il tè, sì mia cara anche per me. Se le tazze sono pronte bollirò in un istante.
2: Mi piaceva molto quella scena
0: vale.
2: In cui Chicco dice vivranno per sempre, felici e contenti.
0: Oddio no?
2: Dice ma certo sarò mio per sempre, devo ancora dormire nella credenza.
0: Che tesoro. Devo dire uno dei miei personali preferiti è com'è? La Bella e la Bestia.
2: Classico Disney dell'anno in cui sono nato, tra l'altro.
0: Pensa, dimmi in che anno sei nato e ti dirò che classico Disney sei. Però se non fosse per il finale che è proprio no. Vai, tutti insieme.
2: Tra l'altro Bella e la Bestia fa parte di quello che è chiamato il Rinascimento Disney. Il periodo dei classici che va tra l'89 e il 99, un periodo d'oro in cui la Disney, che veniva da una crisi economica profondissima, riesce a rilanciarsi con la Sirenetta, la Bella e la Bestia, il Re Leone, insomma quello che anche a memoria è probabilmente il periodo migliore.
0: Beh, oddio,
2: dei classici.
0: Bello, un bel periodo, indubbiamente. Mo, il migliore dipende anche
2: beh,
0: dai gusti.
2: Il migliore, dai,
0: cose.
2: Nettamente. Ho detto i tre che adesso. Dai, c'è ma solo il Re Leone.
0: Alice, vuoi mettere La Bella Addormentata nel Bosco? Bellissimo.
2: La Bella Addormentata nel Bosco, se non ricordo male, credo che ci abbia una storia di produzione incredibile. Hanno fatto con due spicci proprio. Perché appunto erano periodi un po' così. E poi è arrivato il grande Rinascimento, di cui La Bella Bestia c'è la scena, quella della sala da ballo, che è un trionfo di tecnologia proprio, perché poi alla fine la storia dei classici Disney e della Disney, compresi i parchi Disney, non è altro che una storia di evoluzione tecnologica, nuove scoperte e sperimentazioni, di questo si parla.
0: È vero.
2: E quella scena fece rimanere tutti di stucco, perché comunque ad oggi diamo per scontato tante cose perché l'abbiamo viste, ma se uno si immedesima, nemmeno con troppa difficoltà, perché comunque stiamo a parlare del 91, se uno prova a ricordare cosa ha provato la prima volta che ha visto quella sala tutta illuminata, penso che molti ricordano l'effetto,
0: certo.
2: Soprattutto se si era Bimbi.
0: E comunque 3899 106 600, raccontateci anche voi come state, come vi ritroviamo in questo pomeriggio così caldo. E voi invece, se vi siete persi la puntata di ieri di Malrumore, più o meno è andata così.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Microonde ci ha lasciato e ora insegna a sparare agli Stormtrooper. Gesù come l'Echidna ha buon intenditore.
0: Giusto.
1: I viaggiatori del tempo indossano jeans, guidano macchine e bevono molto. Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Allora, cosa apprenderemo oggi, Sandro? It's complicated. Potremmo andare in due...
2: Complicated.
0: Sì, va bene. Perché abbiamo due maxi storie di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra. Non è finita perché da una parte abbiamo ben due, non dico uno, ma due Freddy Krueger. E dall'altro una cosa che non so come ho fatto a perdermi.
2: Sì.
0: Tu lo sapevi che Laura Pausini è posseduta dal demonio?
2: Beh, avevo dei sospetti.
0: Sono adesso.
2: Come so che Complicated è di Avril Lavigne, era una battuta, non cominciare a scrivere.
0: Cosa hai detto
2: cose strane, ho detto
0: Hilary Duff. Io ormai neanche ti ascolto,
2: ho detto
0: più.
2: Grande Hilary Duff.
0: Oh,
2: detto. No, beh, però conosco, già sono arrivate cose, dico, no, ragazzi, so benissimo che Avril Lavigne era una battuta. Comunque, guarda, Laura Pausini, devo dire che da ultime dichiarazioni fatte, soprattutto quando ha inaugurato il suo museo su se stessa, diciamo che avevo dei sentori, però tu mi dai conferma, quindi.
0: Sì, non solo io, tutta una comunità dell'internet si è spinta fondamentalmente dai mondiali ad oggi. Io in quest'ultimo mese questa cosa me la sono persa, per fortuna ho potuto recuperare. Noi questa prima mezz'ora musicalmente parlando la dedichiamo alla Disney, ma con quel tono lì di Malrumore.

0: po' punk, Be Our Guest nella versione Stellar Kart. E questo è l'umore che voglio in questo inizio di Marrumore. Al 3899 106 e 600, abbiamo nominato dei classici Disney. Io citavo come grandi pezzi del mio cuore, oltre La Bella e la Bestia, anche Alice, chiaramente, certo, infatti, il primo, chiaramente, e La Bella Addormentata.
1: Ho detto, non so se ricordo bene, e infatti ricordavo male, perché la Alice e La Bella Addormentata escono rispettivamente nel 52 e nel 59, quindi diciamo alla fine dell'età dell'oro della Disney, perché poi dagli anni 60 in poi c'è stato questo buco fino alla fine degli anni 80, come abbiamo detto, Rinascimento Disney, e quindi sono diciamo gli ultimi due film, forse, due grandi classici dell'età dell'oro, con dei budget tra l'altro pazzeschi, perché 3 milioni di dollari per Alice nel 51, che con l'inflazione e tutto, diciamo,
0: sono miliardi di miliardi
1: cifre, mentre La Bella Addormentata nel 59, che tra l'altro il 59 è considerato l'ultimo anno dell'età dell'oro, okay, prima della crisi,
0: proprio lì pelo sull'unghia,
1: costò 6 milioni di dollari e fu il film Disney più costoso mai realizzato fino a quel momento, costato doppio sia da Alice ma anche The Peter Pan. Produzione lunghissima, è questo che ricordavo, c'erano stati dei problemi, un decennio, maniacale lavoro sui dettagli, sullo sfondo, tutto questo gotico che comunque era mezza novità per La Bella Addormentata. Tu ovviamente sei de parte, perché ce l'hai anche
0: tatuato, quindi non lei, ma addosso, chiaramente malefica.
1: La cosa che ricordavo non era che entrambi furono dei flop al botteghino.
0: Ah, pensa.
1: Che molto spesso succedeva questa cosa, certo. Avendo anche altri introiti, la Disney poteva permettersi anche questo, fino a una certa, perché poi abbiamo detto che da 50 una crisi, però entra, pensa che La Bella Addormentata è una perdita iniziale di quasi 900.000 dollari.
0: Ma insomma.
1: Solo che poi la Disney come recuperava? Perché la Disney ciclicamente riproponeva al cinema,
0: certo,
1: gli stessi film, sì, che già avevano 40-50 anni, e in più poi si aprì il mercato dei VHS,
0: certo,
1: che negli anni 60 ancora non c'era,
0: certo,
1: e quindi praticamente tutti i soldi che loro persero con al botteghino li recuperarono ampiamente poi nei decenni successivi, buttandosi nel mercato dell'home video,
0: certo,
1: e quant'altro.
0: E poi c'è ancora, non lo so, una piccola Paolone Zumo che va in giro a comprare gadget malefica, e quindi in realtà
1: poi
0: da quelle cose
1: oggi
0: stemmano altre che portano, sì, a eccoci qui.
1: Diciamo, negli anni 60 non è che c'era la cultura del merchandising come c'è adesso.
0: Beh, sì, è chiaro, però ho capito quanto è importante. Grazie a quel seme iniziale tu poi cambi la tua idea di business.
1: Sì, no, ci hanno mangiato per secoli.
0: E continueranno così finché non esploderemo, cosa tutti quanti prima o poi molto vicina.
1: Sì, perché poi dovevi avere l'impressione che il classico Disney fosse una cosa eterna, no? Che papà Disney ci regalava questa cosa, nonostante poi non sapesse nemmeno disegnare, praticamente ha fatto un corto, quello su Remida, per dimostrare ai suoi animatori che lui sapeva fare dei cartoni, ed è terribile.
0: Basta.
1: Ecco
0: qua.
1: Andando contro tutte le regole che lui stesso diceva ai suoi animatori di dover rispettare, ed era molto bravo in questo. Cioè, il possimpibile, come dicono Met Your Mother. Cioè, sì, ero molto bravo a far sembrare possibile qualsiasi cosa, e rompeva molto le scale ai suoi animatori, che alla fine hanno detto: ma fallo te, no?
0: Esatto.
1: E lui l'ha fatto male, andando contro tutte le sue. E ci sono dei racconti di alcuni animatori che quando glielo rinfacciavano, perché a volte glielo rinfacciavano,
0: certo,
1: gli dicevano: ma tu mi dici, fa sta cosa, ma guarda che hai fatto te.
0: È un grande classico.
1: Pare che lui sbroccasse proprio, perché era super volgare Walt Disney, diceva un sacco di parolacce, si arrabbiava molto spesso, fumava a stecca, come si dice qua a Roma, cioè una appresso all'altra, e tra l'altro fa molto ride che molto spesso viene raffigurato Disney nella posa che indica con le due dita.
0: Ah, certo.
1: E certo, perché teneva la sigaretta.
0: È chiaro.
1: E solo che la sigaretta è stata levata praticamente da ovunque, però è rimasta la posa storica di lui che indica.
0: Sembra che punta queste due dita in giro.
1: Due dita.
0: 3899 106 600 in merito a quello che abbiamo appena ascoltato. Meno male che c'è Sepp, perché dicevo quest'altra, però questa canzone mi ricorda qualcosa, Be My Guest, Be Our Guest,
1: sì,
0: ed è subito Si My Vest, una puntata incredibile con dei Simpson, con il signor Burns che ha questo gilet fatto da un orangotango e canta esattamente questa canzone rieditata. Sono tanti i messaggi che state mandando al 3899 106 600, nominando anche i vostri classici Disney preferiti, ma forse state bypassando una cosa importante. Io ho detto che Laura Pausini è posseduta dal demonio
2: Hakuna Matata. What a
1: è il prossimo classico Disney.
0: Il prossimo classico Disney, secondo me potrebbe essere.

0: Hakuna Matata, versione metal di mezzo, inutile dirlo. C'è il nostro Leo Moracchioli insieme a Rob Scallon, che
1: no,
0: bellezza.
1: Leo Moracchioli.
0: Leo Moracchioli forse,
1: Moracchioli.
0: Comunque, che stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo che dopo La Bella Addormentata la Disney entra in crisi proprio a causa dei costi della Bella Addormentata e nel 1961 esce la carica dei 101 che per motivi economici è stato fatto con una nuova tecnologia. La famosa xerografia usata dalla Disney per risparmiare.
0: È vero.
1: Infatti, se riguardate la carica 101 rispetto a Alice e alla Bella Addormentata, sugli sfondi sono molto più. C'è quell'effetto quasi che sembrano abbozzati,
0: sì,
1: buttati là.
0: Sì, molto bello.
1: E sembrano proprio perché era un modo paraculo. E cheap soprattutto
0: per tagliare tempo e costi,
1: esatto, proprio perché a causa della Bella Addormentata si stava per chiudere baracca e burattini
0: e tutto il resto. Piccola anticipazione quindi di quello che vedremo tra poco, che ascolterete tra poco nella prossima mezz'ora di Marrumore.
2: Belli, vi ricordate la canzone di Laura Pausini? Luca se n'è andato, no, e non ritorna
1: Luca
2: più.
1: Vabbè,
2: io pensavo che era il ragazzo, era Luca, se ne erano lasciati, mi sa tanto, e questo l'ha sacrificato, se l'è mangiato Luca, guardate.
1: Era Marco.
2: Ma secondo voi che cazzo si veste così a fare un concerto? Guarda,
1: no,
2: che
1: no,
2: poi l'asta diventa una croce sotto sopra ogni volta.
3: Ragazzi, buonasera. Io sono rimasta sconvolta nel guardare le immagini di Laura Pausini. Non lo so se sono solo io a vederci qualcosa di male,
1: sì,
3: o obiettivamente qualcosa di malefico c'è, guardate l'immagine.
0: Laura Pausini. Di malefico, c'è molto altro di cui discutere, Sandro. È un'inchiesta incredibile. Mamma mia, i nuovi illuminati forse, potremmo dire. Intanto andiamo al break con i Las Vegas.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

è buono quando senti mal rumore. Dobbiamo veramente spiegare tutto ai nostri sponsor. Mannaggia, mannaggia, sono le 18:37 minuti di questo mercoledì 5 agosto. Questa è Radio Rock e finiamo in un buco nero super.

0: questa novità incredibile dei Last Dinner Party Knocking at the Sky. Vi ricordo che sì, Radio Rock la potete ascoltare, ma soprattutto vedere, perché anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile da tutta Italia, si clicca sul pulsante rosso dell'interattività, si seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Quindi fighissimo. Poi lo sapete, siete in tantissimi ormai a guardarci attraverso questo canale, attraverso la Radio Rock TV, attraverso Twitch, dove ci raggiunge un amico o un'amica che dice 3 milioni di dollari negli anni 50, ritornando a La Bella e la Bestia, quello Alice 3 milioni.
1: Alice.
0: È come spendere quasi il doppio per lo sviluppo di GTA 6 oggi, effettivamente sì.
1: E non vi ho aperto la polemica GTA 6, ma la apriremo forse quando finalmente GTA 6 uscirà, perché non... a me la cosa che ha detto la Sony, che leviamo i dischi, non mi piace per niente.
0: Ma lo faremo quando sarà.
1: E se dite, ma che bordi, già si scaricano, siete dei boomer, non capite un cazzo.
0: ecco.
1: No, non state prendendo in considerazione troppe cose, ma non voglio.
0: Non è oggi che parleremo di questo, perché oggi parliamo di Satan e Laura Pausini. Cosa c'è di più bello?
1: Non è vendita e noleggio a lungo termine.
0: Prima uno sguardo al 3899-106-600. Robin Hood degli Aristogatti, un caldo abbraccio arriva da Gianni. Beh, bellissimi, che gli vuoi dire anche
1: Robin
0: a loro.
1: Hood
0: e gli Aristogatti.
1: Credo, se non sbaglio, adesso devo fare una ricerca rapida, facciano comunque parte di quel periodo. Vediamo, tu vai avanti intanto con i messaggi.
0: Certo,
1: poi
0: certo, io intanto saluto Luigi e Andrew, che dice classici Disney portano ad Alan Tudyk, Alan Tudyk porta Resident Alien, che ho visto dopo che ne avete parlato, e che è very evil e very nice. Vero, Andrew? È assolutamente un personaggio totalmente sovrapponibile ad Danhausen per alcune cose. Adoro che hai notato questa cosa, e adoro che poi a un certo punto, niente, siamo proprio fatti in un modo per cui se ci piace una cosa, quella cosa la ritroviamo ovunque. E non sto, vabbè. Marco
1: Very evil, very cringe adesso, deve cambiare un po' il nome.
0: Marco però, dice voglia di biscotti alla cannella, cioccolato caldo alcolico, trapunta e la spada nella roccia. Sì, magari anche l'atmosfera giusta, cioè un gennaio, non un inizio di agosto.
1: Ci
0: sì.
1: siamo, ricordavo Vai. Bene, ma visto la corbelleria detta in inizio di trasmissione, non voglio continuare, quindi volevo la conferma.
0: Perfetto.
1: Perché Robin Hood e gli Aristogatti, Aristogatti e Robin Hood rispettivamente uscì nel 1970-1973, sono i primi film che escono dopo la morte di Walt Disney, che è del 66,
0: okay.
1: Che è stato un periodo molto buio, perché non c'era solo una crisi economica, ma c'era proprio una vera e propria crisi creativa, perché nel momento in cui il re è morto, dobbiamo decidere come riorganizzarci, perché lui comunque, per quanto non animasse veramente niente, era veramente il motore che mandava avanti tutta la macchina, no? Era quello che spingeva, spronava e ci credeva. Quindi diciamo che quegli anni 70 non sono proprio il periodo più florido, tant'è vero che oltre i budget ridotti ci sono molte animazioni riciclate.
0: Sì.
1: Quindi se voi guardate, che ne so, il Robin Hood, ci sono molte scene del Libro della Giungla, perché Little John e l'orso del Libro della Giungla, Baloo, fanno proprio delle scene prese.
0: Si muovono uguali, sì.
1: Uguale agli Aristogatti, pieno di scene riutilizzate, oltre la xerografia di cui parlavamo prima, che serviva diciamo a fa prima e a risparmiare. Però devo dire che anche per me sono, poi per assurdo, due di quelli che ho più rivisto forse anche da bambino.
0: Penso, sì, è vero, sì, sicuramente. Comunque, tornando al tema del giorno.
2: Buonasera Paoloni Assumo e Sandro Canori.
1: Ciao.
0: Dimmi.
2: La opinione che può dare, che non solo Laura Pausini è posseída per il demonio, anche il suo nome. Laura non c'è.
0: Ma quella è Neck.
2: Laura è andato via.
0: Io vorrei capire di più. Ciao, grazie.
1: Quello è Neck, davvero.
0: Laura non c'è, è andata via. È Neck.
1: Sì.
0: Marco se n'è andato e non ritorna
1: Marco
0: più.
1: Che
0: però abbiamo detto, c'è chi, no? C'è
3: chi. Belli, vi ricordate la canzone di Laura Pausini? Luca se n'è andato e non ritorna
1: no,
3: più. Io pensavo che era il ragazzo suo che se ne erano lasciati. Mi sa tanto che questo l'ha sacrificato, se l'è mangiato Luca.
1: No,
3: guardate,
1: aveva 16
3: strega,
1: anni quando cantava quella canzone.
3: Ma secondo voi che cazzo si veste così a fare un concerto? Guarda, che poi l'asta diventa una croce sotto sopra ogni
0: volta.
3: Ma non
0: c'è nessuna croce, Sandro, è una cosa incredibile. capire che cosa è successo. Sì, the deep dark web, ma neanche troppo deep, neanche troppo dark. The main normal people, via di mezzo schifo, web, dice che Laura Pausini è posseduta dal demonio. Sui social si sono sovrapposti tre elementi diversi: l'esibizione di Desire alla finale dei mondiali, con tanto di Robbie Williams di mezzo. Se Robbie Williams entra nella regia di Radio Rock, che affine al demonio, vuol dire che forse anche Laura Pausini è a una stretta di mano dal bassissimo. Comunque, quindi finale dei mondiali, alcuni primi piani del Giocanto World Tour e una messa in scena dei Hijo della Luna, che capiremo insieme che cavolo è. Comunque tutto questo montato breastwear insieme, credo, è l'Hijo
1: della Luna,
0: del dottor
1: c'era
0: Junior.
1: La Luna, quella è il Hijo, esatto. Hijo della Luna.
0: Sono montati insieme, insomma, queste scene sembrano raccontare una storia, però ovviamente sono momenti diversi. Però questo non ha fermato la gente nell'essere attenta e notare delle cose importanti, tipo il microfono che è una croce capovolta. Spoiler: non è neanche lontanamente una croce, vi giuro. Non vi immaginate Laura Pausini Marilyn Manson. Intanto questa è per Jacopo.

0: degno di entrare nell'album Two Hands dei Big Thief. Ho scelto questa notte perché è sempre molto ideale per sollevare delle emozioni. Un po' si ride, un po' si piange, un po' si pensa al demonio. Qui è un rumore, chi avrebbe mai detto che l'avremmo fatto passando attraverso, per carità, con rispetto, parlando, Laura Pausini. Mettiamo insieme i punti. Allora, 19 luglio 2026.
1: Non ci sono punti da mettere insieme.
0: Laura Pausini canta Desire con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che io non ho idea di chi sia. Comunque sono al MetLife Stadium, quindi no, New York, Jersey Stadium, prima della finale di Spagna-Argentina, cerimonia di chiusura partita, iniziata 90 minuti prima del calcio d'inizio. Niente, halftime show. Pausini qui ha un abito blu, ok, di Renato Balestra, credo, tra l'altro, quindi non sono queste le immagini dove si parla di lei vestita da Madonna. Attenzione, si parlerà anche della Madonna, o vestita in total black. Lei qui è vestita di blu con dei cristalli appiccicati, sembra una principessa tipo Frozen comunque, e quindi già primo problema. Però che succede? Desire, inno ufficiale destinato a tutti i tornei FIFA, presentato il 14 giugno 2025, ha un problema, ha un passaggio cantato in spagnolo proprio dalla Pausini, contiene questo verso, e i tanti che ci ascoltano da paesi dove si parla lo spagnolo possono confermare: quando il diablo nos mire, tendremos valor. Ok? Quindi okay, quando il diavolo, letteralmente, quando il diavolo ci guarderà, avremo valore. Cioè, nel contesto della strofa, il diavolo significa nel momento difficile, nel momento dell'ostacolo, vedremo di che pasta siamo fatti, arriverà il,
1: certo,
0: nostro valore.
1: Perché è prima della finale dei mondiali, giustamente.
0: Esatto. Allora, c'è da dire che nelle varie modalità in cui questa scena e questa strofa è stata riportata in giro per i media, c'è un po' di pasticcio nelle trascrizioni. Quindi ci sono diverse testate spagnole che hanno tradotto un verso inglese di Robbie Williams come se il diavolo non dovesse essere fatto aspettare. Per carità, attenzione a far aspettare il demonio che mi si altera.
1: Beh, giustamente, che fa aspettare il demonio, dai.
0: Spotify lo riporta nel senso opposto: sarà il diavolo ad aspettare, secondo Spotify. Quindi questa divergenza di trascrizione diventa a sé stante una cosa social, vabbè, è anche per alcuni una prova teologica, pensate un po'. E succede quello che succede, vittoria della Spagna ai supplementari, e alcuni utenti argentini hanno sostenuto che la Pausini li avesse cursed, anche lei, incredibile, avesse invocato il diavolo per favorire la nazione spagnola.
1: No, ma io sapevo però che a volte, perché i complottisti tirano fuori queste cose, non mi piace usare complottisti perché poi,
0: vabbè,
1: sembra
0: quelli che pensano le cose
1: che
0: loro
1: parlano di queste cose. E spesso dicono che in queste manifestazioni pubbliche in cui si raccolgono migliaia di persone, sono tutti dei rituali.
0: Certo, sì.
1: Sono tutti dei rituali, e quindi questo qua era un rituale massonico, satanico, che per essere completato serviva, diciamo, il sacrificio della vittoria o della sconfitta di una delle due squadre, capito?
0: Sì.
1: Anche la partita fa parte del rituale.
0: Certo, chiaro, è tutta una cosa così. Qui, insomma, si è partiti con le cattive energie contro l'Argentina, si è arrivati a satanismo planetario, rituale massonico, messaggi subliminali, ovviamente un gran macello. Il risultato è stato trasformato nella conferma di questo rito, in realtà da alcuni, come dici tu, invece parte del rito. La Pausini si è pure ritrovata a dover rispondere nelle sue storie Instagram spiegando che, guardate, in questa canzone il diavolo rappresenta figurativamente l'odio, e che il messaggio del brano consiste nell'avere il coraggio di combatterlo con amore, luce e pace. Niente, non è bastato, perché poi sono arrivate, come vi dicevo, le immagini dal Giocanto World Tour 2026, le clip, okay, in cui appunto la Pausini appare vestita di nero con un trucco effettivamente marcato e delle espressioni molto intense. Sandro, io questi video li ho visti.
1: Quindi, quindi per fare un rito massonico, rituale, satanico, bisogna essere vestiti di nero.
0: Sì.
1: Un trucco marcato.
0: Nulla di goth, semplicemente marcato, un po' più di eyeliner, così.
1: E fare espressioni esagerate.
0: E aprire tanto la bocca perché sei una cantante. Scusami, quindi.
1: Quindi è un concerto di Marilyn Manson.
0: Esatto, è totalmente. Allora,
1: vedi che tutto torna.
0: Marilyn
1: allora.
0: Manson fatto per i bambini, Marilyn Manson Teletubbies. Però le cose più belle devono ancora venire, quindi abbiate pazienza, supportatevi un piccolo break e seguiteci nella seconda ora di Marrumore.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
5: 19:06 minuti, inizia adesso la seconda ora di Malrumore per questo mercoledì 5 agosto qui su Radio Rock, sempre Paolonia Zumo, Sandro Canori, Laura Pausini e il Demonio. Radio.

0: gli Strokes con un nuovo disco e con un nuovo singolo all'interno delle nostre novità nell'alta rotazione di Radio Rock. Questo è Lonely in the Future, uscito il 24 luglio, si chiama Reality Awaits, chiaramente prodotto dall'affidato collaboratore della band Rick Rubin, e buttalo via, che è un grande per tanti versi, ha fatto anche cose buone,
1: grande fan del wrestling, grande fan di Marrumore,
0: il programma che state ascoltando. Saludos desde Argentina.
1: Saludos,
0: ciao amico argentino. Vedi, parlavamo dell'Argentina. Potrebbe raccontarci l'amico se è d'accordo col fatto che la performance di Laura Pausini al mondiale sia stato un modo per You Are Cursed. Potrebbe essere,
1: non
0: Sandro.
1: Non lo so.
0: 3899-106-600. E se tutto il resto non bastasse, secondo me la Pausini ascolta Marrumore. Alex, no, non è un buon indizio di satanismo.
1: Secondo me sì pure.
0: C'è chi invece, come Isabella, sente il peso di questa Pausini, la mazzata finale. Già oggi ho subito questo trauma. Ha incontrato tre fratelli, insomma tre figli della stessa famiglia, che si chiamavano Brian, Ryan e Gaia.
1: Brian, Ryan e Gaia.
0: Dai, ci sono anche cose peggiori. E poi c'è chi effettivamente era rimasta al fatto che la Pausini fosse rettiliana.
1: Beh, a parte che una cosa non esclude l'altra, vi vorrei aggiornare su questa cosa, ma comunque il satanismo, la massoneria, i rettiliani è tutto collegato.
0: Emiliano ci tiene a dirci che gli stanno sanguinando le orecchie per questo brano degli Strokes. Emiliano, che bello avere tempo. Forse, come dice Marco, il problema è che...
2: Il problema è che non ci abbiamo i soldi. E se le persone avessero i soldi, magari se ne andrebbero in vacanza.
0: Farebbero delle
2: video,
0: cose.
2: Direbbero cavolate di dove sono andati in vacanza, di quello che hanno mangiato, che hanno visto, ma almeno non perderebbero tempo appresso a ste cazzate.
0: Ecco, è vero.
2: Ma che polemica è?
1: Ma non sai che c'è?
0: Non è una polemica, è uno studio, no, uno studio approfondito.
2: Ma chi se ne fotte? Magari, almeno farebbe una cosa seria.
0: No, povera
1: Laura.
0: Povera Laura.
1: Volevo dire con grande rammarico, che è Marco?
0: Sì.
1: Con grande rammarico a Marco, che da quando, quindi ormai da, credo, cioè da parecchio tempo ormai, lo dicono pure i numeri, col fatto che il computer lo usano sempre meno persone, soprattutto per i social ormai si usa solo il telefono, purtroppo, ma quando vanno in vacanza continuano l'attività.
0: Ma infatti il punto di questa trasmissione, l'avrete capito, è che stiamo ascoltando anche delle testimonianze di persone che hanno iniziato a condividere. Però per farvi cornice finale, per farvi apprezzare del tutto quello che staremo per ascoltare, come vi dicevo, ci sono anche Giocanto World Tour, dove effettivamente lei è vestita di nero, il trucco un po' più marcato.
1: E allora è fatta.
0: C'è
1: .
0: Quest'asta del microfono che è dritta d'acciaio, poi sopra e a metà.
1: Sembra più un'Elsa che una
0: croce.
1: Sì,
0: perché ha due gancetti sopra e due gancetti sotto. Tanto che la mia prima cosa è stata dire: ma non è capovolta, non è né una croce né capovolta, perché, come dire, il primo asse orizzontale ce l'ha alto.
1: Però ce n'è
0: come
1: un altro sotto,
0: esatto, quindi comunque non
1: sbasati.
0: Una
1: cosa, no, no, potrebbe sembrare un po' il simbolo, quello del Berserk o dell'Undertaker.
0: Sì, ma non una croce capovolta. Quindi qui si vede lei che effettivamente, ti dico la mia, si era appena tirata al lucido, cioè aveva il volto un po' più marcato, perché il Botox a volte ti rende un po' più arcigna nelle espressioni.
1: Si era incipriata il naso, dite.
0: Però qui si parla di cambiamento radicale, di uno sguardo non più suo, una presenza oscura nel corpo e un omaggio suo padrone.
1: Secondo me il video è modificato.
0: Ma chissà. Però poi succede anche questa
1: cosa
0: qui.
1: Apri la bocca troppo.
0: Chissà.
1: C'ha la bocca troppo aperta.
0: Sembra con Titan a un certo punto, effettivamente.
1: Sembra il cantante degli Aerosmith.
0: È vero, è vero. Comunque,
1: com'è che si chiama?
0: Steven Tyler. A un certo punto, e adesso cosa succede? All'interno di questo tour lei fa la cover di Hijo della Luna, cover di un brano dei Mecano scritto da José María Cano, pubblicato nel 1986.
1: C'era una volta una gatta.
0: No, no. Qui effettivamente la Pausini che cosa fa? Indossa un abito di nero e di oro di Antonio Marras, con un grande collare, un velo nero, una corona raggiera. Sembra una Madonna messicana, con tanto di pupo in mano. Cerca Laura Pausini, Hijo della Luna. Tiene tra le mani una sagoma di un neonato realizzato con cristalli dorati.
1: E allora è fatta.
0: Sì, ma
1: sicuro.
0: È una papessa dei tarocchi, è una vergine oscura. È una Madonna!
1: Vabbè, super satanica sta cosa. Che c'ha? Oddio, ma da lontano sembra un caciocavallo.
0: Un caciocavallo, è vero, ho pensato la stessa cosa. Invece è un bambino di cristallo dorato.
1: Sembra proprio il caciocavallo.
0: Ma e nessuno si ferma, nessuno si ferma sulla storia. Hijo della Luna narra di una donna che chiede alla Luna di poter sposare l'uomo che desidera. In cambio la Luna pretende il suo primo figlio. Quindi
1: pure l'outfit di Ivan Sanzio.
0: Nasce un bambino albino. Il padre sospetta un tradimento, uccide la madre, abbandona il neonato e infine viene raccolto dalla Luna. Quindi è tutto tragico. Ma non
1: senti, io ho zoomato,
0: satanico.
1: Ma questo è un caciocavallo. Cioè, non è un bambino, è un caciocavallo.
0: Quindi, però, tutto questo, ma il rumore lo fa non tanto per la storia di Laura Pausini, ma non tanto per dire che Laura Pausini è amica del demonio, ma per sentire le vive testimonianze di chi si è fatto giornalista per questa
2: Laura
0: causa.
2: Laura Pausini, ma pure tu, che cantavi, hai sempre cantato sempre l'amore, anche tu sei scesa dei patti, demonio. Anche tu, dei patti? Simbolismo. La vale. Madonna col bambino.
0: E che c'entra Satana?
2: Ormai se sul palco non portate questo,
0: ma chi lo porta
2: che fa,
0: questo?
2: Non ce la fate più a reggere un concerto, ma chi? Ad avere dei fan. Non so,
0: ce la fa
2: ho
0: più.
2: L'impressione che ormai siete tutte e tutti uguali.
0: Uguali?
2: Tutti dovete fare un patto.
0: Con chi?
2: Cioè, tutti.
0: Tutti.
2: Tutti.
0: Tutti. Tutti.
2: Infatti,
1: tutti.
2: Tutti.
1: Tutti.
2: Coloro che ti hanno sempre seguito hanno notato un cambiamento.
0: L'abbiamo
2: nel
0: notato.
2: Look, anche nell'espressione del
1: sì,
2: viso. Ho visto più video.
0: E poi gli suona. Sì. E poi poi gli suona il campanello di casa. Dice sì. E chiude il video in quel momento. Ma sentiamo anche lei. Vediamo se riesco a mettere. Qua, allora, lei qui, Sandra, servirebbero i sottotitoli.
3: Avete visto la Laura Pausini?
1: La
3: come
1: Laura Pausini
3: ha sfoggiato,
0: come ha sfoggiato
3: su un palcoscenico, per
0: come
3: dare spazio ai demoni.
0: Per dare spazio
3: perché
0: ai demoni. Quello,
3: quando viene richiamata, quest'anno in nostro sistema demoniaco, perché lei è un sistema demoniaco, devono portare voce al pubblico per attirare tutte le anime da Satana. Voi avete visto bene, non era lei che cantava.
0: No.
3: Non era lei.
0: Non era lei.
3: Il modo in cui aveva gli occhi. Il modo in cui muoveva la bocca.
0: Ehi.
3: Il microfono con un crocifisso sotto sopra.
0: Ehi.
3: Sotto sopra.
0: Sopra.
3: Sono tutte, tutto, invocazioni dati.
4: Ragazzi, questa è una delle più grandi artisti italiane.
0: Lui
4: Laura Pausini. Questo qui in un concerto che mentre si esibiva è stata esorcizzata dal demonio.
0: No,
4: infatti altri artisti
0: fratello.
4: Si stanno avvicinando all'esoterismo.
0: Ma chi?
1: Sì, ma lo so sempre stati, frate.
4: Si stanno avvicinando. Perché il diavolo gli sta facendo credere che la loro vita non vale. E allora cosa fa? Mette fama, mette soldi, successo, potere. Quindi io ve lo dico, state attenti
0: a chi
4: seguite, a chi andate negli stadi, nei
0: a
4: concerti.
0: A chi andate negli stadi, mi raccomando, Sandro.
1: Però non ho capito qual è la conseguenza. Cioè nel senso, io seguo Laura Pausini che è satanica, che fa i riti satanici. In che modo questa cosa impatta sulla mia vita?
0: Che non te ne accorgi.
1: Divento più cattivo.
0: Beh, c'è chi
1: qual è più cattivi di così? Non so se pensate a guardare intorno.
0: Esatto.
1: Qual è, cosa succede? Ah, forse sta andando tutto male
0: per colpa
1: perché
0: di
1: Laura Pausini è
0: ma
1: una
0: non è
1: figlia del demonio.
0: L'abbiamo detto, tanti artisti, ormai
1: certo,
0: no.
1: Stupido. Vabbè. io.
0: È che noi siamo fuori, Sandro, da tutto questo.
1: Siamo fuori di testa,
0: anche,
1: diversi
0: ma diversi da loro.

0: sappiamo proprio che cosa fare, cantano i ministri, cosa, e quindi fare? Decidiamo che Lara Pasini è Satana o satanista o la Madonna,
1: allora,
0: ma
1: dire,
0: nonostante questo, Satana.
1: Io ho fatto un giro sui suoi profili e in effetti non mi stupirei.
0: Sandro, che fai? Vai lì.
1: No, non ho detto che è vero, che ne so io se è vero. Ho detto che se lei dovessi immaginiamo questo futuro scenario ipotetico, ho imparato questa tecnica per evitare le querele.
0: Perfetto.
1: Immaginiamo questo futuro scenario ipotetico di una realtà alternativa in cui lei dice sì, sono la progenie del demonio.
0: Ok, pensavate che l'anticristo fosse Manson invece.
1: Io direi, oh, ma sai che c'è? Credibile.
0: Poteva esserci.
1: Potevamo,
0: vedi,
1: arrivarci
0: c'è
1: prima.
0: C'è un altro indizio, ecco, ci dice Alex.
1: Sì, spirito, non so, sembra beh, andate voi a fare un giro sul profilo.
0: C'è chi dice, c'è chi dice, oh, ma la Pausini è milanista. E qual è il simbolo del Milan, Sandro?
1: Tutto torna. Berlusconi,
0: sempre.
1: Giusto?
0: Berlusconi, no, esatto. Ma seriamente queste persone ascoltano Radio Rock, Paolo?
1: Sì, sì, no,
0: Paolo. Paolo.
1: Che queste persone, no, te lo assicuro, è inutile difendere gli ascoltatori.
0: No, perché
1: Rocky,
0: quello che arriva,
1: allora,
0: non è che gli ascoltatori e le ascoltatrici siano sempre meglio di quello che stiamo sentendo oggi.
1: Scommetti che
0: ma
1: se
0: questi
1: crediamo,
0: no.
1: Cosa?
0: Questi che stiamo ascoltando, no.
1: Non lo so.
0: Anzi, dobbiamo menzionare la pagina, come si chiama?
1: Alla senza giudizio
0: Desperationis, se... perché è grazie a questa incredibile pagina che ho trovato questa notizia.
1: Che hanno fatto un best of, diciamo,
0: esatto,
1: come quelli che fa Laura Pausini proprio.
0: Esatto.
1: Se io non è che voglio dire, però io sono sicuro, quindi ascoltatori Radio Rock, so che ci siete all'ascolto qualcuno. Se guarda, nemmeno vi leggiamo e riserviamo a voi la totale, il totale anonimato.
0: Yeah.
1: Se pensate che effettivamente Laura Pausini è satanica e ha fatto un
0: 666.
1: No, scrivetecelo e scriveteci anche perché, ovviamente, perché sono sicuro che ci sono.
0: Mamma mia, il satanismo è niente rispetto al nostro governo, ci scrive il nostro amico qui.
1: Ma guarda che se cercate nello stesso deep web sicuramente usciranno fuori anche i politici.
0: Tutti siamo satanisti, ovviamente. Senti, no, e l'abbiamo chiamato in causa.
2: Io sono Satana.
1: È arrivato,
2: le prenderò tutte le deve.
0: Vero?
2: Così professerete la mia cattiveria.
0: Vabbè.
2: Sì.
0: Dai, cattiveria, dai, va bene, si prenderà tutte le dive. Se
1: guarda, volete... io ho ricominciato a giocare a Cuphead, che avevo lasciato colpevolmente a metà un annetto fa, e colpevolmente in ritardo di una decina d'anni, e il nemico finale è proprio Satana.
0: Il nostro,
1: quindi chissà se magari finendo il gioco alla fine mi verrà svelato
0: Laura Pausini. Senti,
3: Laura Pausini, forse. Laura Pausini, ragazzi, io mi credevo che erano espressioni, addirittura un trucco, un fotomontaggio, insomma, io spero, guardate adesso il video, spero davvero che di espressioni si tratta, insomma,
0: certo
3: di un movimento facciale che dà quell'impressione, ma che in fondo è tutt'altro, insomma, però è abbastanza comunque inquietante,
0: sì,
3: guardare questa espressione, spero che di questo si tratti e basta.
0: Di un'espressione.
3: Insomma, guardate. Che paura, ragazzi.
0: Che paura, ragazzi. Ce n'è tanto altro, Sandro, purtroppo, di questo in cui ci siamo infilati. Tutto questo, però, nella prossima mezz'ora di Malrumore. Arriviamo al break con gli Chevelle di Face to the Floor.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estest Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione. Il gelato di Conforti. Come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Insa.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
17: 19.36, siamo a metà strada di questo Malrumore del mercoledì e guarda un po' che cosa arriva. Della gasolina, forse?
16: Radio Rock, back in time.

0: Novità che trovate nell'alta rotazione on air ogni mezz'ora circa. 19.45, riprendiamo questo malrumore in cui stiamo analizzando approfonditamente tutto ciò che lega Laura Pausini a Satana. Ed effettivamente c'è chi dice, oh, comunque, se giudicassi in base ai miei discutibilissimi gusti musicali, che la Pausini abbia venduto l'anima al diavolo per diventare ricca e famosa cantando, tutto sommato ci potrebbe stare, è vero, e infatti è il punto che sollevava proprio il nostro Sandro. Simone dice: paura Lausini, Paurizio Manicomi e Pauronia Zummolo, adoratori di Satana. Salvate, Sandri, salvate, scappa,
1: scappo,
0: lontano.
1: Scappo.
0: Beh, tanto 14 minuti e te ne vai, perciò a
1: esatto.
0: Posto così. Ma torniamo alle testimonianze di chi ha fatto del giornalismo rispetto a questa cosa. Abbiamo già sentito, insomma, alcuni membri del popolo italiano parlare di questa annosa questione di Laura Pausini, apparentemente venduta l'anima al diavolo, un po' il diavolo lo è lei, un po' il dimone, insomma non si è capito bene.
2: Anch'io sto avendo le stesse sensazioni, ma anche di altri cantautori, ultimamente si avverte un'aria demoniaca e molta corruzione subdola che solo le persone...
3: Resta in ascolto che c'è un messaggio per te,
0: lui è
3: per
0: proprio
3: dirvi
0: Satana.
3: Che siete ciechi, sordi e ignoranti, che non vuol dire stupidi,
0: no.
3: Ma ignorate molte cose in questo caso. Perché la Pausini è serva del diavolo e te lo dice lei. Ma voi l'adorate lo stesso, la glorificate lo stesso e da cristiani l'applaudite, l'orgoglio della nazione italiana. Bravi, finti cristiani che non conoscete il mondo in cui vivete e non sapete che questi personaggi, che sono idoli di fama mondiale, hanno venduto la loro anima al diavolo, a Satana, che gli ha dato fama, ricchezza, gloria e potere per mezzo delle persone che li adorano.
0: Okay.
3: E indovinate un po'? Le persone che adorano questi personaggi siete solo voi!
0: Io non so in quale tana del Bianconiglio siamo finiti questa volta, Sandro. Abbiamo anche lo spiegatore, il moralizzatore, che ci spiega che siamo stupidi noi, cristiani, perché Laura Pausini ce lo dice anche che lei...
1: Ma io a mia difesa posso dire, mi ha sempre fatto cagare, quindi...
0: Vabbè, certo, è un elemento che non toglie alla...
1: No, vado sui suoi temi e dico, guarda, per me potete fare come vi pare. Forse lui è rimasto deluso dal fatto che a lui invece Laura Pausini piaceva.
0: O forse qualcosa del genere. Ma è impossibile che Laura Pausini sia posseduta dal demonio. Laura Pausini è il demonio, ma è una delle teorie. Al massimo è lei che possiede Satana. Effettivamente, ma chi è sto scemo? Non lo so, amico caro, sarebbe bello. Ma tornando alla cosa più importante di questa mezz'ora, con che canzone è iniziata questa mezz'ora, Sandro?
1: Una canzone d'amore, per farti addormentare,
0: una canzone
1: di Bori.
0: È iniziata con Gasoline.
1: C'era pure la versione rock metal di questa 883 fatta da quello svedese.
0: Esatto, sì. C'era
1: Johansson.
0: Esatto.

0: canta Esta Gasolina. Infatti questa volta l'abbiamo ascoltata per ascoltarla. Loro sono i Future Static e si meritano un posto all'interno della playlist che trovate pubblicata tra un'oretta circa sul sito radiorock.it. Playlist che continuerà menando andando da qui in avanti, perché un po' dobbiamo espiare Laura Pausini.
1: A proposito di TikTok e grandi cantanti e voci femminili, hai visto che è successo? Che Kylie Minogue si è presentata al concerto di Madonna, ha messo il video su TikTok, tutti sono impazziti, e poi è salita sul palco, hanno cantato insieme. Adesso il 7 agosto dovrebbe uscire una canzone
0: insieme,
1: sì.
0: E quindi è stata una sorta di promotion anticipata fatta su
1: hanno
0: piattaforma.
1: Cantato questa Love Sensation, che credo che sia nell'album di Madonna che è uscito a inizio luglio.
0: Ho smesso di seguire Madonna nel 94,
1: sì, ma penso che non faceva un album dal 94, non lo so,
0: temo di no,
1: a parte Best Of e Best Asses. E quindi sì, 7 agosto uscirà questa Love Sensation After Hours Mix. Non penso c'entri niente. Io non ho niente gli After Hours, però sì,
0: chissà, quindi, sarebbe bello.
1: Chissà, Andrea, bisogna vedere adesso questo concerto, questa esibizione tra Madonna e Kylie Minogue al World Pride di Amsterdam, per capire se anche loro hanno evocato Satana.
0: Beh,
1: perché se Laura Pausini mi evoca Satana,
0: Madonna è stata scomunicata dal Papa tre volte, quindi
1: più per le chiappe che per Satana. Però se Laura Pausini ha accordi potenti
0: qui,
1: figura di Madonna e Kylie Minogue, capisci?
0: Di che stiamo,
1: quindi,
0: parlando.
1: Adesso vado a recuperare il video dell'esibizione per capire se anche loro hanno.
0: Vedi se c'è del simbolismo
1: Satana.
0: Strano, simbolismo strano che indubbiamente c'è in questa canzone qui.

0: per Sandro Cannori, it's a Disney Metal Stars e it's a small world.
1: Siamo partiti da Disney, siamo passati per Satana e ovviamente poi siamo tornati a Disney, che anche lui se l'è presa qualche accusa di satanismo, secondo me, a occhio e croce, perché questa è la versione metal di It's a Small World, è un mondo piccolo in italiano. Già abbiamo parlato recentemente, la canzone di una dark ride acquatica di Disneyland, è una delle attrazioni più iconiche di Disneyland, tant'è vero che poi è stata esportata dal primo Disneyland, quello vicino Los Angeles, in altri quattro parchi a tema Disney, tranne Shanghai, credo, perché i cinesi non vogliono vedere il resto del mondo, evidentemente. È una dark ride che diciamo simula questo viaggio in giro per il mondo con tutte le dei vari paesi e dei vari continenti. Pensate, è stata prodotta nel 1964 da Walt Disney per l'esposizione universale di New York di quell'anno.
0: Incredibile.
1: Perché doveva essere sul progresso tecnologico e quindi sono andati da Disney, perché quel periodo era in fissa con il parco aperto nel 55, quindi serviva anche un po' di pubblicità e degli sponsors, e quindi costruì delle attrazioni che installarono a New York e poi lui si riportò al suo parco a Anaheim e grande mossa, tra l'altro, in cui una delle cose più famose fu Lincoln.
0: Ah, sì?
1: Fecero l'animatronics di Lincoln,
0: inquietante,
1: abbastanza inquietante. La gente però non credeva fosse un robot, pensava fosse un attore, perché era una cosa troppo avanti. Eppure lì, pensate quanto poi It's a Small World, ma è anche sempre la stessa storia. Ovviamente quando si seppe che lui stava costruendo questo animatronics, che è una sorta di robot molto simile a un essere umano, siamo parlati del 64, si è scatenato, si sono scatenati i conservatori che dicevano: cosa stiamo facendo? Stiamo giocando a fare Dio? No? State polemiche.
0: Pensa, ben lontano da tutta una serie di cyborg.
1: Mentre a proposito di Satana, Disney c'aveva paura di qualche malfunzionamento, perché quindi sto robot magari de botto cominciava a girare la testa.
0: Pensa che trauma
1: strane
0: ai bambini.
1: E invece andò tutto liscio.
0: Meno male, perché sarebbe stato spaventoso. Invece hai trovato simboli satanici tra Kylie Minogue e Madonna.
1: Beh, basta, no, non lo dico.
0: Vabbè, non è importante, non è importante. Quest'ultima
1: Madonna.
0: Esatto, che voglia, che cosa vi dobbiamo aggiungere noi? Quest'ultimo viaggio di approfondimento Disney che ci hai fatto fare, Sandro, è stato molto molto bello. Ci ritroviamo domani?
1: Sì.
0: Meno male.
1: Che giorno è domani?
0: Domani è giovedì.
1: Giovedì? Sì. Martedì?
0: No, giovedì. Già siamo confusi, se poi ti ci metti anche
1: tu. Quest'estate è stata molto strana.
0: Quest'estate non è stata.
1: Non è stata, eh.
0: Scusa,
1: l'hai capito?
0: L'ho detto apposta.
1: L'hai detto apposta.
0: Era mio già un gioco di parole, mi dispiace, per questo ti stavo chiedendo scusa.
1: Un'estate, ma ci salviamo con un'estate.
0: Un'estate. Al limone, però. Anzi,
1: amici,
0: signore estate, io vi ricordo che aspetto ancora di essere vostro voce, faccia, insomma.
1: Ma che sta a partire qua? Che è Highlander?
0: Hai visto Highlander, Sandro? Va bene, parleremo domani, mannaggia. E arrivederci, Sandro.
1: E
0: a domani. Voi invece fermatevi lì in compagnia dei Korn. Andiamo verso il break delle 8 e poi si aprirà l'ultima ora di Malrumore. Questa è Shoots and Ladders.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: You are listening to Malrumori on Radio Rock.
8: 25 minuti, anzi 6 in questo istante, mercoledì 5 agosto, l'ultima ora di Malrumore inizia adesso. Lo fa con un salto indietro nel tempo in compagnia dei Papa Roach.
1: Radio Rock, back in time.

0: Matt Berninger con Martini, Mi Fazzo, novità targata Radio Rock, anch'essa da votare sul sito radiorock.it. Ma attenzione, perché alle 20 e 13 minuti al 3899 106 600 ci arriva un Giorgio con la sua banana gonfiabile gigante. Attenzione, banana gonfiabile che ha un bisogno impellente, e noi come possiamo tirarci indietro? Sapete che i vostri bisogni sono i miei, perché i miei li ignoro, e quindi almeno do spago a quello che volete voi. E quindi un pezzettino di banana.
1: Daylight come and me walk home.

Ora io divento matta, ma voi lo sentite il cigolio in questo brano? Ci sono dei cigoli tipo sedie di metallo non oliate, non so spiegarveli meglio. È

0: Bello, è bello, però a un certo punto anche basta. Io sono contenta che voi stiate girando in macchina con delle banane giganti, però questo in che modo dovrebbe arricchire l'ultima ora di malrumore? Secondo me sono amache, banamache, quelle che cigolano. Potrebbe essere 3899 106 600. Paolonia, tu sei la più sovversiva di Radio Rock, non credo proprio, soprattutto non per Banana Boat.
1: Per restare in tema banana, potresti passare un pezzo delle Banana Brahma?
0: Ma io non voglio restare in tema banana, anche se questa canzone in qualche modo si collega a quello che stavamo dicendo prima, quindi il demonio, il diavolo che a volte è bianco.
2: Equinus Ocho!
0: No? Chiaro, tutto
3: che
0: torna.
3: Equinus Ocho, diavolo bianco.
0: Diavolo bianco.
3: Beh, digli che non lo sono. Ti ho appena conosciuto, come faccio a saperlo?
2: Equinus Ocho!
0: Equinus Ocho!
3: Ha detto,
4: fammi indovinare, ha detto diavolo bianco?
3: Sì. Ah. Tu parli guaci tu?
4: Traduci ora quello che gli dirò. Io vengo in baci!
0: Ma perché?
3: Ocio, ocio, Equinus Totoculet.
0: Totoculet. Questo l'africano inventato.
4: Non ho potuto fare a meno di poter notare quel pezzo, Equinus Ocho. Per caso mi hai appena chiamato diavolo bianco?
3: È così che ti conoscono.
4: D'ora in avanti scordati questo nome. Io rappresento la principessa.
3: Iso femmena.
0: Ovviamente un film di altri tempi.
4: Guerra è inferno. L'unica cosa che non vogliamo è combattere.
3: Te voglia ci wafangu.
2: Micola.
0: Attenzione.
2: Micola ma si ci azzecca lu gamba.
0: Certo, no? È africano, chiaramente.
3: Il capo ha detto che se superi le prove dei guaci tu, non morirai.
0: Non morirai! Che bello, che bellezza, che meraviglia.
3: Strafica!
0: Strafico! E a proposito di guaci tu, guaci tu, ce lo dicono anche gli archive in questa Fuck You. Tra poco parliamo di horror.

0: you anyway. Quindi, infine, comunque, or dunque, vaffanculo. Non lo dicono io, lo dicono gli archive, per carità, lo sapete, no? La mia policy sulle parolacce, parolacce che però mi nascono nel petto proprio furenti quando al 3899-106-600, dopo che abbiamo ascoltato quello spezzone di Equinus Ocho, mi dite: ti prego, che film stai citando? Ti prego, non può mancare nel mio bagaglio culturale. Ma quindi tu stai dicendo, Giorgio, che manca una base così fondamentale? Allo stesso tempo, però, arriva Francesco. Francesco, il mio petto lo calma, anzi, lo ricolma in questo caso di amore.
1: Miglo, ma si ci azzecca non gamba.
0: Incredibile. Quindi io che volevo passare nell'horror più sfrontato, volevo portarvi nel mio orrore preferito in quest'ultima ora, mi sento purtroppo costretta a ripetermi.
2: Ragazzo, potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale.
3: Abbiamo aerotrasportato fuori gli ultimi passeggeri, Ace. Torniamo alla base.
2: Ditemi che ne è rimasto del carico animale.
3: Non preoccuparti, si trattava solo di un piccolo procione. Se fossi in te, tornerei indietro.
2: Già. Ma se tu fossi in me, allora io sarei in te. E io userei il tuo corpo per arrivare in cima. Non riuscirai a fermarmi, chiunque tu sia.
0: Pirla! E poi l'aggiunta, signori, inutile, che con l'inglese non c'entra niente, ma...
2: sei Pir.
0: E anche là, pirla! Bellissimo, bellissimo, il nostro eroe preferito. In questo caso siamo assolutamente dalla parte del buono.
2: Questa terra racchiude straordinarie bellezze.

0: Quanto manca al luogo del reato?
1: Prima mi è stato ordinato di portarla al consolato che si trova oltre quegli alberi, dall'altra parte della giungla, perciò dovremo fare il giro intorno...
2: E invece no, è fuori strada, si butta nei boschi.
0: Oh no! La sterza è un pochino lento!
2: Che gran fracasso!
0: Anche l'assetto è partito!
2: Praticamente la mia macchina in questi giorni.
3: Oh tu, cara City Bang, in velocità ci porterai.
2: Tu, cara City Bang,
3: gioia ed emozione ci darai. Su, giù, vado tu, spero non ti fermare mai.

0: stava partendo, cioè vi rendete conto che stava partendo un po'.
1: Stava andando un tantino troppo veloce. Dico davvero attenzione.
0: Vada boom. Triplo salto carpiato. Ed è
1: parcheggio perfetto.
0: Quindi voi che veramente forse siete satanici, che veramente avete delle carenze, stiamo parlando di Ace Ventura Missione Africa, il secondo incredibile capitolo di questa storia che vede protagonista Jim Carrey in italiano. Si è tradotto, doppiato da La Buonanima di Tonino Accolla, quindi veramente una delle poche volte in cui non sai in che lingua guardare il film, tradotto in una maniera incredibilmente orribile, come abbiamo capito. Improvvisamente le culture africane parlano napoletano, però ci piace proprio così. Vi perdono se mi promettete di recuperare al più presto. Detto questo, io volevo parlarvi di Freddy Krueger. Sono grandi le novità che girano intorno all'universo Nightmare, probabilmente non lo faremo. Intanto andiamo verso l'ultima mezz'ora.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
9: Rock. Ultima mezz'ora di Malrumore, ma qui c'è da fare un discorsino al caro Caos. Io ti ringrazio, ti voglio bene, che ogni tanto porgi le tue orecchie da questa parte e pensi di prendere in mano la situazione. Ma quando ho detto che volevo portarli all'inferno, intendevo in un film horror in compagnia di Freddy Krueger. Non intendevo, di certo, ascoltare Coldplay.
0: Radio Rock, back in time.

0: indubbiamente molto meglio dei Coldplay per scendere nell'oscurità di quest'ultimo spicchio di malrumore per questo mercoledì 5 agosto. Paola Agnazzumo con voi ancora per un po'. In this moment, Crawl, ultima novità per noi oggi, da votare anche lei sul sito radiorock.it. Ma torniamo qui, torniamo all'oscurità, mentre voi al 3899-106-600, buonasera Davide, mi dite, non so se è peggio ascoltare a Radio Rock Coldplay o Laura Satana Pausini, ma vi dicevo, volevo entrare nella vera storia di quest'oggi, che è qualcosa riguardante la produzione di non uno, ma due film su Freddy Krueger, insomma, due nuovi capitoli di Nightmare su per giù. Ma ho deciso una cosa: probabilmente non vi racconterò nulla se non la storia che stiamo per sentire, ma ci tufferemo dentro un album molto bello, la colonna sonora di Freddy vs. Jason, che forse non ascoltavo dal 2003, anno in cui è uscita. O forse, non lo so, sono semplicemente la solita rimbambita. Fatto sta che preascoltando un po' di questi brani, oh, quanto demonio della memoria antica mi è salito. Ma se volete scendere con me qualche scalino verso l'oscurità, ascoltiamo questa storia.
1: Figli miei, sin dall'inizio sono stati i bambini che mi hanno dato potere.
0: Bambini.
1: Lo squartatore di Springwood, ecco come mi chiamavano.

0: squartatore di Springwood che lecca le foto dei suoi delle
1: il mio regno del terrore fu leggendario. Dozzine di bambini sono caduti sotto le mie lame.
0: Me ne vanto.
1: Poi i genitori di Springwood mi vennero a cercare.
0: Non so perché.
1: Essi fecero giustizia con le loro mani.
0: Dandoti fuoco.
1: Da vivo ero stato un po' cattivo. Ma quando mi uccisero divenni molto, molto peggio.
0: Amore mio.
1: Ero colui che appariva negli incubi.
0: Sì.
1: I bambini avevano di nuovo paura di me. E la loro paura mi dava il potere di invadere i loro sogni. Ed è stato allora.

0: divertimento è iniziato veramente. Fino a che scoprirono un modo per dimenticarsi di me.
1: Come si sono
0: permessi? Per cancellarmi completamente. Essere morto non era un problema, ma essere dimenticato, quello sì, cazzo!
1: Cazzo!
2: È soltanto un sogno!
1: Muori, figlio di puttana!
0: Non posso tornare se nessuno si ricorda di me!
1: Arrabbiato!
0: Non posso tornare se nessuno ha paura di me! Ho dovuto cercare anche nei meandri dell'inferno, ma alla fine ho trovato qualcuno. E questo qualcuno ravviverà il mio ricordo.
1: E questo qualcuno?
0: Lascerò che sia lui ad uccidere, ma la gloria sarà mia. E quella paura sarà il mio biglietto di ritorno.
1: Quel qualcuno poteva essere Paolo Agnazzumo, ma Freddy ha fatto la scelta sbagliata. Si è regalato proprio a Jason. Questa è la storia dell'uomo dei miei sogni, o forse dovrei dire dei miei incubi, Freddy Krueger. In questa, come vi dicevo, compilation, colonna sonora, Freddy vs. Jason, un insieme di band che amiamo tantissimo. Io i Devil Driver, vi dico la verità, non ci pensavo veramente da 20 anni a loro. Eppure questa, Swinging the Dead, ma che figata.

canzone incazzatissima, ma allo stesso tempo sarò matta io, allegrissima. Cioè, che bello è stato muovere la testa a destra e a sinistra con un bel sorriso sulla faccia ascoltando questa traccia incredibile. Insomma, questa colonna sonora, Freddy vs. Jason, stavo dando un'occhiata, presenta dei brani che all'epoca, nel 2003, mi hanno colpito talmente tanto da poi diventare caposaldi e quindi in realtà neanche ricordarmi che facessero poi nascita in questa compilation, almeno nel mio microcosmo. Ad esempio Sun Doesn't Rhyme the Mushroom Head, c'era sicuramente qualcosa, beh, i Power Man 5000 che già conoscevo, ma sono stata contenta di trovarli qua con Bombshell, Murder Dolls, la band di Joy Jordison, bacino al cielo o forse alle fiamme degli Inferi anche tu, con Welcome to the Strange. Insomma, tanti brani davvero interessanti. Gli Stone Sour con Inside the Cynic, che per chi non li conosceva in quegli anni iniziavano ad apparire, però magari conoscevi Bother, quindi una canzone lenta, non pensavi che Corey Taylor fosse incazzato anche con loro. E poi ci sono i Sepultura, che per fare le cose in grandi in questa The Waste si fanno accompagnare dal Sir Mike Patton.

Quante tracce ancora potremo ascoltare da questo album incredibile, tipo From Autumn to Ashes, mi piacerebbe tantissimo. Ma questa tamarraggine che gli vogliamo dire? I'm wasted. E infatti stiamo per salutarci, so già che stiamo rubando dei minuti preziosi, quindi ultima chicca da questa colonna sonora, la versione demo di questo brano degli Slipknot, una figata pazzesca anche qui. One more time and I'm gonna snap. One more time and I'm gonna snap. One more time and I'm gonna snap. One more time and I'm gonna snap. One more time.

0: vorrei ripartire da capo, ma siamo arrivati veramente alla fine dei piccoli Slipknot in una versione demo. Addirittura questo è Snap, penultimo brano del Malrumore playlistoso che trovate sul sito radiorock.it. Un finale veramente demoniaco per la gioia di Laura Pausini.
1: Fatti appresi in questo strafico episodio di Malrumore. Il finale della Bella e la Bestia, dammi una scasolina. E il Chico della Luna non è un wrestler. Un po' si ride, un po' si piange, un po' si pensa a Laura Pausini, volevo dire Satana. Anche se quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ogni momento è buono quando senti Malrumore.
0: Oddio, la perfezione, grazie a tutte e tutti. Matteo Strano arriva con Bring On The Night, bacini, rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Il gelato di conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di conforti non è straordinario, è fresco come il pane.

giustamente in una serata estiva si sentono anche i grilli all'interno della nostra sigla. Intanto ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, anche oggi 3 ore a nostra disposizione da passare tra qualche chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Partiamo con un classicone, questi qui erano i Cream. Radio Rock, back in time.

0: E con questa strana pozione cantata dai Cream in questo grande classico iniziamo la nostra playlist. Direi ottimo inizio anche per quanto riguarda stasera. Ne sapete bene che se vi va da qui in avanti moltissime delle prossime canzoni le sceglieremo insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet per dare un'occhiata a tutto il mondo di Radio Rock è ovviamente radiorock.it. Per dare un'occhiata poi qui all'interno dei nostri studi vi rimando alla nostra Visual Radio, e anche su Radio Rock TV abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta. Voi intanto come state? Come è andato questo vostro mercoledì 5 di agosto? Che progetti avete per la serata? E soprattutto che tipo di musica vi gira in testa? Che come sempre sarà un piacere compilare la playlist tutti insieme. Intanto un grande abbraccio anche a Sandra e Paolonia che vi danno appuntamento a domani pomeriggio per una nuova puntata di Mal Rumore. Per quanto ci riguarda invece, prima novità di serata.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Vi avevo appena chiesto quali fossero i vostri programmi per stasera, neanche a farla apposta la nostra regia tira fuori all'interno delle novità questa Tonight, canzone dall'ultimo album dei Social Distortion, lavoro che di sicuro mi fa molto piacere ascoltare con voi. Saluto intanto attraverso WhatsApp la nostra amica Vivi che dice: il mio progetto per la serata è riuscire a dormire. Guarda, progetto assolutamente condivisibile, cara mia. Devo dire che anch'io in questo agosto inizio a essere un po' stanco, poi ieri però come uno scemo ho fatto un po' tardi appresso ad una serie TV che sto seguendo in questo periodo, serie che sto trovando molto divertente. Chissà se qualcuno di voi sta vedendo Widow's Bay, che è una serie americana un po' a metà strada fra l'horror, ma molto molto molto leggero, e la commedia. Devo dire una serie che mi sta tenendo ottima compagnia in questi giorni. Stasera dovrei finire le ultime due puntate, insomma vediamo un po' se anch'io riuscirò ad andare a letto ad un orario decente. Questi qui invece sono i Foo Fighters.

Per questo classicone dei Foo Fighters, mi raccontate che anche a qualcuno di voi hanno consigliato Widow's Bay, che insomma, come vi ho detto, ho trovato una visione davvero molto molto divertente. E saluto poi anche Amy che su Telegram ci scrive: sono stata a cena con un date che sbiascicava, una tortura per il mio povero cervello ADHD, ci dice la nostra amica. Se capisco bene, prima ma anche ultima cena che fai con questa persona, perché poi aggiunge: non ci vedremo più, ma a questo punto finalmente sono a casa, ascolto un po' di musica su Radio Rock e accompagno col basso ciò che mandi in onda. Questa storia del basso, di te che suoni con il basso le cose che ascoltiamo insieme, mi incuriosisce molto, cara Amy. Adesso non voglio farmi i tuoi affari, ma hai tante volte anche registrato qualcosa? Magari ti va di registrare un clip vocale di te che suoni in compagnia della nostra musica? Insomma, lo riceverei con gran piacere, ma insomma, forse mi sono spinto un po' troppo in là, nel caso davvero ne perdonami. Ne di primi appuntamenti andati non particolarmente bene, insomma, probabilmente ognuno di noi ne avrebbe da raccontare un po'. Devo dire che mi trovo molto d'accordo con quello che dice la nostra amica, non è propriamente piacevole, soprattutto se stai iniziando a conoscere una nuova persona che, chi lo sa, magari ti potrebbe anche interessare. Ecco, stare lì e fare fatica nel capire che cosa ti sta dicendo, no? Magari una voce un po' troppo bassa, magari un po' di timidezza, no, diventa un lavoro che davvero non è piacevolissimo né fare insieme. Noi invece ascoltiamo un brano bello chiaro, bello tirato dall'ultimo disco di Jack White.

torniamo ad ascoltare qualcosa stasera dall'ultimo lavoro di Jack White, Frozen Charlotte, il titolo del disco che usciva neanche un mese fa e che è stata davvero un'altra gran bella pubblicazione da parte di questo personaggio della musica americana. Diventa anche un po' difficile per me, che di sicuro sono un fan di Jack White, stare qui a fare una classifica anche solo per quanto riguarda i suoi dischi da solista. Questo qui insomma è stato davvero un gran bello ascoltare. Ragionavo, non lo so, correggetemi voi magari anche in una maniera un po' banale, ma stiamo sempre qui a cercare definizioni o sottodefinizioni alla musica che ascoltiamo. Ormai di chitarre elettriche così non è che se ne ascoltano tantissimo in giro per il mondo, e quindi per fortuna che c'è un personaggio come Jack White che è proprio fedele alla linea, insomma continua a suonare in ottima maniera il suo strumento. Ne saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro amico Christian che dice: il mio programma per stasera, finire i miei 15 chilometri di corsa, mi sono fermato apposta per scrivervi e adesso riparto. Intanto grazie per esserti addirittura fermato, caro il mio Christian, e complimenti, che insomma con questo caldo fare 15 chilometri di corsa non è davvero cosa da tutti. Io di sicuro non riuscirei in tal senso. A proposito di film thriller o propriamente horror, mi chiede se ho visto Obsession. Non ancora, lo metto in cantiere per questo agosto. E poi, tornando alla musica, il nostro amico ci riporta in Italia con la sua bella richiesta, ci chiede di ascoltare qualcosa del Teatro degli Orrori. Bene, più che volentieri, questa qui forse una delle loro più celebri, di sicuro una di quelle che mi è sempre piaciuta particolarmente.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
2: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme. Questi signori qui, devo dire che nell'ultimo anno sono diventati degli ospiti fissi delle nostre playlist serali, cosa che mi fa molto piacere. Arrivano i Black Rose con la loro versione di Hard to Handle.

0: sempre un gran piacere ascoltare un brano del genere. Poi stavo ancora pensando a quello che ci diceva Emmy, che si diverte a suonare il basso seguendo le canzoni che ascoltiamo qui su Radio Rock, e quindi sicuro, insomma, la fanno da padrone la voce del leader della band e queste belle chitarre. Però chissà, magari provare a suonare il basso sulla versione dei Black Rose di Hard to Handle, oh, potrebbe essere una di quelle cose particolarmente divertenti. Voi intanto siete una marea al 3899 106 600, e anche dal punto di vista della musica davvero ne abbiamo per tutti i gusti. C'è Marilu che ci propone di continuare ad ascoltare un po' di musica italiana con un brano all'interno dell'ultimo disco de Il Ponte del Diavolo. Trovo addirittura citata la Fata Morgana dei Litfiba all'interno del messaggio della nostra Isa, che fra l'altro giustamente dice tanta stima al collega ascoltatore Christian per la corsa che si sta facendo nel corso di stasera, stima che insomma anch'io rimando assolutamente al nostro amico. Vi va di continuare in Italia? Nel caso 3899 106 e 600, intanto ascoltiamo un'altra di quelle novità che mi fa molto piacere ritrovare con voi.
1: Brand new music right here.

Vi avevate chiesto di ascoltare un po' di metal che viene dall'Italia, allora arriva il padrino di un genere musicale del genere, World Alone di Tony Iommi e di Jorn Lande, che farà parte di questo disco che, devo dire, aspetto con grandissima curiosità. Ci sarà, insomma, da aspettare un po' di tempo, la pubblicazione è prevista per il 23 di ottobre, ma mi verrebbe da dire scioccamente che quella lì è una data giusta, no? Che fai uscire un nuovo disco di Tony Iommi ad agosto con queste giornate così luminose, insomma, facciamo arrivare fine ottobre e ci godiamo ancora di più la sua musica e la sua leggendaria chitarra. Saluto intanto il nostro Marco, che ci proponeva una mezz'oretta di playlist in tema musica dal vivo. Ben più che volentieri nella prossima mezz'ora vediamo di sviluppare questa idea. Io ho iniziato a prendere un po' di appunti, ma se vi va di darmi una mano fin d'ora, 3899 106 e 600. Ci spostiamo intanto più o meno nella zona di Torino. Da quelle parti arrivano i ragazzi del Ponte del Diavolo, formazione appunto italiana che da diversi anni ormai seguiamo qui su Radio Rock. Marilu ci chiedeva di ascoltare qualcosa dal loro ultimo disco, il titolo del brano, direi che è tutto un programma, Lunga vita alla necrosi.

0: questo qui è il titolo del brano del Ponte del Diavolo, richiesto dalla nostra amica attraverso Telegram, canzone all'interno del secondo lavoro della band intitolato The Venom Natura, disco che usciva verso la metà del febbraio di questo 2026, di sicuro formazione interessante anche questa qui, spicca, no? So, di sicuro la voce particolarmente teatrale della loro cantante. Fra l'altro qualcuno di voi citava anche Fata Morgana, che so, prendendo il discorso un po' alla larga, è un brano che si potrebbe ben associare. Salute intanto Anto attraverso WhatsApp. Stavamo seguendo stasera anche la corsetta del nostro amico Christian, che evidentemente fra una curva e l'altra ha trovato un secondo per mandarci questo messaggio vocale. Prego.
1: Grazie per la stima.
0: Figuriamo, più che meritata.
1: Invece devo dire che è stato bellissimo urlare Teresa lungo i vialetti del laghetto del Leone. Beh, buona serata ancora.
0: Un abbraccio a te, sento dei passi particolarmente veloci, caro il mio amico. Chissà se c'era una ragazza, una donna chiamata veramente Teresa lì dalle parti del laghetto dell'Eur, che capovilla, insomma, quel nome lo urla piuttosto che semplicemente né cantarlo. È fatto assolutamente bene a seguire il testo né anche te. Come detto, altro giro in Italia. Questi qui, Litfiba.

Non è che dico nulla di particolarmente originale, ma davvero gran brano, Fata Morgana dell'Elite Fib. Bravi che lo avete ritirato fuori anche stasera, fra l'altro titolo che si era affacciato nelle nostre chiacchiere anche qualche giorno fa. Quella sera non avevo fatto in tempo a mandarlo in onda, stasera invece lo recupero davvero con gran piacere. Se siete fan dell'Elite Fib, probabilmente saprete bene che qualche anno fa era stato creato un documentario su Piero Pelù intitolato Rumore Dentro, notizia proprio di questi ultimissimi giorni che la pellicola sarà trasmessa per la prima volta anche in televisione, anche su Sky, né meglio dire, appuntamento per la sera di lunedì 10 di agosto. Io personalmente questo Rumore Dentro, film dedicato a Pelù, non l'ho visto. Devo dire che sono abbastanza curioso, magari vedrò di recuperarlo fra le varie cose che mi appunto e che prima o poi mi piacerebbe riuscire a vedere. Rimaniamo in Italia, ma contaminiamo la nostra musica con influenze che vengono da un po' tutto il mondo. Nel corso di queste ultime settimane stavo riascoltando con piacere le cose di questa band chiamata Savannah Funk. Questa canzone, questa composizione, forse meglio dire, dava il titolo al loro disco del 2022 ed era chiamata Ghibli.

sere di quest'estate. Non è la primissima volta che ascoltiamo anche uno stile del genere che io devo dire trovo particolarmente piacevole, magari da una parte rilassante, ma insomma, di sicuro anche particolarmente affascinante. Loro, Savannah Funk, li abbiamo ascoltati con questa Ghibli. E allora, visto che abbiamo rallentato un po' il ritmo, facciamo un giro ancora un po' più lento, parafrasando il titolo del prossimo brano, che è Slower. Con questi due signori torniamo all'estero, ne ascoltiamo un'assoluta novità. Poche settimane fa, pochi giorni fa in realtà, usciva questo brano ad opera dei Dragonflies, che sono una nuova band formata da due signori che insomma, di sicuro ci hanno già fatto ascoltare un bel po' di cose. Da una parte Danny Harrison, figlio ovviamente del grandissimo George Harrison, e dall'altra parte poi Nigel Godrich, che è un famosissimo produttore e polistrumentista britannico. Lui ha prodotto più o meno tutti i dischi dei The Radiohead e di sicuro anche tutte le cose, tutti i progetti paralleli di Mr. Tom York, così giusto per fare un paio di nomi. Come detto, questa qui formazione composta da loro due, chiamata Dragonflies, e il loro debutto, questa è la prima canzone che per il momento abbiamo disponibile, ci porterà fino alla pausa delle 22.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
4: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
5: Ripartiamo in questa seconda ora insieme con un brano decisamente più veloce, visto anche che arriva uno come Billy Idol. Questa qui era Dancing with Myself.
1: Radio.

0: Trovo che raramente il titolo di una canzone è stato più azzeccato, perché questa qui, pure se l'hai ascoltata decine se non centinaia di volte, ti fa sempre venire voglia di ballare, anche se magari sei da solo. Dancing with Myself da parte del buon Billy Idol, per iniziare la seconda ora insieme. Lo ascoltiamo proprio lui in una parte dove inizieremo ad ascoltare anche un po' di musica dal vivo. Era arrivata questa bella idea attraverso uno dei vostri messaggi, e quindi se vi va di segnalarmi qualche artista che volete ascoltare sul palcoscenico, 3899 106 600, uno slot, un nome, lo ha già deciso il nostro amico Marco, che ci segnalava Van The Man, il grandissimo Van Morrison, che insomma, se cerchi un personaggio da ascoltare sul palco, ecco, lui è di sicuro uno di quelli giusti. Ci aggiorniamo nel corso dei prossimi minuti. Intanto questa qui novità che ci riporta, direi, verso il mondo della musica country.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Questa qui è Paradise, nuova canzone di Brandon Flowers, leader dei Killers, che per questa sua uscita da solista, insomma, di sicuro strizza un po' l'occhio alla musica nei country. Io neanche a farla apposta stavo valutando qualcosa di Johnny Cash, insomma, questa canzone di sicuro mi dà un ottimo assist in tal senso. Vediamo intanto prima che ci dice Alessandro su Telegram in riferimento a quel classicone di Billy Idol che abbiamo appena ascoltato.
1: Ciao Ale. Anche se secondo me il buon Billy intendeva qualcos'altro,
0: tipo
1: Dancing with Myself,
0: tipo che conoscendo Billy Idol la cosa ci potrebbe anche neanche stare. Si è molto chiacchierato del vero significato della canzone, appunto Dancing with Myself. In un'intervista di un bel po' di anni fa su Rolling Stone, Billy Idol diceva di essere in viaggio in Giappone, di essere andato in una sera in una discoteca e di essere stato molto colpito dal vedere tutta una serie di ragazzi e di ragazze che invece di ballare o magari cercare di ballare l'uno con l'altra stavano di fronte a degli specchi, così era organizzata quella discoteca, stavano lì a ballarsene da soli, magari anche un po' ipnotizzati dalla propria immagine. C'è, no, in questa storia un elemento, se così vogliamo dire, masturbatorio, e la voce appunto di questa interpretazione era arrivata anche a Billy Idol. Poi non so se siete d'accordo, a prendere le sue parole proprio per certe al 100% diventa anche un po' difficile in riferimento ad un personaggio come lui. Insomma, come detto, di canzoni sul divertirsi da soli, insomma, ne potremmo ascoltare davvero un bel po'. Non lo so, vogliamo affrontare anche un tema del genere? Nel caso 3899 106 e 600, intanto il già annunciato Man in Black, arriva proprio Johnny Cash.
2: Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's pa. One of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud.

Che poi onestamente incredibile ascoltare dal vivo Johnny Cash che suona meglio sul palcoscenico di quanto molti altri artisti possono fare in studio, qui proprio voce e chitarra a cantare questa vecchia canzone americana che veniva pubblicata alla fine degli anni 50, Tennessee Stud il titolo della canzone. Si parla del rapporto fra una persona, potremmo dire forse un cowboy, e il suo cavallo, che era un cavallo particolarmente notevole, con grande coraggio e che appunto lo accompagnava nelle sue avventure. Insomma, se immagini Johnny Cash, di sicuro questa è una canzone che gli può stare molto molto bene addosso. Detto che abbiamo appena ascoltato un personaggio che anche voce e chitarra, insomma, ci regalava sempre della grandissima musica, cambiamo completamente le coordinate ed ascoltiamo invece una grande band al gran completo. Questi qui, Dave Matthews Band, alle prese con un classicone di un bel po' di anni fa.

che qualche vecchio brano, quelli della Dave Matthews Band, lo propongono quasi sempre all'interno dei loro concerti, e visto che parliamo di musicisti di questo livello, devo dire che è un piacere ascoltarli anche con queste cover. Time of the Season è un classico assoluto che veniva inserito anche in questo disco che usciva 21 anni fa per essere precisi. Weekend on the Rocks veniva appunto proposto nel 2005, disco registrato in quell'incredibile anfiteatro naturale che si trova negli Stati Uniti e che si chiama proprio Red Rocks. Sono tanti, davvero tanti dischi dal vivo registrati lì, anche particolarmente importanti. Si potrebbe fare una mezz'ora di playlist solo e soltanto rimanendo al Red Rocks, e chissà, magari domani sera potremmo anche giocare in questo modo. Intanto qualcuno di voi che mi aveva proposto questa carrellata di musica dal vivo diceva: va bene tutto, però mi raccomando, Van The Man, quindi il grande Van Morrison, che insomma, sapete bene, sempre un gran piacere ne ascoltare. A questo punto ritiriamo fuori quello che è considerato molto probabilmente il suo miglior disco dal vivo, che usciva alla metà degli anni 70 ed era intitolato It's Too Late to Stop Now. Qui vicino a Van Morrison ci sono addirittura 11 musicisti che gli fanno compagnia nel suonare un po' delle sue bellissime canzoni.

0: your front.
1: Hey, bom.
2: E giustamente si applaude alla fine di un'esibizione del genere. Mi avete fatto voglia di riascoltarlo tutto questo disco. Insomma, probabilmente domani pomeriggio me lo risparo questo It's Too Late to Stop Me Now, doppio lavoro che usciva nel febbraio del 1974 e che ci propone un Van de Man, un Van Morrison davvero in grande forma. Ma insomma, onestamente è sempre un piacere ascoltarlo, soprattutto nelle sue versioni dal vivo, magari ogni tanto dando anche un'occhiata a un po' di video su YouTube, che insomma sul palcoscenico il signore sapeva muoversi anche in un certo modo. Insomma, in realtà bastava semplicemente il suo gran carisma. Per chiudere questa carrellata di musica dal vivo, torniamo su un'esibizione magari un po' più intima, considerando anche che stanno arrivando i Rolling Stones, che da 60 anni sono abituati a suonare davanti a decine e decine e decine di migliaia di persone. Più o meno alla metà degli anni 90, nel 95, usciva questo lavoro intitolato Stripped, che ci racconta di esibizioni magari un po' più intime o soprattutto versioni delle canzoni degli Stones proposte appunto in una maniera un po' più scarna, cosa che devo dire apprezzo davvero. E per raccontarvi una stupidaggine, ormai più o meno un mese e mezzo fa scendavamo al pub, quello proprio letteralmente sotto casa, dove devo dire che si beve molto bene e si ascolta sempre grande musica, e quindi fra una birra ed una patatina fritta, insomma, ci siamo goduti anche questo disco degli Stones proposto all'interno del locale. Confesso che è quindi più o meno un mese e mezzo che volevo ascoltarlo con voi. Stasera sfrutto l'assist e Rolling Stones con Dead Flowers ci porteranno fino alla prossima pausa. One, two,

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Questo è Bring on the Night.
12: Bring on the Night.
11: La serata di Radio Rock
12: on Radio Rock.
13: Pensavo che arrivati a questo punto ci poteva stare bene anche un cambio di genere musicale. La regia probabilmente la pensava nella mia stessa maniera. Arrivano i Depeche Mode di Never Let Me Down Again.

0: Classicone di Depeche Mode, così come detto, anche per cambiare un po' il nostro genere musicale di riferimento, ci siamo fatti un giro nella musica dal vivo, direi magari soprattutto legata ad un certo tipo di sonorità e di periodo. Ripartiamo da qui nella seconda metà di trasmissione. Un'ora e mezza l'abbiamo passata, ne rimane altrettanto fino all'arrivo della mezzanotte, ma abbiamo quindi ancora un bel po' di tempo per chiacchierare, stare insieme e scegliere musica attraverso i nostri contatti. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, la chat che è sempre disponibile anche sulla nostra Visual Radio, su Radio Rock TV, ed ascoltiamo una di quelle novità che viene fuori di sicuro da un gran bel disco e che magari a molti di noi potrebbe far ripensare anche a diverse cose degli anni 90.
1: Brand new music right here. Brand.

un periodo dove la musica inglese ci proponeva tutte altre cose, arrivavano anche questi ragazzi che vengono da Ipswich, che si chiamano Basement e che girano più o meno ormai dal 2011 e che direi di sicuro avevano riferimenti un po' diversi in testa, cioè probabilmente ispirati un po' di più alla musica americana dei primissimi 2000, soprattutto direi degli anni 90. È uscito ormai da un paio di mesi questo loro lavoro intitolato Basement, che però secondo me è davvero un gran bel disco, soprattutto se piace questo tipo di musica. Valeva di sicuro la pena segnalarlo anche all'interno delle nostre novità in rotazione, e magari sono abbastanza sicuro di poter dire che diversi di voi all'ascolto i Basement li seguono ormai da un bel po' di anni. Abbiamo nominato intanto gli Stati Uniti, abbiamo nominato gli anni 90, e allora perché non concederci anche un classico del genere? Arrivano i Nirvana di In Bloom.

Bloom, classicone da parte di Nirvana, che uno sta qui magari anche scioccamente a pensare ogni giorno: mandi in onda questa cosa, mandi in onda quest'altra band, magari evito classici del genere. Invece poi finisce che rischi che li ascolti davvero troppo poco, e ogni tanto un ripasso magari può anche farne piacere. Visto che arriviamo a questo punto in un momento anche un po' più movimentato della nostra playlist, un altro giro per noi negli Stati Uniti con questa band chiamata Horse. Sono scelti di sicuro un nome un po' particolare, decisamente aggressivo, i ragazzi che vengono da Atlanta, siamo quindi in Georgia. Non hanno suonato tantissimo nel corso della loro carriera, due dischi, il debutto che usciva nel 2016 e poi un altro disco che invece veniva proposto nel 2024. Non so se a voi è mai capitato di scegliere di ascoltare una band o magari anche una specifica canzone, anche perché siete stati incuriositi dal nome, e insomma già leggendo la dicitura horse, che potremmo tradurre come prostitute, ero già abbastanza curioso. E poi di sicuro mi ha divertito anche il titolo di questa canzone, che dice: I am not a goal-oriented person.

L'avevo trovata pesante ed aggressiva il giusto questa canzone dei Horse, ne portava un titolo che devo dire di sicuro mi sento di condividere: I am not a goal oriented person, non sono una persona orientata al risultato, che insomma in un mondo come quello che viviamo mi sembra ogni tanto uno di quei concetti di sicuro da ricordarsi. Formazione, come detto, che viene dagli Stati Uniti e che devo dire, dopo aver ascoltato una canzone del genere, è anche un po' curioso notare che qualche anno fa si erano ritrovati a coverizzare una canzone dei Cure, che insomma ovviamente Robert Smith e compagni di fan nel mondo ne hanno ovviamente a milioni. È uscita appunto una versione degli Horse di una loro canzone suonata appunto un po' su uno stile del genere. Visto che ci siamo, torniamo in tema di assolute novità con questa band che è venuta fuori proprio in questi ultimissimi giorni. Il nome della formazione, insomma, noi italiani può suonare anche particolarmente bene perché questi si chiamano Gatta Morta. Proprio ieri usciva questo singolo intitolato Black Hole. Anche all'interno di questa formazione però troviamo dei musicisti che conosciamo particolarmente bene, a partire da Buzz Osborne, il fondatore dei Melvins. Chiudono poi nella formazione un paio di musicisti dei Battle Surfers e anche di un'altra band chiamata Mr. Fields. Sonorità che devo dire dal leader dei Melvins ti puoi aspettare nel debutto di questo suo nuovo progetto.

Delle leader dei grandi Melvins abbiamo ascoltato per il momento l'unica canzone che abbiamo disponibile, Black Hole, appunto, che segna il debutto dei Gatta Morta. Insomma, sarà da divertirci qui in Italia ad annunciare, a chiacchierare di questa band che sembra stare particolarmente a cuore a Mr. Osborne, uno di quelli che comunque ha una carriera particolarmente positiva e lunga sulle sue spalle. Diceva lui: è sempre il momento giusto perché il mondo accolga una nuova band heavy e strana. Mi sembra una definizione di sicuro appropriata per una band che suona così. Vedremo un po' che tipo di musica ci proporranno e magari se uscirà un intero lavoro. Questi qui invece sono gli Slomosa, formazione europea che negli ultimi anni qui su Radio Rock abbiamo ascoltato spesso e volentieri. Ci portano loro alla pausa delle ore 23.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questo è Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
5: E insomma, anche stasera di grandi chitarristi ne abbiamo già ascoltati diversi. Jack White, Tony Iommi, su uno stile comunque un po' diverso. Arriva Mr. Jimi Hendrix con Purple Haze per iniziare l'ultima ora insieme.

0: direi di fronte al più grande di tutti, come detto avevamo già ascoltato almeno un paio di grandi chitarristi, Jack White nella sua categoria, Tony Iommi che insomma fa parte di una categoria se vogliamo ancora diversa, secondo voi si può mettere nello stesso discorso di Jimi Hendrix? Insomma, probabilmente sì, visto quanto metal, quanta musica dobbiamo anche al chitarrista inglese, e poi arriva appunto il grande Jimmy. A questo non lo so, vi va di segnalare qualche altro chitarrista? Magari continuiamo questo bel elenco anche nel corso dei prossimi minuti. Intanto, prima dell'arrivo della novità delle ore 23, vi racconto una bella novità per quanto riguarda noi di Radio Rock, perché da quest'estate potete ascoltarci, ma soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale fra l'altro visibile in tutta Italia. Arrivate su quel canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate dal menu che vi viene proposto proprio Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Empty Days, giornate vuote, come cantano le Dilemma all'interno di questo singolo estratto dal loro ultimo disco, che però non so se siete d'accordo, magari per noi che rimaniamo in città le giornate di agosto in qualche caso davvero possono diventare un po' delle giornate vuote. Noi di sicuro di Radio Rock continuiamo a tenervi compagnia anche nel corso di questo mese. Personalmente poi tutte le nostre dirette serali non si interrompono fino alla fine di agosto, poi magari ci salutiamo per qualche giorno all'inizio di settembre, ma avremo ancora una bella po' di occasioni per stare insieme, chiacchierare ed ascoltare musica. Per continuare ascoltiamo qualcosa degli Arctic Monkeys, direi dalla seconda parte della loro carriera.

Questa qui è la versione un po' più morbida, un po' più smooth, volendo anche un po' più fighetta, degli Arctic Monkeys, versione che in realtà ormai ci fa del compagnia da un po' di anni. Pensavo un po' ad una storia del genere in riferimento ad un articolo che mi è capitato di leggere oggi su internet, come al solito alla ricerca di un po' di musica, un articolo che parlava di un po' di nuove band della scena inglese, riprendendo quel vecchio termine di Britpop. Ci sono di sicuro diverse formazioni in Inghilterra che riprendono un po' lo stile a seconda dei casi di questa o di quell'altra band, e quindi ascoltando questi ragazzi qui che si chiamano The Raytones, pensavo che se qualcuno di noi è orfano dello stile un po' più veloce e un po' più rock degli Arctic Monkeys, magari questa band potrebbe stargli simpatica.

dire che per questi ragazzi, per la band The Raytons, nascondere almeno una delle loro ispirazioni sarebbe davvero difficile. In questa canzone intitolata Un The Backburner, insomma, la mano dei primissimi Arctic Monkeys, direi che si sente molto molto forte. Fra l'altro, probabilmente anche per sottolineare un po' una cosa del genere, era citato proprio per nome e cognome Alex Turner, il leader della, di quella famosissima band. Frase volendo anche divertente: da queste parti, dalle nostre parti, ognuno ha un cugino o un amico che conosce molto bene Alex Turner e che dice di essere il suo migliore amico. Questa qui per quanto riguarda la quota Arctic Monkeys. Per quanto riguarda la prossima canzone e la prossima band, forse siamo un po' di più in zona Verve, in zona Oasis. Fatemi sapere voi.

Questa giovane formazione che viene dall'Inghilterra, questi qui sono i Pastel, li abbiamo ascoltati con Heroes Blood, il lavoro, la canzone era uscita nel 2025 all'interno di un album chiamato Souls in Motion. La canzone che abbiamo appena ascoltato apriva proprio l'intero lavoro, un'altra formazione che, insomma, come detto, di sicuro poteva ricordare diverse cose particolarmente celebri degli anni 90 e 2000 inglesi, appunto ammessonavano un po' in testa i Verve e gli Oasis ascoltando una canzone del genere. E allora, visto che ci siamo, dagli allievi ai maestri, prima avevamo ascoltato gli Arctic Monkeys, a questo punto ascoltiamo anche gli Oasis con questa Gas Panic.

Questa qui usciva nel 2000 all'interno di Standing on the Shoulder of Giants, Gas Panic da parte degli Oasis. Dicevamo di un po' di maestri per queste giovani generazioni di allievi di musicisti inglesi. In realtà oggi, che il 5 agosto, si ricorda l'uscita di uno degli album più belli dei Beatles, e quindi potremmo dire di uno degli album più belli dei maestri di sicuro ancora oggi di molte band inglesi, ma un po' in generale di tutto il mondo. Come detto, siamo di fronte al compleanno di Revolver, agosto estate del 1966, ed esattamente nello stesso giorno usciva anche un doppio singolo, un doppio lato A. Da una parte si poteva ascoltare Yellow Submarine, dall'altra parte si ascoltava

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
5: E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: You're listening to Bring on the Night,
12: la serata di Radio Rock.
13: Bring on the Night on Radio Rock.
14: Passa i momenti dei saluti, abbiamo comunque ancora un po' di spazio per le ultime canzoni di questo mercoledì. Torniamo negli Stati Uniti, dopo aver passato una mezz'ora interamente in Inghilterra. Questi qui erano i Pearl Jam, The Alive.

0: qualcosa da questo grandissimo disco dei Pearl Jam, che ancora oggi è proprio un piacere ritrovare a live, ovviamente il titolo della canzone laddove ci fosse il bisogno di ricordare un titolo del genere così bello e famoso. Partiamo da qui nell'ultima parte a nostra disposizione, ancora una ventina di minuti insieme prima dell'arrivo della mezzanotte. Come al solito vi ricordo con piacere i nostri contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp se vi fa di fare le ultime proposte della serata. Questo qui è di sicuro il momento giusto, mentre Marilyn Manson suona per noi questa novità.
1: Brand new music right here. Brand.

insomma si è parlato anche invece di sparare alle spalle di questa o di quell'altra persona, ma insomma questi sono ragionamenti ad alta voce e cose tutte mie. Tornando alla musica, aspettiamo questo lavoro di Marilyn Manson, reduce anche da un gran concerto qui a Roma non tantissime settimane fa. Saluto intanto Fabio e lo ringrazio per il gentile messaggio che ci manda attraverso WhatsApp al 3899 106 e 600. Per quanto riguarda il prossimo brano, direi che rimaniamo più o meno in zona. Arriva anche Rob Zombie. May I have your attention, please?

Noi avevamo ascoltato anche nelle nostre novità in rotazione l'ultimo album di Rob Zombie. Avevamo ascoltato anche questa specifica canzone, Fuck the World, 84 era il suo titolo. Stasera ci salutiamo con sonorità un po' più cariche, visto anche la prossima canzone che sta per arrivare, che direi tiriamo fuori dal periodo d'oro dei Machine Head. Nel 2007 usciva un gran bel lavoro e poi il meritato successo proseguiva anche nel 2011 con Anto the Locust. Questa qui era la canzone che più o meno dava il titolo all'intero lavoro, quella intitolata proprio Locust.

0: Abbiamo scelto uno dei brani più celebri dei Machine Head stasera per iniziare a salutarci. E di sicuro anche uno dei più lunghi. Io devo dire che ascoltando invece i vostri messaggi e le vostre proposte, ecco, quasi avevo voglia di tornare subito in voce prima. Ovviamente facciamo finire una band del genere e poi torniamo a chiacchierare insieme, ma insomma, è sempre bellissimo, fatevelo dire, stare a sentire che tipo di idee vi vengono in mente. Per esempio, stavo per iniziare anche a chiudere, a sbaraccare, vedevo però arrivare un messaggio vocale attraverso WhatsApp e con grande, grandissimo piacere ascolto con voi quello che ha da dire Matteo. Benvenuto a te.
1: E per chiudere io consiglierei di ascoltare il papà di Rob Zombie e di Marilyn Manson, Screaming Lord Sutch con Jack the Ripper.
0: Mamma mia.
1: Dai, buonanotte.
0: Guarda, un grande dai a te, caro il mio Matteo. Hai tirato fuori un nome davvero incredibile. Ammetto che non mi sarebbe mai venuto in mente, ma questo qui è un personaggio sul quale, boh, prima o poi faremo anche due chiacchiere con un po' di tempo in più a disposizione. Siamo nella prima metà più o meno degli anni 60 in Inghilterra, iniziano ad arrivare le prime cose dagli Stati Uniti e questo signore qui, che appunto si fa chiamare come Screaming Lord Sutch, non essendo per niente un lord, non essendo per niente un nevero nobile, si inizia ad innamorare, che ne so, magari anche di Screaming Jay Hawkins, e quindi no, quel modo particolarmente aggressivo per il tempo di proporre la musica. In un modo o nell'altro lui crea quindi questo personaggio, addirittura vestito un po' come Jack lo Squartatore, e gli dedica una canzone. Non finisce qui, perché poi lui passa alla storia, sì, ok, come musicista, ma per un'idea di quelle davvero bizzarre, nel senso che in Inghilterra questo Screaming Lord Sutch detiene il record per la persona che si è candidata più volte ad entrare nel Parlamento inglese. Parliamo di un signore che ha partecipato a 39 elezioni fra il 1963 e il 1997 senza mai riuscire ad essere eletto. Poi in realtà qualche idea che anche lui contribuiva a tirare fuori, come per esempio abbassare l'età di voto a 18 anni o creare addirittura un passaporto per animali, sono poi diventate legge nel corso dei decenni successivi. Non saprei dire però quanto per merito di questo signore qui, che è stato davvero una figura particolarmente curiosa, e quindi noi stasera ci salutiamo in questo modo. No, con questa canzone che sembra, e probabilmente lo è anche per davvero, l'inizio di un film dell'orrore.

0: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: sound of the week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questa settimana in Sound of the Week dei dischi molto particolari e molto diversi fra loro, fra l'altro. Cominciamo subito con una cosa un po' strana. Non è rock, è musica, come vogliamo definirla? Ambient, forse, elettronico sperimentale, con voci eteree. Lei si chiama Juliana Borwick, è nata in Louisiana a circa una quarantina d'anni più o meno, e ha già pubblicato 4 dischi solisti. Questo è il suo quinto lavoro, si intitola Tragic Magic, il suo ultimo album, che l'ha vista collaborare con un'arpista, con una suonatrice di arpa che si chiama Mary Lattimore, e quindi c'è questo loop, voci elettroniche, l'arpa, insomma una roba molto molto particolare. Lei, come detto, è americana, dalla Louisiana, si è trasferita però ben presto, artisticamente cresciuta a Brooklyn e poi a Los Angeles, e quindi ambient, new age, insomma una cosa un po' particolare, con musica spesso strumentale, a volte anche con vocalizzi senza parole vere, cioè con parole inventate, non dei veri e propri vocalizzi di voce appunto utilizzata come strumento musicale piuttosto che come strumento comunicativo. E quindi la ascoltiamo insieme. Si chiama Juliana Borwick, una cosa molto particolare, l'album è Tragic Magic e questa è la canzone che apre il disco e si intitola Perpetual Adoration. Lei è Juliana Borwick.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, cambiamo completamente tutto. Anzi, proprio stravolgiamo dalle atmosfere quasi oniriche, così molto soffici, sognanti, new age, ambient di Juliana Borwick. Ci spostiamo in Germania, precisamente ad Essen, dove arriviamo con una band che si chiamava Tormentor. E che, ragazzi, vabbè, già così
3: ogni nome programma, eh?
2: Tormentor, capito? Cioè, lo so, Duron Duron Tormiento, capito? Vabbè,
3: Duron Duron Tormiento Sventrax.
2: Tormentor, prima di prendere il nome definitivo, che poi ha avuto, diciamo, dagli anni 80 in poi, quindi una band che ha contribuito a definire il thrash teutonico, insieme a un gruppo come i Sodom, insieme a un gruppo come i Destruction c'erano i Creator. Band fantastica, ha pubblicato 16 album in studio belli granitici, cioè loro sono una garanzia, ti propongono quella roba lì, già lo sai, molto veloce, molto incisivo tecnicamente. Hanno pubblicato appunto 16 dischi in studio. Il nuovo è compreso in questa lista, si intitola Crushers of the World, uscito proprio da pochissimi giorni, ed è un ritorno potente alla ferocia appunto del thrash metal. Loro sono ben oltre i 50 anni, attivi da oltre 40 anni, dai primissimi anni 80. Il loro leader, che si chiama Mille Petrozza, mi ha sempre fatto ridere il suo nome, Mille Petrozza, credo che sia quasi vicino ai 60 addirittura, quindi insomma, e loro appunto si chiamavano Tormentor e pubblicarono un disco con quel nome, e poi cambiarono nome e si chiamarono Creator, e da lì poi portarono avanti questo moniker, come si dice in gergo, che è un po' un'istituzione del, appunto, del thrash metal. 4 decenni di energia inarrestabile sul palco, una reputazione molto solida, riff letali, nuovo album non fa eccezione, ed è completamente un'altra storia, sia geograficamente ma soprattutto musicalmente, rispetto all'inizio della puntata di oggi. Quindi Crushers of the New World, nuovo lavoro dei Creator, questa è Seven Serpents.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Sono stati anche tra le nostre novità. Sono una band post-punk, elettropunk, con degli spoken word anche loro. Gruppo britannico, quindi ci spostiamo in Inghilterra. Sono un duo, sono di Nottingham. Hanno pubblicato anche loro parecchi dischi, credo, se non ho sbagliato a contare, che siamo arrivati a 13 album in studio al 2026, con il nome del nuovo progetto che è The Demise of Planet X. Il loro stile è sempre quello, ma hanno inserito anche dei piccoli cambiamenti, diciamo così, e quindi loro fanno anche molto riferimento alla vita quotidiana, alla politica, alla cultura della cosiddetta working class britannica. Perché si chiamano così? Il nome viene da Slaverd, che è una cittadina inglese non lontana da dove uno dei due era cresciuto, diciamo così. La cosa curiosa è che inizialmente non si chiamavano Slaverd Mods, ma il duo, sì, il progetto l'avevano intitolato That's Shit, Try Harder, cioè è merda, prova più duramente, diciamo così, quindi prova meglio. Fu cambiato, insomma, per ovvi motivi, e insomma, quindi diventarono poi i Mods di Slaverd, per l'appunto. Con il nuovo album, che si intitola The Demise of Planet X, ascoltiamo questa Megaton. Loro sono gli Slaverd Mods.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Da una scelta un po' atipica, stavamo chiacchierando con il nostro Giampiero Giuli su Robbie Williams. Allora, è uscito un nuovo disco di Robbie Williams, non è un capolavoro, però secondo me è un buon disco e ve lo faccio ascoltare, visto che all'inizio dell'anno non ci sono tantissimi album perché si ferma un po' tutto, come anche un po' nelle due settimane centrali di agosto. I dischi poi cominciano a uscire nuovamente verso il 20-25 agosto, i primi dell'anno si ferma un po' il mercato discografico, ma esce un nuovo lavoro di Robbie Williams che si intitola Britpop, questo nome così non originalissimo però che colpisce nel segno, insomma, molto facile da ricordare. E infatti parliamo di una pop star britannica, già voce insieme ad altri, insomma, dei Take That. E tra l'altro proprio con Gary Barlow, sembrava più lanciato all'interno dei Take That perché era quello che scriveva le canzoni, collabora Robbie Williams perché Gary Barlow scrive insieme a lui le canzoni di questo Britpop. Lui ha poco più di 50 anni, per i pochissimi che non lo conoscessero, poi ha inaugurato una carriera dopo i Take That fortunata con pop rock, insomma, così, con anche delle piccole capatine nello swing e nella dance. Ha pubblicato già 13 album in studio. Il nuovo lavoro appunto omaggia la scena britannica degli anni 90, si chiama proprio Britpop per questo motivo, con collaborazioni varie non solo con Gary Barlow ma anche con tantissimi altri musicisti. Per esempio la canzone che ascoltiamo oggi, che apre il disco, si intitola Rocket. Tra l'altro Giampiero Giuli mi diceva che assomiglia sempre di più, sbaglio? Hai detto questo?
3: Sì!
2: Assomiglia sempre di più, man mano che passa, a Morrissey, è vero. E tra l'altro sull'ultimo disco c'è una traccia che si chiama Morrissey, scritta con Gary Barlow, dedicata proprio, ascoltiamo un pezzettino del ritornello, piccolo. Questa era Morrissey. Tra l'altro mi ricordava giustamente Giampiero Giuli che l'uscita del disco inizialmente era prevista più avanti, era prevista proprio per febbraio, poi è stato lo stesso Robbie Williams, proprio per i motivi che dicevamo prima, no? Minor affollamento, un po' come quelli che fanno uscire i film al cinema nelle settimane in cui c'è meno concorrenza, è più facile che vai al numero uno, vecchio volpone di un Robbie Williams entrato a 16 anni nei Take That e poi ha avuto anche la forza, no? Il momento in cui la band era molto potente, molto importante, di lasciarla, di uscire dalla band prima degli altri e poi fare il suo percorso. Ascoltiamo Rocket, che apre, se non sbaglio, questo disco intitolato appunto Britpop per Robbie Williams. Perché? Perché insieme a lui c'è una leggenda del rock, dell'hard rock, Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, che collabora con Robbie Williams in questa Rocket.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Sei su
3: Radio Rock.
2: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
3: They play the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. If only we-

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.